0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Let's go.

0: Tuono della notte
1: su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: number one nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: del mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: richiamerò.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao.
3: Aie yacht, le ore della se dom, che te andare ora? Perché noter, anstede Bergen.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
2: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Comunque, ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao, ragazzi.
2: La Combricola su Radio Number One con i tre mariachi radiofonologi. Oggi è martedì, ma come se fosse venerdì, e tra due giorni è...
3: Non ce la faccio più.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ehi là.
8: Ciao amore, ma dove sei?
7: In macchina.
8: Da solo?
7: No, no, sono con due donne.
8: Hai detto in macchina con due donne?
9: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Buongiorno mattina!
3: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?

0: la risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: Buongiorno combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
4: Gli scombricolati del mattino. Let's go.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
2: A che faccio dentro ormai che t'agasce? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità

0: del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combriccola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo. Ciao Max.
2: Good morning. Combricoliamo?
3: Bonjour.
2: Combricoliamo?
3: Guten Morgen.
2: Combricoliamo?
3: Buongiorno.
2: Combricoliamo?
4: La Combriccola. La Combriccola. La Combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno, signor Patti Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino! Yeah!

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
0: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
3: Ti voglio ascoltare sentendoti parlare da questa autoradio, sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare. E

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso, invece ragazzi sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro? Dove andate a prendere la roba che assumete la mattina? No, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza. Dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba. Ciao ragazzi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ho la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, mamma c'è la combricola, Patriz sta chiudendo, ciao Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: bonus.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Buongiorno Combriccola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che è amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: Sergio e lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e fidati di me.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli Scombriccolati del mattino.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Al più qualche innocua nuvola che non darà luogo a precipitazioni, ma sarà solo in transito. Temperature massime stabili sul nord-ovest, in calo invece di qualche grado sul nord-est, punte che comunque diffusamente saranno intorno ai 25 gradi o localmente anche al di sopra, specie tra bassa Lombardia e basso Piemonte. Al sud variabilità tra Sicilia e Calabria con rischio rovesci o locali temporali, prevalentemente soleggiato sulle altre zone. Temperature in calo da est con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
2: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
3: La combricola. La combricola. La combricola. Gli scombricolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1, B flat minor, opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
2: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: A me il dottore e mi ha detto che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
2: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci, baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: per te.
1: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
1: Bricola, buongiorno. Alex da Bergamo, io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, fatto romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al patromano. Buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
0: E così si conclude un'altra puntata degli Scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.

0: la tua pubblicità su Radio Number One. Scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Penelope, son tornato.
3: Ulisse, sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati il gigante, gli specialisti del fresco.
5: Buongiorno scombriccolati, sono le 7 in punto e tra poco inizia la combriccola su Radio Number One.
6: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 22 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1672, Zelensky a New York incontra Trump. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU, intanto raid russi sulle città ucraine, 5 morti. L'Unione Europea, nessun accordo sulle nuove sanzioni contro Mosca. In Russia il partito di Putin vince 355 seggi su 450. Guerre in Medio Oriente. Il blocco navale USA Hormuz costa oltre 30 milioni di dollari al giorno. L'Italia ripensa la missione in Arabia Saudita. Gaza, Israele uccide altre 3 persone, incluso un bambino. Mamdani, Netanyahu è un genocida. Per la cronaca, calcio in lutto, addio a Sandro Mazzola, i funerali a Sant'Ambrogio, presenti tanti ex calciatori, folla di tifosi all'esterno, applausi ai dirigenti di Juve e Milan, sulla bara la maglia nerazzurra col numero 8. Chico Forti ottiene la semi-libertà, continuerà a lavorare in un'azienda agricola. L'imprenditore era detenuto a Verona, estradato dagli Stati Uniti dopo 25 anni di carcere in Florida per l'omicidio di Dale Pike. Donna accoltellata in Valdossola, ha fermato l'ex compagno. La donna, 29 anni, è ricoverata a Novara in prognosi riservata. L'uomo, 44 anni, è stato fermato nella notte dopo una fuga. Inaugurazione anno scolastico Mattarella ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, stabilisce legami, non ghetti. Guardate al futuro con fiducia, ha detto il capo dello Stato agli studenti. La cultura rende liberi. La cerimonia all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne. Consiglio permanente della CEI, Zuppi sulla scuola, tocca il cuore della nostra convivenza, sia inclusiva e non ridotta al metodo. Il presidente dei Vescovi Italiani, educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità e di riconoscere il bene. Chiudiamo con l'estero, Stati Uniti, politica e informazione, CNN, MS Now e politico cacciati dalla Casa Bianca, pagliacci corrotti, e il presidente lancia la Trump TV. Attacco frontale di Trump contro la stampa indipendente, il bull di TV smette di seguire il presidente che tocca il minimo storico nei sondaggi di gradimento. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: eccoci qua, no, ragazze.
1: Due ragazze, dai, perché è bionda. No,
0: quindi
1: una.
0: Ragazzo non c'è nessuno.
2: Sì, sì, ormai siamo indefiniti. Tra il ciuffo di Sergio Sironi Elvis e il platinato di Patrizia Romano, buonanotte al secchio.
0: E la faccia di Manuela Doriani, ne vogliamo parlare. Buongiorno!
2: Buongiorno! Bentornata.
0: Eccoci qui, la formazione è tornata a quella che deve essere. Non so chi l'abbia deciso e soprattutto perché, però così è. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccoci qua. Cosa avete fatto a quei capelli, ragazzi? È Virginia che vi ha detto di cambiare le acconciature?
1: No. È che stiamo andando dallo stesso parrucchiere.
2: Stiamo andando alla deriva, io e te.
1: Dallo stesso parrucchiere e lui continuava: te li faccio il color di pat? No, te lo faccio il color di pat? No, te li faccio il color di pat? No, e me li ha quasi strappati. Quindi.
0: No, veramente, gli ha fatto, lo so che purtroppo in radio queste cose non si possono vedere, anche se a volte ne parliamo. Proverò a descrivervi Sergio Sironi, sembra tipo Elvis Presley. Vi ricordate che aveva i laterali tutti belli schiacciati.
2: Sirens the Pelvis. È lui.
0: E poi c'è già sto ciuffo così.
2: C'è la banana in testa.
1: Non c'è niente da fare, non si abbassa.
0: Sei un po' pappagallo così come genere.
1: Sì,
0: però
1: sì.
2: Io avevo un cocorito che gli assomigliava.
0: E poi la faccia non ce l'hai ancora in testa, però.
1: Hai la faccia da cacatua, ma proprio la tua.
0: Cacatua, buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Una sorpresa per voi, tra poco però, dopo il primo disco di oggi che è il nuovo.

0: Allora, innanzitutto volevo ringraziare Virginia perché è una prova d'amicizia importante quella che mi ha dato, no? Stare con voi due giorni.
1: Sì, anche noi te l'abbiamo data la prova d'amicizia stando due giorni con lei.
2: Assolutamente sì. È uscita traumatizzata dall'esperienza, te lo dico.
0: Lo so. Subito. No, non è andata bene, ragazzi.
2: È andata bene. Però insomma, non è facile.
1: Quando era a Milano l'abbiamo schiaffeggiata perché era al buio, accendi la luce, non ti vediamo, non si sente, puoi parlare più forte.
2: Certo. È andato tutto OK.
0: Vediamo se è la verità.
3: Sì, dai, tutto bene. Cioè, complessivamente bene, anche se a volte mi rendo conto che utilizzano proprio dei termini e fanno dei discorsi veramente da vecchio. Cioè, comunque con te mi capita. Parliamo, capisco tutto, parliamo di tutto. Non mi sono mai ritrovata a doverti dire Manu, non capisco. Chiaramente non glielo dico, poi non ho quel tipo di confidenza, però davvero, cioè... Potrebbero un attimo aggiornarsi.
2: Erano due generazioni a confronto.
1: No, anche perché per lei una canzone del 2007 è vecchissima.
0: Certo. Per voi no, però è boomer.
4: Buongiorno Copricola.
2: Buongiorno
4: Radio Stambers Mans. Dai, su, tutti con la grinta andare a lavorare perché siamo poveri come la merda.
2: Cosa stai dicendo? Ma dai.
4: Cosa succede di bello nel mondo? Tutto bene?
2: Tutto a posto? Sì.
4: Batterie sono cariche? Hai dormito? Ciao a tutti, un bacione, a Marta Berto.
1: Non l'ha detto, l'ha chiuso così.
0: Dai, sì, con la grinta del martedì.
5: Voi siete figli delle stelle, figli di un mattino che rallegra il mio umore. Grazie, amici moschettieri. Grazie. Io vi lovo sempre. E ricordate che quello che non succede in una vita succede in un giorno. Mi raccomando, rizzate le antenne.
2: Un
5: abbraccio forte, forte, forte. Ciao, ciao. Buon martedì.
2: Ciao.
0: È una minaccia.
1: La prossima volta che te ti permetti di gufarcela, noi veniamo lì e ti prendiamo le ginocchia e te le ruotiamo di 360 gradi fino a lasciarle al posto di prima.
2: Avere le antenne dritte.
1: Non dirlo, cosa vuoi avere ancora di dritto?
0: Magari quello che succederà in questa giornata sarà qualcosa di bellissimo.
2: Che non è mai successo nel resto della vita, ha detto.
0: Esattamente. Eccola.

0: bellissima canzone per augurarvi ancora buongiorno con la combricola di Radio Number One, si chiama Dancing in the Flames. Hai sentito? Sono anche cantante.
1: Sei canderina.
0: Sì, sono una showgirl a tutto tondo. Allora, c'è un messaggio per te da una tua fan, Sergio, sentiamo.
2: Sergio, vuoi fare concorrenza ai Rama? È il Rama che ha tu uccelli, è uno molto grosso.
1: Sì, è vero, l'ho sentito a X Factor.
0: È vero, ha due uccelli Rama, non abbiamo capito se sono due pappagalli o che cosa
3: ma
0: sono.
3: Ma li tiene in gabbia o li lascia liberi?
1: Appoggiati sul trespolo e dicono le parolacce.
3: Sì.
0: E dicono le parolacce, cretino! E
4: tra l'altro... Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi, stamattina sono in direzione Brescia, ho deciso che niente, passerò a salutarvi, passerò col mio camion, entrerò dentro col camion, sì. E vi saluto e me ne vado.
0: Vai.
4: Ma Sergio, Pat, ma la vecchia è rientrata o c'è ancora la giovane Virginia?
0: No.
4: Ciao Lelmax! Ciao Manu!
0: Siete veramente, sono senza
3: la vecchia,
0: parole.
3: La vecchia, chi è la vecchia?
0: Non lo so,
3: io
0: la vecchia.
3: Ma l'età è un numero, ragazzi. Ma cosa state dicendo?
1: Sei vecchio e biondo, ma quindi sei peggio di così.
3: Ma cosa stai
0: boomer,
3: dicendo?
0: Ricordati che sei un boomer. Che bello, comunque voglio comprarmi un gigantesco uccello, sì. Metterlo qui vicino al microfono, sì. Insegnargli le peggio parolacce che vi dice tutte le mattine.
3: Un merlo indiano,
1: ma tra l'altro Irama dice che il suo dice le parolacce ma in napoletano e dice io non capisco come abbia fatto
0: e il mio deve fare uguale, poi

0: Queen con Somewhere Only We Know su Radio Number One. Ma come vi difendono i nostri ascoltatori, eh? Come vi difendono, come vi vogliono bene, siete fieri, eh?
1: Voglio difendere Coso 1 e Coso 2, sì, perché sono appena andato a vedere la foto di Virginia, Adesso lei dice che Coso 1 e Coso 2 sono dei boomer, ma non mi sembra che lei sia di primo pelo. Vabbè, che l'età della donna non va mai rivelata.
0: Ma come ti permetti?
1: Adesso non è che potrebbe anche lei andare a raccogliere le nespole.
2: Ha ragione,
1: ha
2: svelato i 45 anni della Virgine.
3: No, non è tanto quello, è che ultimamente è un po' gonfia.
2: Ma cosa
0: dici?
3: Ora avrà un po' di ritenzione.
2: Ma dai, per favore.
3: Il cortisolo, sarà un po' stressata.
0: Fatemi la cortesia, ne avete già fatti fuori un po', eh? L'unica che resiste sono io. Ogni tanto devo anche andare in vacanza, perché sennò qua succede un patatrac. Quindi fate i bravi.
3: Però l'ho vista veramente un po' gonfia.
0: Smettila immediatamente.
3: Così impara a mandare i messaggi.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme ancora una buona mattinata dalla Combriccola. Cominciamo dalle tangenziali milanesi. Tangenziale ovest, code tra allacciamento A4 e allacciamento A7. La Milano-Genova in direzione A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate in direzione A1. Traffico intenso inoltre sulla A50 tra A1 e A7 in direzione A8 Milano-Varese. C'è un veicolo fermo sulla A4 nel tratto Milano-Brescia tra Monza e Barriera di Milano Est direzione Milano con code residue. Code a tratti anche tra Barriera di Milano Est e Viale Monte Ceneri in direzione Torino per traffico intenso. Sulla 7 la Milano-Genova code per 1 chilometro tra Barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest. Abbiamo poi delle code anche sulla 9, la Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Ponte Chiasso direzione Svizzera per operazioni doganali. E ancora abbiamo code sulla A32, la Torino-Bardonecchia tra Avigliana Est e Rivoli Rosta per un veicolo in avaria. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo invece dei rallentamenti e delle code anche a tratti sulla tangenziale est della capitale, sia l'uscita via Salaria Villada direzione Piazzale degli Eroi, sia all'uscita via Prenestina Pigneto in direzione Viale Castrense. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
8: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
9: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
10: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: sorry, scusa, lo sento. Si chiude così con una bussatina. Una bussatina. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Arriva il focus di Pato Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Soltanto in una classe su 13, una su 13, si supera il limite del 30% di stranieri. L'annuncio del governo Meloni di voler rendere vincolante la soglia degli studenti con cittadinanza non italiana per classe riporta di stretta attualità la composizione delle aule in Italia. I dati del Ministero parlano di circa 4.200 scuole, ovvero il 7-9% del totale, in cui si oltrepassa questo tetto. Tuttavia, quasi due alunni stranieri su tre sono nati in Italia. L'incidenza varia sensibilmente tra i diversi gradi di istruzione, ad esempio si passa dal 9,5% delle scuole dell'infanzia e si scende fino al 2,8% delle scuole superiori. L'analisi evidenzia poi una marcata spaccatura geografica tra il nord e il mezzogiorno d'Italia. Quasi il 64% degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta plessi situati nelle regioni settentrionali, a fronte del 23% nel centro Italia e di appena l'11% al sud e nelle isole. Due giorni dopo il discorso ad una kermesse politica in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente perché è più affidabile e seria, Antonio Tajani ha deciso di tornare sull'episodio. Mi scuso, ha detto, se delle persone si sono sentite offese da quello che ho pronunciato, ma non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto né nella vita privata né nella vita pubblica. Questo è il virgolettato di Tajani. Il ministro degli esteri, nonché vice premier, ne ha parlato a New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani va scatenato, lo ricordiamo, non poche polemiche, ce ne siamo occupati anche noi della Combriccola, con le opposizioni che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda da parte appunto della donna. E adesso sono arrivate le scuse. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: preferite di Madonna su Radio Number One, si chiama Jump. Buongiorno, buon martedì, vai con la grinta. Ulla, presidente.
1: Care italiane e cari italiani, bella Madonna, anche a me bella piace Madonna. Da urlo. Io sballo tutte le mattine, me la metto sempre sul comodino. C'ho la Madonnina. Allora, intervengo per disturbare per qualche secondo, perché forse avete frainteso quello che ho detto. Quando mi sono dichiarato contro il tetto per il 30% degli studenti, intendevo che non vorrei che l'altro 70% rimanesse in cortile. Devono stare tutti sotto il tetto. Perché se stanno in cortile e piove, ragazzi, si bagnano.
2: Eh sì, sono dolori, reumatici.
1: E se si bagnano, fanno la polmonite.
2: Ma no, no.
1: E dopo, se fanno la polmonite, perdono ore di lezione, care italiane e cari italiani. Quindi, per tutti voi, un tetto per tutti, anzi,
2: esatto,
1: per qualcuno le tette.
2: Lo sapevo.
0: Grazie per questo preziosissimo contributo. Grazie. Che meraviglia.
2: Mattarello un po' Mattarello.
0: Adesso mettiamo il cappello pensatore di Archimede e troviamo un domandone da fare ai nostri ascoltatori tra poco. È qualcosa di difficile, qualcosa che li metta seriamente in difficoltà, qualcosa che svolti il loro martedì.
2: Oh, arrivato lui, Massimo Mistero.
3: Buongiorno a voi. Vorremmo parlare di tante cose, ma soprattutto o calcio o gnagna.
0: No! No, basta, sempre le solite cose, sempre il solito calcio, sempre la solita gnagna, ma basta. Ci sono anche altre cose nella vita, no, Pat?
2: Ah,

0: gran bonazzo di Bob Sinclair, che tra l'altro è più o meno la nostra età, della nostra generazione, capisci?
1: Sì,
0: quella
1: così
0: differen-
1: sì.
0: No, come alcuni si mantengono. No, quasi 60.
2: Ah,
0: o 60,
2: ok, dove... scusate. Va
0: bene. Dicevo, come per alcuni invecchiare è facile e magari uno delle volte migliora anche, come per altri no, nel senso, cioè la vita
2: sì,
0: è così.
2: È la vita,
0: c'è chi ha tutte le fortune e chi nessuna.
1: Sì.
0: Parlo di me ovviamente, non
2: certo,
0: mi permetterei mai.
2: Certo, certo.
0: Allora, era Bob Sinclair con i Battia Bazzare, ti sento, che facce. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Volete sapere a che anno ci riporta?
1: Dai,
2: dai, spara.
1: No.
2: Dai.
1: Dai, spara.
0: 1991, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media

0: Uè, Scombricolati, cos'è questa poesia, questa vena anni 80 stamattina? Top, ciao da Omar Como.
1: Top, ciao da Omar Como, è anni 90 in realtà. Allora, non ho molto da aggiungere su questa bellissima canzone dei Roxette, che è una grande canzone di Radio Number One, si chiama Fading Like a Flower. Vi dico soltanto una piccola curiosità sul nome dei Roxette, che non è una parola inventata, ma deriva da un brano del 1970 della band britannica Dr. Feelgood.
2: Torniamo a Domandones. Torna Domandones.
3: Un po' strozzato verso la fine.
2: Sì, avevo qualche problema alle corde vocali. Torna il Domandones e torna anche il carpooling.
1: Il carpulones.
2: Perché complice, insomma, il caro carburante, il caro benzina, il caro diesel, chi più ne ha più ne metta, crescono come funghi anche le app per poter condividere il viaggio, soprattutto per il lavoro verso l'ufficio. E la domanda sorge spontanea, come sempre. Viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese?
1: Ma vado a piedi piuttosto.
2: Ma perché?
1: Guarda,
2: ma bello.
3: Lavori da casa, che cazzo?
1: Tipo il BlaBlaCar. Vabbè, io lavoro da casa, però nell'ipotesi in cui, tipo il BlaBlaCar, una di queste si chiama BlaBlaCar, no? E la possibilità di decidere il tuo tragitto tutte le mattine. Ma tu hai presente uno che tra l'altro non conosce, quindi magari dice delle robe che non ti interessano, però che parla tutto il tempo?
2: Magari invece
1: BlaBlaCar, sì, BlaBlaBla, come BlaBlare, ablare, capisci? No.
3: Che fastidio.
1: No.
3: Poi se sale fa, ma c'è la polvere qui, scendi.
1: Questa non l'ho capita.
3: No, se sale e dà dei giudizi sulla macchina, scendi.
2: Vabbè, ma non credo che allora sono tutti così rompiscatole, dai.
1: Però
2: ragazzi,
1: no, io credo che non ce la potrei fare. Tipo alle 6 del mattino, capito? Sali su una macchina, magari con una, piuttosto, non lo so, due, tre persone che parlano tutto il tempo di cose di cui non te ne può fregare. Ma già il fatto che parlino, però che non te ne può fregare di meno fino ad arrivare al lavoro. Cioè arrivi già nera, piena. No.
3: Io sì, li tengo fino a 4 nel bagagliaio e 6 nell'abitacolo. Così dividiamo le spese.
2: Sì, io assolutamente sì, soprattutto se il tragitto è lungo, perché risparmio. Quindi aumenta.
3: Vero.
2: E poi insomma non vai a intasare il traffico, che già lo vediamo queste prime mattinate dove hanno riaperto le scuole, è davvero insostenibile nelle grandi città.
1: Poi il problema, capito, è di quelli che viaggiano con lui, perché è lui che parla tutto il tempo, sì, mica degli altri.
2: Ma no, ma non è necessario dovere sempre spendere
3: parole. Di cosa
2: parliamo?
3: Lui comincia col tempo.
2: Sì. Mi ricordo nel 1974 una fava di Focus degli anni 70.
1: Ho vinto il Gran Premio della Piadina, sì, ho fatto il batterista dei BI.
2: Ho fatto un film erotico negli anni 80, candidato per l'Oscar.
3: Scendono, fanno lo carpooling.
1: Sì, esatto. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori al 393-444-0444. Bubu, sentite. Ma che bella canzone questa qua. Si chiama Stupid Song, ma non ha niente di stupido. Olivia Rodrigo.

0: say.
1: Stupid Song canterà anche questa al concerto, caro Pastor Romano.
2: Sto aspettando solo quello, 26-27 aprile a Milano dell'anno prossimo,
1: che
2: ovviamente.
1: Meraviglia, che meraviglia, Olivia Rodrigo.
2: C'è anche il domandone: se parliamo del ritorno del carpooling, aumentano i carburanti, bisogna condividere i viaggi verso l'ufficio, e vi stiamo chiedendo: viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese e magari anche per fare due chiacchiere su?
1: Che meraviglia. Io questa mattina ho avuto per l'ennesima volta la conferma di essere proprio nel posto giusto con le persone giuste.
3: Ciao scombriccoli.
1: Sì.
3: La mattina faccio un chilometro in macchina, è meglio da solo, mi pago la mia benzina. E poi sul camion già porto in giro voi tre, ecco. E vi sopporto. Ecco. Ma avere qualcun altro qui di fianco a me,
1: no, ma c'è, no,
4: hai ragione, Mano, sono assolutamente d'accordo con te. E poi pensa, tra l'altro, se ti sale uno che puzza anche, come ce ne sono tanti la mattina.
1: Ragazzi, bisogna farsi la doccia.
2: Ho capito, vabbè, non è che tutti puzzano adesso.
1: No, però se capita, potrebbe capitare.
5: Ma io neanche con persone che conosco ci vado in giro. Lasciamo perdere al mattino presto, poi. Bellissimo. Uno deve fumare, deve scapperarsi un po', fare le puzzette, prepararsi per la giornata. No, vado da solo.
2: Un mondo di bestie, insomma.
1: Siamo una combriccola di gente che odia l'umanità.
6: Ciao scombriccolati, sto proprio uscendo per andare al lavoro adesso. E vi dico con sincerità: nemmeno se la benzina costa 10 euro al litro.
1: Ecco.
6: Già andare al lavoro è quello che è. Se poi devo avere su qualcuno che rompe coglioni, continuo a parlare, anche no. Grazie. No, assolutamente. Buona giornata.
1: Anche a te.
2: C'è voglia di stare nel mondo comunque.
7: Uno che sale in macchina, puzza, e la prima cosa che ti dice è: tira il dito.
1: Prot. Senti, sono nel posto giusto, con la gente giusta. Siamo una comprensione.

0: Shape of You su Radio Number One, nella combriccola c'è Ed Sheeran.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One, dove sono le 8, scusate, è un minuto.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
13: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
12: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
15: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
14: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
16: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
14: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Mi senti?
18: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
17: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
18: No,
17: mi senti?
18: Niente. Ti vedo frizzato.
19: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
20: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: sun. Moving to the sun. Non vi ha sbloccato dei ricordi questa canzone di Usual, quando eravamo a bordo piscina con un cocktail in mano, sentivamo la musica guardando il tramonto,
1: ma quando?
0: In vacanza, no. Ma appunto, ma quando mai?
1: Complice il caro benzina, si va in ufficio condividendo il viaggio. Viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto o una sconosciuta per dividere le spese?
0: Ma. La risposta è no!
1: No, non lo vogliamo!
2: Ciao sbombricolati del mattino, io come la Manu, sento solo voi e non voglio nessuno che blabli. Comunque, con sto caro carburante imporrei di nuovo lo smart working a tutti i lavori che si possono fare non in presenza, non l'esatto contrario come stanno tornando a fare, lo trovo di un'assurdità pazzesca. Buona giornata, Romana!
0: Buona giornata Romana, lo smart working sì potrebbe essere la soluzione giusta, due maroni lo smart working, però ve lo dice una che è in smart working da tutta la vita, però così.
3: Meglio solo che mal accompagnato.
0: Ah, ecco, giusto, bella lì. Giusto.
4: Ma proprio allegroni tutti.
1: Sintetico, giusto.
0: È bello conoscere gente, bello aprirsi al mondo, poi c'è chi vorrebbe.
5: Buongiorno scombriccolati. Io lo farei, il problema è che facendo un part time diverso ogni giorno non trovo nessuno che mi riporti a casa nel ritorno, quindi me ne vado con la mia macchinina e mi pago la mia benzina. Buona giornata, Barbara dalla Val Cavallina.
0: Vedi, rimane lì, non c'è nessuno che torna in Val Cavallina. Dalla Val Cavallina.
4: A Val Cavallina donata non si torna a casa, insomma.
0: Bella battuta.
6: Buongiorno scombricolati e ben sentiti. Io guarda, una volta lo facevamo, qualche 20 anni fa andavamo assieme per dividere le spese.
4: E la benzina costava meno.
6: Poi basta. Si dovrebbe ricominciare a fare adesso con quello che costa la benzina. Ciao scombricoli.
0: Mi è rimasta sta roba della cavallina. Perché tutti vanno via dalla cavallina e nessuno ritorna alla cavallina?
4: Perché storna.
1: Ma dai ragazzi.
7: Buongiorno scombricolati.
0: Buongiorno.
7: Io invece ci farei il viaggio con qualcuno per dividere le spese e per avere compagnia. Però proporrei un casting prima.
1: Pure il casting.
7: Joe di Ponte di Legno, ciao.
0: Come li vuoi?
4: Toni? Sì.
0: Simpatici?
4: Sì.
0: Generosi?
4: Sì.
0: Che portino la colazione, cioè la preparano a casa e te la portano in macchina. Sì.
1: Caffè, e cornetto.
4: E poi dammi il numero che passo a prenderti.
1: Mi piacerebbe.
0: Arriva
1: il mandrillone al carpooling.
0: Mandrillone padano.

0: Sofia.
1: Grandi balletti, grandi entusiasmi, ascoltando la copricola di Radio Number One la mattina era Alvaro Soler con Sofia.
2: Se viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese, al momento ti dico 20% sì, 80% ma neanche a pensarci.
3: Ma neanche.
1: Esatto, è uno delle nostre ascoltatrici, una delle nostre ascoltatrici che vota per il sì, ci ha dato degli scimpanzé.
4: Buongiorno scondicolati, a me è capitato di accompagnare una persona, è una mia collega, perché non aveva l'auto. Abitiamo non troppo distanti, quindi per un periodo, una settimana piuttosto che un'altra settimana, in un altro periodo, è successo. Ma sì, non è proprio così male, anzi. Certo, esce un po' dalla routine quotidiana, cioè bisogna un po' adattarsi da ambo le parti. Però, cavolo, non siamo al di sotto del livello degli scimpanzé, secondo me.
1: Eccoci qua, siamo noi.
5: Buongiorno scombricolati. Io farei un viaggio con uno sconosciuto, a patto seriamente che igiene sia non a 10 o 11, perché veramente c'è in giro gente che puzza, ha problemi a lavarsi, bisognerà fare un tutorial su come ci si lava. Va bene che costa la vita, ma la prima roba è proprio l'igiene. Ciao da Gigetto.
3: Ti puoi far fare l'angelo della Rolls Royce, lo metti sul cofano.
1: Esattamente, così almeno si rende aria.
6: Allora, Mino, che ho problemi a dare passaggio alla gente. La macchina è Zebea, confortevole, nuova, per cui non che se problemi. L'unico problema è che se nel caso che Orso tira una scoresa, ecco, allora in quel caso lì c'è da stare sulla macchina fino alla prossima fermata, ecco, ghetto capio. Per cui non so se te conviene. Ciao, Orso da Legnano.
2: Ciao Orso, però c'è la possibilità di abbassare il finestrino, almeno. Neanche quello. Bisogna gustare la fragranza dell'abitacolo.
3: Anche meno.
2: Ragazzi.
1: Beh, Patrizio, tu ne sai qualcosa?
2: Ancora?
1: Da quelle parti lì ci sia uno che...

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Entriamo io, me ed altri guai.
2: Ma sei tornato a casa presto?
3: Oh, e fa la brava.
2: Ho fatto la brava.
1: Il pezzo di Rose Villain su Radio Number One alle 8:20. Niente, non c'è niente da fare. Nessuno che voglia fare il carpooling.
4: Buongiorno, ragazzacci. Confermo. C'è gente che puzza, ancora. Ma quella è colpa delle pubblicità, perché sui deodoranti c'è scritto fino a 72 ore. E quindi la gente aspetta anche 3 giorni prima di rifarsi una doccia e darsi il deodorante. Ciao a tutti.
2: A me è capitato una quindicina di anni fa di aver dato un passaggio a un tizio che faceva l'autostop durante il viaggio discorrendo. Questo qui mi aveva detto che era appena uscito dal carcere dopo 17 anni per l'omicidio di sua moglie. No, e mi viene in mente Troisi. Vada piano. Mamma mia, che ridere.
1: Mamma mia, no, secondo me ti ha preso in giro. Sì, buongiorno, figuriamoci se porto una persona sconosciuta, non porto chi conosco. Io fino alle 9 non sopporto nessuno. Poi peggioro. Antonello, adoro!
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
6: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
5: Ascolta i nostri podcast,
6: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Penelope, son tornato!
1: Ulisse! Sempre più alto!
0: E tu invece sei rimasta bassa!
1: Come uno scontrino del gigante?
0: Sì!
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
3: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
10: Porte aperte sabato e domenica.
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Liberi di viaggiare!
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Rieccoci insieme, lo sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale a ovest tra allacciamento A4 e allacciamento A7 in direzione A1. Abbiamo rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Agrate, direzione 1. Inoltre sulla A4 abbiamo rallentamenti tra Monza e la barriera di Milano Est, direzione Milano. Code a tratti anche tra barriera Milano e viale Monteceneri, direzione Torino. Per quanto riguarda l'A7, code tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest e personale al lavoro con rallentamenti sulla A26, la Torino, tra l'allacciamento con la Torino Trieste e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sulla viabilità urbana traffico particolarmente intenso con code su via Cristoforo Colombo tra via Pontina e piazzale 25 Marzo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.

0: Perché Sombra è un po' uno di noi, eh? Il suo corpo non è pronto per niente. My Body's in Rainy su Radio Number One. Sono le 8:30, c'è il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Oggi prende il via la Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2027, in programma questa manifestazione, questa kermesse, fino al 28 di settembre. Sono oltre 200 gli appuntamenti in calendario, tra sfilate, presentazioni ed eventi, e a catturare l'attenzione, come sempre, non saranno soltanto le nuove collezioni. Occhi puntati anche sui tanti protagonisti della moda, del cinema, della musica, dello spettacolo. Il nome più importante per quanto riguarda l'apertura di oggi in Galleria Vittorio Emanuele è senza dubbio quello di Anna Wintour, ovvero la direttrice editoriale di Vogue. E tra i volti italiani associati proprio agli appuntamenti ufficiali di Vogue World spiccano Bianca Balti, Gali e Roberto Bolle. Tra i personaggi internazionali che faranno inevitabilmente salire la curiosità nei prossimi giorni ci sono poi Monica Bellucci, Demi Moore e anche Madonna, protagonista in diverse occasioni dei grandi eventi della moda milanese. Tra i presenti segnaliamo anche David Beckham. Parliamo adesso di figli, perché mettere al mondo un figlio non è più soltanto una scelta di cuore, ma è soprattutto una decisione influenzata dalla situazione economica della famiglia. Fattore quest'ultimo che pesa sul progressivo calo delle nascite, ad esempio in Italia. Secondo un'indagine di Money Farm, crescere un figlio dalla nascita fino al compimento della maggiore età, fino ai 18 anni, comporta oggi una spesa, badate ben, tra i 112.000 e i 210.000 euro. Con una media dunque di circa 152.000 euro, oltre 9.000 euro di media all'anno. Rispetto al 2025 il costo medio è cresciuto del 4%, mentre l'aumento sale al 16% se il confronto viene effettuato con il 2022. A pesare e a sommarsi sul bilancio familiare ci sono poi anche le spese che precedono la nascita, tra visite, corso preparto, corredino e compagnia cantante, occorrono in media altri 4.100 euro. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: era Michael Bublé con Hollywood su Radio Number One. Ma a voi piace di più il Pandoro o il panettone?
1: Smettila, smettila. Ne abbiamo già parlato ieri con la Virgi, mannaggia.
0: Lo so, vi prendevo in giro proprio per questo. Va bene, dai, Natale si avvicina, quanti giorni?
2: E quanti giorni a Natale?
1: 93 comunque.
2: 93.
0: Buongiorno Balinetti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Come sta?
2: Sto molto bene. Devo dire la verità, e la cosa che mi ha colpito molto è l'argomento del momento, questa storia del carpooling.
1: Sì.
2: Io questo, diciamo, pensiero lo utilizzo da quasi 40 anni.
1: Ah, caspita.
2: Straordinario. Io da sempre faccio il pranzo pooling. Che
1: certo.
2: Si va al ristorante in gruppo e ognuno paga un boccone, tu paghi la pasta, io il parmigiano, queste cose così. Poi facciamo l'affective pooling, condividere una persona per risparmiare tempo e impegno sentimentale, lunedì è tua, martedì è sua, mercoledì quando è di riposo è mia. Poi abbiamo anche l'abbigliament pooling, straordinario. Compri un vestito e lo condividi con gli amici, sabato lo metto io, domenica tu, lunedì lo laviamo perché dobbiamo fare il carpooling.
0: Certo.
2: Uno in mutande dietro e l'altro in vestiti davanti. Che bello. Però abbiamo deciso di dare una svolta a questo pooling. Siamo una compagnia teatrale, uno sta fuori, uno in macchina col motore acceso e io entro in scena a volto scoperto. Rapin pooling. Ce la caveremo. Ce la caveremo.
0: Ce la faremo. Ce la faremo. Arriva.

0: Francesco Gabbani, che spaccamaroni che è Francesco Gabbani, cioè è uno bravo, si vede che è competente e tutto quanto, però è un po' uno spaccamaroni come giudice di X Factor, eh?
1: Esaspera un po' i toni quando c'è stata quella storia dei tanti auguri, che poi hanno fatto quella declinazione tanti auguri a te cantata con un'altra armonia, è stato quasi insopportabile.
0: Credo che tu stia spoilerando una cosa che io non ho ancora visto. Eccolo là. Non si può parlare di niente con te, mannaggia. Ecco, tra poco c'è il nostro, la nona grande canzone di Radio Number One, ci riporta al 2000, tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccino?
8: Cosa fa Oscillo Coccino?
7: Cosa fa Oscillo Coccino?
9: Cosa fa Oscillo Coccino?
8: Cosa fa Oscillo Coccino?
9: Cosa fa Oscillo Coccino? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccino è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccino, da buon

0: filenio.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Rome was built in a day, sono le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno riportato indietro fino al 2000 per riascoltare questo pezzo dei Morcheeba. Lo so che stai scalpitando come un puro sangue, vai.
1: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Non vi racconto la canzone, vi racconto una cosa sul nome del gruppo, ovvero Morcheeba, okay. Che è una, insomma, è un doppio senso legato sia alla musica che alla cultura pop degli anni 90. Allora, la parola Morcheeba è un acronimo inventato dalla band unendo due concetti diversi. Mor sta per Middle of the Road, è un'espressione radiofonica usata nel Regno Unito per indicare una musica d'ascolto pop e melodica. Ciba è un termine gergale americano utilizzato per identificare la cannabis, quindi Morcheeba sarebbe una roba tipo la via della cannabis,
2: una via particolare.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
3: No, si sono sciolti come neve al sole nel 2014. Stavo guardando il loro percorso musicale, va bene.
0: Come neve al sole, deve sempre aggiungere qualcosa.
3: Stavo curiosando.
2: Sì, certo. Come neve al sole, deve preannunciare il meteo che arriverà dopo. Hai capito?
3: Niente neve, però.

0: Pharrell Williams, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, che uscirà in ottobre, cari miei. Io pensavo fosse una cover perché mi ricorda qualcosa, invece ho verificato e non è una cover, è un pezzo assolutamente inedito che abbiamo ascoltato insieme questa mattina su Radio Number One.
1: Roar.
2: Fava di Focus.
3: Che bello ritornare fave di Focus.
0: Sì, non interrompere la sigletta, per favore.
3: Hai ragione,
0: me la rimetti per piacere.
3: Dai, rimetti,
1: mi sono offeso, ci sono rimasto male.
3: Non fare l'offeso, su.
1: È invidioso della mia pettinatura. No, lui non riesce a essere un cocorito.
0: Anche delle tue siglette è invidioso. Dici.
3: Allora, ragazzi, parliamo delle grandi star di Hollywood che non riescono in molti casi a ricordare i copioni. Tutti parli, ma come fanno a ricordare tutto il copione, il film?
0: Avranno un gobbo?
3: No, hanno degli auricolari. È diventato infatti di dominio pubblico l'esempio che Johnny Depp appunto utilizza questi auricolari sul set per farsi suggerire le battute.
1: Sì, però qualche volta non funziona bene, lui nel mezzo del film dice
3: ogni tanto qualche disturbetto c'è, dai. E allora parliamo di memoria. Cosa stai dicendo? Siete quelli che ricordano le targhe delle auto d'infanzia?
1: No.
3: O quelli che dimenticano persino il pin del vostro bancomat, della vostra carta?
1: No, fino a lì ci arrivo, però...
0: Porca miseria, anch'io. Io mi ricordo tipo il pin degli ultimi 3 telefoni che ho avuto, schede, eccetera, eccetera, e poi non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. C'è qualcosa che non funziona nel mio cervello. Anche, non lo so, l'Iban, queste robe qua, ricordo delle
3: cose. Quindi è una memoria numerica.
0: Non lo so, ricordo delle cose difficilissime e non ne ricordo altre che invece magari sono il nome di uno.
3: Sì,
1: stai guardando me, mi chiamo Sergio.
3: Sì, io sono l'altro.
0: Coso.
3: Le targhe allora ti ricorderai? No, neanche quelle. No, visto che sono
0: perché
3: dei numeri.
0: Perché
3: è una serie numerica, parli di numeri per quello.
0: Vabbè. No, è pazzesco, non so cosa c'è che non funziona nel mio cervello, molte cose, però una è questa che mi ricordo le cose difficili.
1: No, io ricordavo tutti i numeri telefonici, con l'avvento dello smartphone basta, ho perso completamente la memoria per quanto riguarda.
0: E i compleanni ve li ricordate?
1: No, non cominciare con i compleanni, che ti guardano e ti dicono ciao e sorridono.
3: Ormai consulti i social oppure quello che è in rubrica, dai.
0: Che giorno è oggi?
1: È giovedì, no, ma la data,
0: E tu, Patrizio?
3: No, pessima memoria, però su alcune cose, ecco, ad esempio le targhe automobilistiche, che sono...
0: Spero che tu spero che ti ricordi solo la tua o ti ricordi anche quella degli altri.
3: No.
1: Tutte quelle che passano qua.
3: Sì, tutte quelle che passano sulla via, le ricordo tutte. No, fisso abbastanza i numeri, la serie alfanumerica delle targhe automobilistiche. Lo so, sono matto, lasciatemi così.
0: Matto. E i nostri ascoltatori cosa si ricordano? 393-444-0444. Vedi, questo lo ricordo.
1: Vedi, un numero te lo ricordo.
0: È il numero di WhatsApp di Radio Number One. Ci ho messo tipo 6 mesi per impararlo, però poi ce l'ho fatta.

0: Questa seconda ora della combriccola di Radio Number One si chiude con Ma stasera, tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti e aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie varie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I quattro indagati, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da quattro partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: con Animal su Radio Number One. Tutte le volte che Naomi mi vede mi sembra di dire una parolaccia, mi dispiace, però mi viene sempre un po' da ridere. Oh, c'è della gioia, c'è dell'entusiasmo questa mattina a Radio Number One, c'è la combriccola. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Se parliamo di memoria, siete tra quelli che ricordano le targhe delle auto d'infanzia come il sottoscritto o quelli che si dimenticano il PIN del bancomat?
0: Meno male che ci sei tu, perché io non mi ricordavo qual era la domanda.
2: Combriccolati, io sono rincoglionita bestia. Non mi ricordo niente, devo scrivermi tutto, e specialmente i nomi. Quando la gente si presenta, poi non me li ricordo mai. Se mi dicono il numero di scarpe o un aneddoto, magari sì. Ma i nomi proprio, è tutto scritto, sono proprio citrulla. Ciao!
0: Citrulla Farid. Non mi ricordo, anch'io i nomi comunque. La prima volta che te lo dicono, io lo dimentico sempre. La seconda sì. Voi lo ricordate? La prima.
1: Buona la prima. Così. Manà.
0: A posto. Manà.
3: Buongiorno scombricolati, sono Marco.
1: Ciao Marco.
3: Io ho un metodo infallibile per non dimenticare i compleanni. Ho aperto una nota e me li segno tutti. Il problema è che non mi ricordo di guardare la nota.
4: Il metodo migliore per ricordarsi i compleanni, soprattutto se parli di persone che frequenti, è dimenticarselo una volta.
1: Ti bacchettano e quindi poi te lo ricordi per sempre.
0: Stai raccontando degli episodi di vita vissuta.
1: Sì, secondo me.
0: Hai preso cazziatoni.
5: Ragazzi, io una cosa incredibile. Non mi ricordo più la domanda che avete fatto.
0: Bravo, standing ovation. Stiamo indagando,
4: Direi che peggio di così.
0: Sì,
4: cosa
0: stavo
4: dicendo?
0: Stiamo indagando sulla memoria dei nostri ascoltatori. 393-444-0444. Come siete messi a rincoglionimento? Raccontateci un po'. Diteci. Senza tanto siamo un clan. Anche in questo caso siamo una bella combriccola di rimbambiti. E quindi niente, cioè, ci troviamo bene tra di noi. Ci diciamo le cose, non ce le ricordiamo.

0: quest'estate, anche se se n'è andata. L'estate addosso di Jovanotti, ce l'avete addosso un po',
1: certo,
0: ancora
1: come
0: l'estate?
1: No, come no? Abbiamo addosso ancora i 35 gradi. Sudo.
0: Sai, caro Patrizio, che c'è un ascoltatore che quanto a memoria di targhe ti batte e ci ha praticamente elencato tutte le targhe della sua prima macchina all'ultima. Adesso non lo facciamo ascoltare perché è tutto un insieme di targhe. Quindi, però vedi,
2: non sei l'unico.
3: Buongiorno
2: a tutti dal vostro Alfio della People Movie Organization. Sono il CEO e devo dire la verità che per quanto ci riguarda la memoria è un problema, ma noi siamo intervenuti sul mercato con dei prodotti adatti, idonei e adeguati, come per esempio il ricordino. Il ricordino è un braccialetto che vibra ogni volta che dimentichi qualcosa. A me vibra praticamente tutto il giorno.
0: Immaginavo.
2: Poi abbiamo il cervello di riserva, l'abbiamo battezzato così, è un piccolo auricolare che suggerisce la risposta quando non ricordi, però suggerisce cosa tipo quella cosa lì, quella
1: che fai così.
2: Di fianco a quella
0: un po' una tortura sul coso,
2: sì,
0: no?
2: Di fianco alla cosa, è molto bello. Poi c'è il memory post-it. Che tu lo prendi, scrivi una cosa e te lo attacchi sulla fronte, solo che devi fermare la gente per strada e gli devi dire: mi legge cosa non mi ricordo, per favore. Dobbiamo fare una versione autoctona, insomma, per poter, perché sennò dove lo appiccichi?
0: Te lo puoi appiccicare sul portafogli, non lo so,
1: sì,
0: sul telefono.
1: Sì, però in fronte è meglio, diventa anche un gioco poi,
2: bravo,
1: c'è proprio un gioco così.
2: Bravo. Ma soprattutto noi abbiamo fatto un passaggio che va oltre, che è la memoria di convenienza.
1: Cioè,
2: è un dispositivo rivoluzionario che ti fa ricordare solo le cose che ti interessano. Hai dimenticato di pagare la bolletta? No, il sistema funziona perfettamente. Io, per quanto mi riguarda, l'avrei già pagata. Guardi che non l'ha pagata.
1: I furbetti del quartiere, quelli qua.
2: Ma le tasse? Non mi devi stressare.
4: Fuego!
2: Fuego!
1: Sembrava un po' la Maiocchi alla fine, però.
0: Sono le 9:15, arriva Carol G, questa è la combriccola di Radio Number One, la combriccola di

0: Guru.
1: Allora, a proposito di compleannini, oggi è il compleanno di Stefano Federici.
2: Vi maledico.
3: Ma come vi maledico?
2: La sfinge che parla per lui.
1: Ma chissà cosa gli regala la sfinge, che regalona gli farà.
2: Un altro enigma da proporre agli ascoltatori.
1: Un altro enigma. Vedi che ce li ricordiamo i compleanni. Vedi che ce li ricordiamo. Allora, torniamo a bomba sulla memoria. Che memoria hanno i nostri ascoltatori? Sentiamo.
4: Allora, la sogliola dei quasi 60, sì, si dimentica tante cose, ci sta, ma sul nome delle persone anch'io non me ne ricordo, allora faccio ehi ragazzo, ehi ragazza, o bionda, ricciolina, le chiamo così, buon fine, così, certo che mi rispondono in qualche modo, va bene così, si va avanti, via, marcia, avanti la marcia e si va avanti, via.
1: Beh, non è carino chiamare una ricciolina.
2: Uè biondo, uè ricciolina.
3: Uè coso,
2: capo.
1: Capo. Ciccio.
2: Uè
3: Ciccio.
1: Non è carino
5: Ragazzi, io ho una cosa incredibile. Non mi ricordo più la domanda che avete fatto.
1: Lui ha vinto tutto. Io, a me piaceva tanto riascoltarlo perché mi era tanto simpatico.
3: No, non ti ricordavi di averlo già mandato.
2: È vero,
1: esattamente.
2: Se la sperata di
6: legno. La multipla di F885VS.
1: Niente, lui invece è quello.
2: Le targhe. Siamo arrivati all'ottava lettera, come prima lettera delle targhe alfanumeriche. Siamo là.
1: Allora, c'erano 51 secondi di targhe, tutte le sue macchine, sì. E poi ha mandato, si era dimenticato la multipla e ci ha mandato la targa della multipla.
2: Ah, caspita.
1: Grazie. Così, questo era per evidenziare la malattia mentale dei nostri ascoltatori, che sono però i migliori del mondo.
2: Viva le targhe!
3: Viva le targhe!
7: La combriccola di Radio Number One!
8: La combriccola di Radio Number One!
9: Benvenuto nel futuro!
10: Siamo nell'anno 2046.
9: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
8: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
12: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Torna Meteopat, tornano le meteopattine canarie. Allora ragazzacci, prosegue questo blocco anticiclonico, si consolida ulteriormente sull'Europa centro-occidentali, volano anche gli asini, bloccando completamente quello che può essere il transito delle perturbazioni, quindi delle piogge, assolutamente sì, c'è spazio anche per gli elefanti e c'è spazio anche per impulsi freschi in discesa da nord che interessano in modo particolare l'Europa orientale, lambendo anche l'Italia. Le regioni meridionali e parte del centro si trovano quindi esposte a questa circolazione con qualche disturbo a livello di rovesce temporali, mentre sì, da quelle parti qualcosina, niente di più. Mentre al nord va in scena il gran secco. Come mi riproduci il gran secco del nord Italia? Vabbè, con due frustate. Vabbè. Porca miseria. Gran secco. Allora, questa situazione si manterrà inalterata nelle prossime 48-72 ore, con le temperature che tenderanno lentamente a scendere, specie sui settori orientali e al meridione. Oggi, ad esempio, in Valpadana, tanto per fare esempi, i valori massimi dovrebbero oscillare tra i 24 e i 27 gradi. Direi temperature gradevoli, anche se siamo già al di sopra della media. Un po' di maltempo, ecco, tornerà ad interessare alcune regioni, anche alcune settentrionali, venerdì, portando con sé rovesci e raffiche di vento oltre ad un ulteriore abbassamento delle temperature. Però di questo moderato peggioramento autunnale, perché sarà un po' una svolta autunnale, ancora questo peggioramento da delineare bene, ne torniamo a parlare domani, dai. Al momento restiamo con questo blocco anticiclonico. Meglio,
10: ci lasci
9: meglio,
10: così.
9: Ma meglio il blocco anticiclonico che un altro blocco.
10: Non me lo dire.
9: È tutto ragazzacci.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: grandissima Olivia Dean su Radio Number One con Baby Steps. Sono le 9:30 e vedo Patrobano prontissimo per il suo focus, l'ultimo di oggi, sentiamo.
1: Radio Number One.
0: La faccio io.
2: Ho sbagliato.
0: Aspetta,
2: io,
0: dalla scusa. Nostra redazione, Patrobano!
3: Grande vabbè, presentazione, vabbè, sono un cretino, in pompa magna, ma capita. Ogni tanto si può anche sbagliare, dimostri di essere umano, non è robotico, non è un'intelligenza artificiale quella che manovra la nostra regia.
0: Raccontaci tu.
3: Allora ragazzi, vi racconto.
4: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Grazie. Allora ragazzi, nel panorama televisivo mondiale mancava una televisione, diciamolo chiaro e tondo, mancava la televisione di Donald Trump.
2: È arrivata.
3: La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, deve essere attiva tutto il giorno, tutta la notte, dedicata agli eventi dell'amministrazione del tycoon. L'iniziativa arriva tra l'altro dopo che Donald Trump aveva revocato, vi ricordate, gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, di MSN, di politico. Trump TV che cosa farà? Proporrà i migliori video, gli interventi più importanti, i momenti salienti da non perdere proprio dell'amministrazione Trump in streaming 24 ore su 24, aggiornati in tempo reale. Finalmente abbiamo una finestra proprio su Donald Trump che ci mancava. Veniamo alle vicende interne invece. Miss Italia 2026. Chi è Miss Italia 2026? È Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, partecipava con la fascia di Miss Liguria, è stata proclamata ieri sera al castello di Santa Severa a Roma. Quindi abbiamo la nuova Miss Italia. Tra l'altro quest'anno ricorreva anche l'80esima edizione proprio di questo concorso, insomma quasi tutti, anzi tutti credo conoscano. La bionda Sara Rizea è nata a Moncaglieri, quindi è turinese, si è trasferita però a 11 anni a Vado Ligure in provincia di Savona, si è appena iscritta all'università in scienze tecniche psicologiche e nuota, appunto fa nuoto artistico abbiamo detto, da quando aveva soltanto 8 anni. È stata anche convocata per la prima volta in nazionale nel 2021 e ora dice: sogno le Olimpiadi. È tutto ragazzacci.

0: Alice Merton, questa è Radio Number One, questa è la combricola di Radio Number One. C'è se
1: cosa?
2: C'è, cosa? Come si chiama?
1: Lì.
0: Quello lì. Poi comunque c'è anche
1: l'altro.
0: Cosa e ci uno, sono io due. Che sono
1: chi sei?
2: No, quello no, quello no, quello no. Manuela Doriani non si dimentica.
0: No, che sembra una battuta, in realtà non lo è, perché siamo veramente, abbiamo scoperto parlando di memoria questa mattina, che siamo un po' un clan, diciamo, di gente un po' rimbambita,
1: sì, gente con una memoria un po'. Di collegno e zone limitrofe. Allora c'è Lorenzo che ci scrive: io mi ricordo le targhe, vedi che le targhe si dimenticano facilmente, ma si ricordano anche tanto facilmente, i numeri di telefono, le date di nascita, mi dimentico però facilmente i nomi, cioè non mi vengono subito i nomi, dopo li scambio. Se uno è Nicola, è per sempre Nicola per me, scrive Lorenzo.
0: Anche per me, è vero.
1: Magari poi si chiama Claudio.
2: È vero. Infatti poi aggiunge: ciao da Lorenzo, in realtà mi chiamo Gianni.
0: Però questa cosa qua succede anche a me, cioè nel senso, io memorizzo, associo una persona ad un nome, la sua faccia, e lui secondo me si chiama così e sarà così per tutta la vita.
1: Sì.
0: E lo deve accettare.
1: Ah, cioè, oltretutto,
2: oltretutto. Senza tregua.
0: Cioè per me lui sarà sempre Nicola, tipo.
1: Certo.
0: Capito?
1: Okay.
3: Buongiorno da Gigi. Io a memoria sono messo abbastanza, insomma, non mi... Buongiorno, sono Gigi. Io dicevo a memoria sono messo
1: sì,
3: buongiorno, mi
1: benissimo.
3: Chiamo Gigi. Io la memoria mia è sì, buongiorno, sono Gigi.
1: Sì, ma
0: ciao Gigi.
1: È un problema di loop.
2: Sì, sì.
1: Attenti al loop.
2: Come quello che dice, dicono che l'alcol fa perdere la memoria, figuriamoci l'alcol.
1: Bene.
0: Molto bene.
4: No, io come si suol dire ho la memoria di un criceto, raga. C'è stato un momento che quando mi presentavano le persone, no? Cioè io non so, avevo memorizzato questo nome, Cristina. E poi le mie figlie mi prendevano in giro perché ridevano, perché io praticamente chiamavo tutti Cristina. Ma, cioè, ma è incredibile, non so per quale diavolo motivo chiamavo tutti Cristina.
1: Diavolo motivo.
4: E quindi no, ultimamente la mia memoria vacilla.
0: Ciao, diavolo Cristina. Motivo! Per quale diavolo motivo?
2: Diavolo motivo.
0: Lo so, la memoria vacilla, raga, la memoria. Arriva Madame su Radio Number One, ma non mamma.

0: pezzo di Madame su Radio Number One, sono le 9:40. Cosa c'è tra poco? Vediamo se vi ricordate a proposito di memoria. Niente, il nulla cosmico. Le grandi canzoni di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Lo splendido mare di Vico e Quense.
1: Allora, sì, no, non ho particolare su questa canzone. Ne abbiamo già detto che era stata scritta per i Ramones e poi l'ha fatta lui perché i Ramones non è piaciuta. Tricche tracche bumba mano. Ho
2: non
1: scoperto
2: era piaciuta
1: delle cose
2: neanche a Diana Ross.
0: Sì.
1: A Diana Ross, sì. Neanche a Diana Ross, no, no. Sei proprio scemo. Allora, dicevo che stavo guardando Vico e Quince perché ho scoperto che la mamma di Bruce Springsteen era italiana. Si chiamava Adele Zerrilli e era originaria di Vico e Quince. La sua famiglia era originaria di Vico e Quince, che è appunto in campagna, in provincia di Napoli, dove c'è un mare meraviglioso. Un'altra cosa che ho scoperto su Bruce Springsteen è che è un po' braccine corte. Cioè, no. Si dice che sia un po' taccagno, diciamo.
2: Ma dai, ma veramente?
0: Ma,
2: non,
0: no, ma veramente. Origini genovesi o è di Vico e Quince?
1: No, non è americano, però a quanto pare l'hanno detto quelli del suo staff, no? Che insomma, fa fatica a lasciar mance, diciamo, no, fa fatica. Ti chiede lo sconto se fa 5 minuti meno di concerto.
2: Che
1: cioè,
2: tristezza.
1: Ma smettila. Che bei ricordi estivi su Radio Number One. Riascoltiamo anche Berk & Cremont con Partenope.

0: quanta gioia che mi mette questa canzone di Merk e Cremont con la Brancale e con i The Colors, si chiama Partenope. Siamo quasi alla fine della combricola di questa mattina. Cosa vuoi dire, Patrick? Ti vedo che hai qualcosa di canna.
1: Allora, prima hai parlato di Vico e Quense. Sono andato così a curiosare la storia di Vico e Quense e ho scoperto...
0: Proprio tutto su Vico e Quense?
1: Ho scoperto che è stata inventata proprio a Vico e Quense, siamo in provincia di Napoli, la pizza a metro. Da Luigi Della Mura nel 1931, quando c'era ancora la Buonanima, noto come Gigino Pizza a Metro.
0: Avevo capito pizza vetro.
2: È come il veliero. Tu metti dentro nella bottiglia prima la pasta della pizza, poi sopra ci metti con la pinzetta il pomodoro, il basilico, la mozzarella, poi la tiri e si mette in piedi e sembra un veliero di
0: bello.
2: Pizza. Insomma.
0: È una pizza dentro il veliero. Cui, com'è che si chiama Gigino?
1: Gigino Pizza a Metro. E poi Gigino, ragazzi, c'è un'altra celebre specialità che è il provolone del Monaco.
0: Chissà che buono che è il provolone del Monaco.
1: Mi sta venendo un po' di acquolina.
2: Ma un provolone così grosso!

0: Lean On di Major Lazer insieme a DJ Snake, è l'ultima canzone di oggi per la combriccola di Radio Number One. Abbiamo finito col botto, oh, raga, abbiamo finito col botto. Bella puntatona, col botto.
1: Con i fuochi d'artificio.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, quindi grazie di tutto, grazie di esistere, Pat Romano.
1: Grazie anche a quella sagomaccia con quel ciuffo lì, con quella banana in testa che ha, che si chiama Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie a lei, una donna che torna, illumina a giorno, non è un po' gonfiotta come la Virgi.
0: Ma vaffa.
2: E soprattutto ci fa sentire così bene, così tranquilli. Sì, è proprio un po' un vaffa generalizzato. Che ci, però ci vuole
0: dilla
2: bene.
0: Tutta, sì. Dilla
2: no,
0: tutta.
2: No, ci vuole bene, ci vuole bene.
0: Vabbè, dai.
1: E si chiama Manuela Domaniani.
0: Ciao, a domani, vi lasciamo con gli spacca notizie. Buona giornata.
2: Amico, non tutti i ritorni sono occasioni. Alcuni sono semplicemente controlli per vedere se sei ancora lì.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare, lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No.
2: Mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
0: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
6: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10. Buon martedì 22 settembre a tutti voi. Ben arrivati come sempre qui su Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Che tipo di gonna indossi oggi? Corta
6: ma
7: o lunga?
6: No, lunga naturalmente. Lunga, quindi, con i capelli quelli. Quindi sono seria.
7: Quindi
6: capito?
7: Sei una ragazza seria.
6: Certo.
7: Ho capito. No, così chiedevo.
6: No, ma sai che da ieri che mi compaiono sul telefonino qualunque social apra i meme, certo, di Tajani, quindi cioè, ogni 3 secondi me ne arriva uno, e come si fa?
7: Infatti, no, mi fa ridere perché lui dice che abbiamo tutti frainteso, ma evidentemente,
6: certo,
7: ha detto una vaccata lui. Va bene, poi ci torniamo.
6: Allora, intanto rimanete con noi perché abbiamo preparato anche oggi un sacco di notizie e partiamo dalla scuola con questa storia della merenda che non si può più portare. Sai la merenda quella fatta in casa che ti preparavano, sì, le mamme? Insomma, nel Teramano è successo qualcosa di non bello.
7: Va bene, dai, partiamo.
6: Da lì.
7: Buona merenda.
6: Partiamo prima con la nostra musica number one.
0: Gli spacca notizie.

0: Peggy Goo con Aira Star, Woman. Allora, vi portiamo ad Alba Adriatica, dove c'è stato questo stop ai dolci fatti in casa alla scuola per l'infanzia. La mensa non partirà prima di ottobre e c'è già questa polemica tra la dirigente scolastica, che non vuole che i bambini arrivino in pratica all'asilo, diciamo, con i dolci o comunque le cose preparate in casa dai genitori, e già insomma si comincia a battagliare tra i dirigenti scolastici e i genitori. Tutto nasce appunto da questa disposizione che è stata firmata da Fiorenza Marano. E quindi la merenda dei bambini non può più arrivare da casa.
1: Allora, tutto questo parte da una norma che è già presente in tante scuole, però di solito si limita, non so, facciamo un esempio: c'è la festa di compleanno, non si possono portare le torte da casa perché possono essere cibi contaminati e gli insegnanti e gli altri bambini non li possono toccare. In questo caso si parla invece di merende che i bambini in teoria dovrebbero mangiare da soli. Infatti poi, dopo le proteste dei genitori, sono arrivati ad una sorta di compromesso e si dice: ok, se il bambino senza l'aiuto dell'insegnante, del maestro, riesce a mangiarsi la cosa che porta a casa, può farlo, altrimenti no. Però ragazzi, è veramente molto complicato.
0: Allora, diciamo che la decisione va nella direzione anche di evitare problemi igienico-sanitari, no? Questo è stato detto. E poi i genitori sono stati invitati proprio ad educare e allenare il proprio figlio a casa all'apertura autonoma delle confezioni che vengono scelte. Ma i genitori, tra l'altro, si sono arrabbiati perché hanno detto: vabbè, ma noi non vogliamo le cose, quelle confezionate, infatti, le merendine, vogliamo dare ai nostri bambini le cose che prepariamo noi a casa perché sono più sane, più salutari. Però insomma c'è questo problema che poi magari gli insegnanti dovrebbero, come dire, no, usare le proprie mani per aprire queste confezioni, capito? Sì. E quindi contaminare, che ne sappiamo, magari gli alimenti, quindi diventa tutto più complicato.
1: Sì, gli insegnanti, anche perché si parla di bambini dell'infanzia, quindi sono molto piccoli, scuola materna, quindi l'insegnante va lì, aiuta. Sì, voglio dire, però ci sono anche i guanti, ci sono tante situazioni. Allora, da una parte c'è un cibo un po' più salutare, no? Il panino che arriva da casa, dall'altra parte ci sono le norme igieniche che dicono, insomma, che gli insegnanti e gli altri bambini non devono venire a contatto con il cibo degli altri.
0: Allora, tra poco vi diciamo quali sono le merende che potrebbero essere ammesse e quali no. No, per un attimo sono andata indietro nel tempo a pensare a cosa mangiavo io quando andavo all'asilo.
1: Ma non c'era questa cosa qua.
0: Non c'era questa cosa, infatti.
1: Tutti toccavano tutto.
0: Tutti toccavano tutto, mangiavamo le cose che ci preparavano a casa, non lo so. Ma ci siamo contaminati? No.
1: Ma forse sì.
0: Forse sì, dici. Beh sì, vedendo i risultati, mi sa di sì.

0: Allora, c'è questa iniziativa di questa dirigente scolastica ad Alba Adriatica, ma molto probabilmente, insomma, da quello che abbiamo letto, dalle informazioni che abbiamo raccolto, verrà esteso, diciamo, questo provvedimento, sì, che prevede la mensa, la distribuzione ai bambini della scuola per l'infanzia di prodotti confezionati in monoporzione, e i bambini devono essere in grado, diciamo, di aprirsele da soli queste confezioni. Adesso noi sentiamo la testimonianza di chi lavora, no, con i bambini, sì, e naturalmente ci può dire le cose in maniera più giusta e perché secondo loro questa decisione che ha preso questa dirigente scolastica va nella giusta direzione.
1: Io insegno alla scuola dell'infanzia e vi garantisco che i bambini sono golosi, curiosi, e il problema è che quando tu hai un bambino con un determinato tipo di allergie o intolleranze, se mangiano cibo degli altri bambini non sotto sorveglianza, insomma, per noi insegnanti è sempre una responsabilità in più.
2: Vedi, lei lo spiega bene, ecco perché il divieto, insomma, delle merende fatte in casa.
0: Devi
2: arrivare con la merenda confezionata e devi sapere apritela da sola. però se a 3 anni e mezzo non lo sai fare, hai un problema. Devi aspettare la mensa, devi aspettare la mensa.
0: Esatto, sentiamo.
3: Ciao, Emanuela da Brescia. Allora, premetto che io adesso sono in pensione, ma ho lavorato in una mensa scolastica. Ma io lo trovo alquanto giusto questo provvedimento, anche perché comunque c'è sempre il bambino magari celiaco, che allora dopo l'altro il compagno allunga qualcosa. E da noi avevano dotato questo sistema, praticamente il comune offriva la merenda sia ai bambini che si fermavano in mensa che a quelli che andavano a casa, quindi merenda tutto uguale, o era un frutto o qualcosa comunque di più semplice, quindi così non si creavano problemi. E secondo me potrebbe essere una misura giusta da adottare in tutte le scuole.
0: Ciao, grazie.
2: Però vedi, 2 addetti ai lavori su 2 ci confermano che evidentemente la linea della preside
0: è corretta,
2: perché i rischi sono maggiori, insomma,
0: poi dopo, ragazzi, succedono le risse, scoppiano, succede qualcosa al bambino, arrivano i genitori che picchiano le insegnanti, le maestre, sentito
2: 4
0: da questi
2: anni,
0: racconti
2: la rissa, cosa fanno 4
0: no,
2: anni?
0: Il bambino no, il genitore capito, bambino. Poi il bambino va a casa, sta male e i genitori vanno all'asilo e se la prendono con le maestre. Stavo pensando cosa mangiavo io all'asilo, mi davano quella pasta scotta che io veramente facevo finta di mangiare, non mi ricordo neanche se la buttavo da qualche parte.
2: Ma io
0: secondo me sì.
2: Forse non portavo nemmeno nulla, è vero?
0: Infatti
2: era tutto già lì,
0: era tutto già pronto.

0: La voce di Annalisa, ragazza sola. Beh, insomma, diciamo che sia i genitori che chi insegna, diciamo, nelle scuole per l'infanzia o chi è addetto alla mensa, ovviamente va nella direzione, diciamo, della decisione che ha preso questa dirigente scolastica per evitare problemi. Dai, i ciambelloni, le cose fatte in casa, le torte le potete far mangiare i vostri bambini quando tornano, no?
1: Ma poi voglio dire, ma i genitori di quelle parti sono davvero tutti così bravi che preparano
0: le torte di mele, le cose?
1: No, perché io voglio dire, alla fine io, dove sono questi genitori che preparano tutte le merendine giuste fatte in casa ai propri
0: figli? Bambini. Evidentemente ce ne sono tanti. Comunque rimanete con noi, perché attenzione, poi vi chiediamo che cosa ne pensate. Tra poco vi portiamo in Vermont, dove c'è una scuola che manda i figli dei ricchi a zappare.
1: ma va a zappare, si dice i giocatori di calcio scarsi agli arbitri,
0: ma va a zappare. Però in questo caso è vero, dai, tra poco qui negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite. L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Cremona Musica, 3 giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: Il nuovo singolo di Sienna Spyro si intitola Great Expectation, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo nel Vermont, perché secondo me raccontandovi questa notizia un sacco di persone, magari ascoltando questa notizia, diranno vedi, secondo me questa cosa farebbe bene a un sacco di persone. Allora, famiglie molto ricche e facoltose, dove i rampolli sono abituati ad essere serviti e riveriti. I genitori, però, per fargli capire cosa significa veramente nella vita sporcarsi le mani, li mandano in questa scuola, che costa tra l'altro una fortuna, a fare che cosa? È una scuola in cui praticamente si prendono lezioni su come lavare i piatti, spazzare i pavimenti, perché poi tra poco capirete che questi ragazzi non sapevano alcuni neanche che cosa fosse una scopa, per dire, occuparsi proprio della terra, gestire il bestiame, e in tutte queste attività che devo dire vengono svolte in una sorta di fattoria non ricevono assolutamente aiuti, devono fare tutto da soli.
1: Sì, è una specie di shock, no? Per questi figli di buona famiglia. Oh, le famiglie pagano, mai visto, $40,000 al semestre, quindi voglio dire, alla fine $80,000 all'anno, mi viene, mamma mia, tantissimo, e i genitori li mandano proprio lì perché evidentemente questi rampolli di ricchi non sanno fare proprio nulla. Tra le varie cose che devono fare c'è anche questa cosa qua dello zappare per terra, dissodamento dei 418 acri del campus da compiere armati di zappa, quindi lavoro fisico, a parte che c'è differenza tra zappare e lavare i piatti, però evidentemente questi non sanno fare proprio nulla, mi viene
0: da
1: pensare.
0: A turno devono anche pulire i bagni. Allora, sì, il mantra, diciamo, di questo istituto è: attenzione, usare la scopa per trovare uno scopo. Che uno dice, vabbè, ma
1: fantastico,
0: cos'è?
1: Posso farci una maglietta?
0: Sì, usare la scopa per trovare uno scopo. Vabbè, insomma, diciamo che io non lo so se questa cosa possa servire, forse sì, perché sai, una persona che dice ok, è abituata ad avere, non so, un cameriere, no? Non sa che cosa voglia dire fare proprio le attività, quelle pratiche, ti butta in una dimensione che secondo me un po' è utile. Adesso,
1: allora,
0: magari non per tutti.
1: Allora, io penso che perlomeno sarai più gentile quando in futuro avrai a che fare, no? Con un cameriere o un maggiordomo, con qualcuno che ti aiuta, almeno ringrazierai, no? Almeno da quello penso possa servire.
0: Certo.
1: Ridere che gli altri studenti sono invitati a ringraziare gli altri che fanno qualche cosa per loro in questa scuola.
0: è vero. Vabbè, diciamo che comunque il CEO di questa azienda ha avuto questa idea, insomma, di allontanare il Richie Rich di turno, insomma, dagli agi, per buttarlo, catapultarlo, insomma, in queste realtà assolutamente scomode. Mi piacerebbe sapere se alla fine poi della scuola molti dicono di aver imparato qualcosa. Bisognerebbe intervistarli, no?
1: Chiamiamoli dal Vermont.
0: Dai, chiamiamoli dal Vermont un attimo. Dai, cioè Emily Sunday.

0: Sì.
1: Uè, eccolo qua, Sal Da Vinci, per sempre sì, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. No, così. Cosa ridi?
0: No, ma sto pensando, ma non ne fa un'altra adesso, ricasa? Cioè, non va avanti nella storia.
1: Certo, ho capito. Questo
0: è
1: ovvio.
0: È il matrimonio, dai, l'anello. Poi
1: l'anello, poi ci avanti. Sarà. Vabbè, un altro pezzo. Ma il figlio è grande, lui è nonno, Sal Da Vinci.
0: No, ma nel racconto delle canzoni. Questo è per sempre sì, quindi okay. Il matrimonio. Poi
1: dopo dici, c'è la puntata numero due. Vabbè, aspettiamo.
0: Per arrivare poi al funerale, che è l'ultimo, che è l'ultima puntata.
1: No, mamma mia, come sei macabro. Ma io, ragazzi, ma non è Halloween. Allora,
0: ci avviciniamo,
1: dai, rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Ten CC, I'm not in love. In realtà, insomma, lui dice: non sono innamorato, quindi c'è poco da essere romantici. 1975, grande canzone, come sempre, protagonista qui su Radio Number One. Ma attenzione, perché gli spacca notizie, noi è un attimo che vi roviniamo l'atmosfera così frufru, anche perché abbiamo davanti la faccia rammaricata del ministro dell'economia Giorgetti, che è un uomo che ultimamente, naturalmente, è anche sofferente per le tante decisioni che deve prendere e per questi dati che riguardano l'Istat che non sono positivi per l'Italia. Notizia appena uscita.
1: Appena uscita, c'era grande attesa per questa mattina. L'Istat ha confermato il deficit del 2025 al 3,1% del PIL. Che cosa vuol dire? L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, rapporto al PIL, è sempre al 3,1. Sperava il governo, insomma, che scendesse sotto questa soglia cruciale del 3% per avere più soldi a disposizione per la manovra di bilancio. Invece non sarà così, non usciamo dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Giorgetti dice: prendiamo atto con rammarico, e quindi bisognerà fare le nozze con i fichi secchi.
0: Buoni, ma naturalmente i fichi secchi sono buoni, ma nella manovra naturalmente vuol dire
1: questa,
0: insomma, non è una bella notizia,
1: no,
0: diciamo,
1: infatti noi abbiamo andato così al volo, anche perché i dati dell'Istat sono appena usciti. Era una cosa di centesimi.

0: aspettare di scendere sotto questo 3%, ma fino ad allora, insomma, bisognerà fare ancora molta, molta, molta fatica. Questo è, festeggiamo.
1: Questa è, ve l'avevo detto, che avremmo rovinato l'atmosfera romantica, ma del resto, diciamo, un po' delle previsioni c'erano, no? In questo senso, non è che rimaniamo assolutamente sorpresi. Io direi che ci ascoltiamo Saif. Che bello!

0: con Jaded. Beh, è arrivato un aggiornamento sulla storia di Tajani, no? Del ministro degli esteri Tajani, sì, che aveva detto che secondo lui, insomma, se dovesse consigliare un figlio, dice, lo sceglierebbe una donna, gli consiglierebbe di scegliere una donna con la gonna lunga perché è più affidabile di una con la gonna corta, anche se lui ha detto di essere stato frainteso, ha chiesto comunque scusa. C'è la puntata numero 2 perché in una intervista televisiva è stato chiesto a riguardo che cosa ne pensasse Vannacci, che ha risposto: tra una gonna corta e una gonna lunga, una donna la preferisco sempre senza.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma che livello. ma queste cose le dico io dopo 4-5 birre.
0: Dopo che hai giocato a bocce.
1: Ma sì, in birra con i miei amici. Dico un po' di minchiate, dico che questa cosa qua.
0: Ma c'è uno che mi sta guardando da fuori.
1: Starà guardando che tipo di gonna indossi, se sei una ragazza seria o no.
0: Ma
1: usciamo da queste. Cioè, considerando che io sono, sì, sono uno che queste cose qua, voglio dire, io non sono uno così fine. Voglio dire, quando vado in giro a divertirmi, sì, dico un sacco di cavolate. Però voglio dire, se sei un personaggio pubblico politico,
0: ma la gente piace,
1: ma ho capito, ma la gente piace, tu puoi dire la gonna senza, io rido come ridi tu perché facciamo finta di essere al bar con Vannacci, magari anche simpatico lui,
0: sicuramente per prenderci un caffè farà ridere, io non lo conosco, non so dirti. Allora rimanete con noi perché invece tra poco vi parliamo dell'ultima idea del presidente degli Stati Uniti Trump.
1: Dale un altro, mettiamoci
0: tra
1: in
0: poco
1: fila.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse, sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
10: Radio Number One notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ampio dibattito anche politico dopo l'annuncio di Giorgia Meloni di voler fissare un tetto al 30% sulla presenza di studenti stranieri in ogni classe. Per il ministro Valditara, senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione. Per il capo dello Stato Mattarella la scuola si è aperta a tutti. Il presidente della CEI Zuppi dice: non possiamo accettare che il luogo di nascita determini le opportunità di apprendimento. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura a Pesaro riguarda anche due residenti nelle province di Rimini e Bologna. Gli indagati sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e altri giovani riconducibili ad ambienti antagonisti. Guerra in Medio Oriente, vertice a Palazzo Chigi, rimodulati i nostri contingenti, possibile una riduzione. Il ministro Crosetto comunque assicura la continuità delle attività operative. Nel frattempo Trump ferma all'ultimo l'attacco statunitense contro gli Houthi, mentre impone nuove sanzioni a Teheran. Da domani stop alle compagnie aeree. Intanto la Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di tre testate. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il tribunale di sorveglianza che ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino, in carcere da 26 anni per un omicidio avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Maxi furto nel Cuneese, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri, è successo in una cantina di Monforte d'Alba, professionisti in azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. Arriva una svolta in una delle regole più conosciute e più discusse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni di sangue. Miss Italia 2026 è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. Partecipava con la fascia di Miss Liguria. È stata proclamata ieri sera a Roma. Tennis a Bologna oggi a mezzogiorno si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi soltanto in finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Lisa si intitola Kintsugi. Alle 11:05 siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questa decisione che ha preso il presidente degli Stati Uniti d'America. Allora, decisione che ha motivato, cioè quella di escludere, di non far più entrare nello studio ovale la CNN, l'MS Now e Politico. E in un post su Truth, che è il suo, la sua piattaforma, insomma social, ha dichiarato che ha preso questa decisione perché lui è contro le fake news e quindi diciamo non vuole più ammettere queste TV che secondo Trump raccontano agli americani e a tutto il mondo una versione falsa e alterata dei fatti che avvengono negli Stati Uniti e che riguardano in particolare le sue decisioni.
1: Tra l'altro parliamo della CNN cioè quando studi giornalismo, capisci? Probabilmente prendi la BBC inglese, la CNN, le metti lì ad esempio di come si fa il giornalismo, tanto che questa decisione ha mosso di fatto tutte le altre TV americane, ABC, CBS, Fox e NBC, che hanno dichiarato che non seguiranno più fisicamente Trump. Considerate che Fox è una TV molto vicina a Trump e comunque conservatrice, quindi se addirittura una TV conservatrice dice che questa cosa non si può fare, pensate un po' a quanto può essere grave questo gesto nella terra della libertà degli Stati Uniti, della libertà di stampa, della libertà. Quindi decisione molto grave che potrebbe rivelarsi anche un boomerang alla lunga per
0: sì,
1: Trump.
0: Sì, poi attenzione, perché andare contro le fake news, allora siccome Trump ha fondato, ha aperto questa TV, no, che sarà praticamente in onda 24 ore in streaming, 24 ore su 24, non ha che fare solo con le notizie, nel senso che gli americani potranno, no, metti, vedere le notizie, ma naturalmente essendo una TV di Trump, quello che non deve andare in onda verrà anticipatamente tagliato, quindi le fake news possono essere veicolate in tanti modi, cioè voglio dire dando delle notizie inesatte ma anche non dando delle notizie, e quindi questo ovviamente gli americani non lo sanno perché la notizia non la vedono e quindi non esiste in quanto tale, ma in realtà il fatto è accaduto.
1: No, le basi vengono meno, cioè il presidente dello stato più importante del mondo che dice ok mi faccio io la TV e neanche Ceausescu in Romania faceva cose, anzi sì, però, probabilmente sì, Ceausescu in Romania faceva delle cose del genere. Siamo ad un livello veramente noi che facciamo questo mestiere qua, insomma, che siamo comunque giornalisti, vedere un passo di questo tipo fa a me fa molta impressione, per esempio.
0: Però noi siamo ormai circondati da fake news. Tra poco comunque ci torniamo su questa decisione che ha fatto discutere non solo le principali TV americane, ma ovviamente tutto il mondo, sempre con la paura che qualcuno non lo imiti, no? Perché potrebbe.

0: Love My Life, la voce quella di Robbie Williams. Allora, qui negli Spacchi Notizie Radio Number One stiamo parlando della nuova TV di Trump, la Trump TV, che si chiama The Essential Station ed è stata lanciata proprio il 19 di settembre dalla Casa Bianca. Diciamo che ha l'obiettivo di raccontare e riportare quello che secondo Trump le principali, diciamo, TV americane, tra le quali la CNN, avrebbero omesso di raccontare, cioè i numerosi successi da record dell'amministrazione a beneficio di tutti gli americani. Questo, insomma, è quello che dice il presidente degli Stati Uniti d'America. Poi bisognerebbe sentire gli americani se effettivamente hanno avuto questo beneficio, perché l'inghippo è che raccontare le cose, ammesso che ci siano delle cose che sono andate bene, no? Cioè devi raccontare accanto alle cose che sono andate bene quelle che sono andate male, perché altrimenti ci manca un pezzo.
1: Allora pare che questa cosa della messa al bando di questa della CNN e delle altre due TV collegate sia nata dopo che Natalie Arp, che per più distratti è quella bionda, no? La portavoce che vedete spesso prima dei discorsi di Trump alla Casa Bianca, lei abbia mostrato i servizi, no? Di queste TV critici sul prezzo della benzina e sulla guerra in Iran in vista del voto di medio termine. Considerate che negli Stati Uniti c'è grande preoccupazione per i prezzi della benzina, che sono si sono alzati tantissimo, no? Quest'anno gli americani non è che siano proprio così contenti nemmeno della guerra dell'Iran, quindi non è che abbiano fatto chissà quali servizi,
0: detto la verità,
1: hanno fatto una cosa relativamente non è che si sono inventati una cosa gravissima, sai, io penso a una cosa gravissima per cui alla fine Trump si arrabbia, hanno fatto dei servizi normali sul prezzo della benzina, eppure sono state
0: però guarda che giustamente, come dice qualcuno dei nostri ascoltatori, poi magari tra poco qualche messaggio lo ascoltiamo, un po' accade anche in Italia, no? Dove comunque i telegiornali, se poi tu vari, no? La serie è molto facile, voglio dire, metterle a confronto, ci sono dei telegiornali che ti raccontano, ti danno una versione delle cose, altri telegiornali che ti danno una versione, non dico totalmente diversa, ma magari questo, più attinente, diciamo, alla verità dei fatti, no?
1: Ma questo lo sappiamo, siamo abituati, sappiamo, insomma, al condizionamento dell'informazione, però fortunatamente in Italia abbiamo più testate da mettere a confronto, però almeno finora, a mia memoria, non è mai successo, a parte il famoso editto di Berlusconi contro Biagi e gli altri. Non c'è mai stato un presidente che abbia detto no, questa TV non può più entrare a Montecitorio, no?
0: No, vabbè, questo no, però insomma, diciamo che poi c'è un motivo se i cittadini di tutto il mondo diffidano, diciamo, degli organi di informazione. Però veramente è così, cioè la gente vuole essere davvero, ecco, quando ascolta vuole ascoltare solo le belle notizie, è come si dice a Bolzano, contenta e coglionata, cioè nel senso, perché sai, è un po' questo, no? Io penso che le persone intanto hanno diritto a conoscere la verità. Certo. E poi non credo che vogliano sentirsi dire solo le cose positive, no? Cioè devi capire, perché poi se ti dice vai tutto bene, tutto a posto, funziona tutto, poi nella realtà di tutti i giorni non è così.
1: Infatti, com'è che si dice Bolzano? Scusa che non ho capito.
0: Contenti e coglionati.
1: Ah, non sapevo che sapessi il bolzanese.

0: che bella coppia quella di Karol G con Bruno Mars, Still. Allora rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie vi portiamo in Francia, dove sta montando in maniera incredibile la protesta anche lì per il caro carburante, ma soprattutto perché alcuni automobilisti, attenzione, stanno facendo il pieno con l'olio da cucina, ma diciamo subito che è illegale,
1: Vengono
0: è illegale
1: fuori...
0: ma vengono c'è chi fuori... lo sta facendo, attenzione.
1: Sì, vengono fuori dei fritti, tra l'altro. Buonissimi.
0: No, non vengono fuori dei fritti.
1: Se usi l'olio di seme.
0: La macchina va, però insomma in teoria non si può fare. Cioè, anche in pratica non si può fare.
1: Vi spieghiamo più o meno tutto tra poco, dopo le previsioni del tempo, ok?
0: Siamo pronti! Dai, qui negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Allora.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
4: che è anche incredibilmente spazioso,
3: con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Radio Number One Meteo.
7: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Il parziale ritiro verso ovest dell'anticiclone consentirà delle infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni, dove si assisterà ad un generale calo termico, inizialmente soprattutto in pianura padana e nel settore adriatico, ma entro mercoledì anche nel resto d'Italia. I valori dunque scenderanno di diversi gradi rispetto ai livelli decisamente elevati degli ultimi giorni, fino ad assestarsi temporaneamente anche al di sotto della norma. Questa fase sarà accompagnata da una nuova flessione delle temperature che sarà ancora una volta maggiormente marcata nelle regioni orientali del paese. Successivamente, probabilmente meglio, un nuovo rinforzo dell'alta pressione nel corso del fine settimana ripristinerà la stabilità accompagnata da un'ennesima risalita delle temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Christmas.
1: Miss Italia. Allora, questo è il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Alle 11:31 minuti, una buona giornata a tutti voi. Allora, attenzione, perché adesso negli spacca notizie vi portiamo in Francia. In Francia, perché la situazione è abbastanza pesante. Gasolio e benzina stanno scarseggiando, i prezzi sono alle stelle, sta montando una protesta di un certo peso. Pensate che c'è addirittura chi allunga in questo momento la benzina con l'etanolo, rischiando di provocare seri danni al motore. Ma non è dell'etanolo che vi vogliamo parlare, ma in realtà dell'olio da cucina. Tanto poi dopo racconto una cosa che sono andata a scoprire, che in realtà hanno anche diciamo fatto un volo aereo usando l'olio. C'è questa signora il cui nome è stato così cambiato, diciamo Marie, che ha una Mercedes non nuovissima, e lei praticamente alimenta questa sua vecchia Mercedes con olio da cucina. Lei dice l'olio da buttare, no? Per quanto la riguarda, dice: raccogliamo l'olio di frittura uscito dai ristoranti e food truck o ai mercatini delle pulci, insomma quello che magari viene buttato, no? E lei lo mette al posto della benzina.
2: Sì, lei dice: non, attenzione, deve essere filtrato più volte, e alla fine lei lo utilizza, no? C'è anche chi usa l'olio di colza, aggiunge un pochettino di gasolio. Allora, sì, questa cosa qua è contro la legge. Contro la
1: sì,
2: legge,
1: non si può fare.
2: Più che altro per evasione fiscale. Io pensavo che fosse più per un discorso di ambiente, di inquinamento. Non so quanto inquini l'olio in più o in meno rispetto al gasolio, magari di meno, che chi lo sa. Comunque è una cosa che non si può fare, però lei dice: ma in ogni caso chi è che controlla? Come fanno a controllare? Cioè dovrebbero fermarti, prendere un campione, no? Di quello che hai all'interno dell'auto, del serbatoio, e verificare che cosa c'è. E quindi io temo che questo possa essere un esempio poi
1: che è preso
2: anche
1: imitato
2: da altri.
1: Ma guarda, allora, tra l'altro lei ha detto che l'unico problema, per esempio, c'è d'inverno, perché l'olio da cucina non va molto d'accordo con le basse temperature, quindi potrebbe causare, diciamo, dei problemi. E poi ha detto una cosa molto simpatica, che siccome almeno l'olio che utilizza lei, perché invece il marito, che ha un'altra macchina vecchia, credo una Citroen, anche lui la alimenta con l'olio da cucina, il marito lo compra, mentre lei usa quello, diciamo, da scarto. Dice che l'unica cosa che si sente è l'odore, diciamo, come se emanasse, uscisse sempre odore di patatine fritte. Però attenzione, questa che può sembrare una storia surreale, considerate che non è un caso isolato in Francia. Usare l'olio da cucina è una cosa che perché effettivamente poi ti devono controllare, no? Come fanno a dire: ah, questa qua usa l'olio da cucina piuttosto che la benzina, se non c'è e costa tanto.
2: Comunque lei da 15 anni che va in giro con quest'auto, pensa quanti soldi ha risparmiato usando olio. E adesso io non so in che città vive, lei non c'è scritto,
1: adesso
2: però
1: lo cerchiamo.
2: Adesso però, insomma, i suoi concittadini hanno capito perché è da 15 anni che sentono
1: odore di patatine fritte.
2: Ma chi è che fa il fritto qui in questa cittadina
1: davanti
2: francese?
1: A noi. Beh, tra poco ci torniamo, però, perché è una notizia decisamente interessante. Ci sono gli Umare Public.

0: Love Runs Out, One Republic. Stiamo parlando di questa, di sempre più persone che insomma in Francia usano l'olio da cucina al posto, diciamo, del carburante per la macchina. In questo momento c'è, diciamo, un grande problema, non solo in Italia, in Francia ancora di più. Io ho trovato questa notizia molto interessante, perché pensate che un esperimento è già stato fatto con un aereo commerciale a lungo raggio da Heathrow, New York, che ha impiegato un carburante 100% naturale composto da olio da cucina esausto, prodotti a base vegetale, grasso animale da scarto. Questo tra l'altro consentirebbe di ridurre le emissioni nette, attenzione, fino al 70% rispetto ai carburanti fossili.
1: Ah, beh, questa sarebbe una bella notizia. Dobbiamo contattare la lobby dei petrolieri del mondo
0: e chiedere se sono d'accordo.
1: Se sono d'accordo. Beh, però insomma questa notizia francese è particolare.
0: Molto particolare, ma a quanto pare i nostri ascoltatori conoscono già, sentite.
2: Ciao ragazzi. Ma personalmente io faccio proprio quel lavoro lì, non in Italia, in Canton Ticino. Si raccoglie l'olio esausto e lo si trasforma, è tutto regolare. E vi do una notizia in più, che l'olio adeguatamente filtrato, rilavorato, non ha impatto nell'ambiente. Un saluto.
0: Capito. C'è anche una nostra amica che lo conosce.
3: Buongiorno ragazzi, un anno fa circa su YouTube avevano messo online un video dove dimostravano che si può ottenere del carburante pulito utilizzando l'olio esausto. Il procedimento richiede un paio di giorni o tre, quindi non è una cosa immediata. Però dicevano, uno che riesce a raccogliere un po' di olio, riesce ad avere un posto per poterlo filtrare senza creare problemi, può farsi il carburante in casa. Dicono che è fuori legge per l'evasione fiscale, ma se uno si produce gasolio per se stesso, scusate, carburante e benzina per se stesso, perché è fuori legge? Semplicemente perché non ingrassiamo qualcun altro?
1: Questa allora, è una bella domanda, la giriamo a Giorgetti, vediamo che cosa.
0: No, adesso vi raccomando, andate a casa e buttate l'olio extravergine d'oliva dentro macchina, cioè occhio, no, perché sai un attimo, cioè no, confondere le cose, però è una bella notizia.

0: diciamo, l'utilizzo dell'olio, diciamo così, da scarto esausto, sì, ma per la macchina a diesel, perché la signora ha ovviamente una macchina, sì, che va, che è a diesel, e poi ha detto non si può mettere l'olio direttamente dentro il motore, cioè deve subire tutta una, un, certo, filtraggio, cioè no, lo diciamo perché magari stasera vi fate la frittura di pesce e poi buttate
1: dentro,
0: capito, però giustamente un nostro amico ci dice questa cosa e io seguire il consiglio.
2: Vabbè, dai, adesso però non esageriamo, non è che ci possiamo fare le raffinerie in casa perché la benzina costa cara, dai, cerchiamo di usare la macchina meno possibile, anche se per alcuni non è semplice, cioè però un conto è fare la grappa o qualche distillato, un conto fare dei carburanti, dai. Stefano da Parma.
0: Ciao Stefano.
1: Stasera tutto di colloglio, dai.
0: Rimanete lì, c'è una grande canzone in arrivo.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: la regola della Vico, grande canzone. Attenzione, perché il 9 di ottobre in esclusiva su Sky torna la serie numero 2 Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Io ho visto la prima, molto carina.
1: Sì, è vero, vero, vero, molto molto molto carina. Allora, record della casa più stretta del mondo è stata inserita nel Guinness. Vediamo le misure, vediamo un po' se riusciamo a starci. Incredibile comunque. Allora, la casa è larga 92 centimetri, è stata costruita tra due condomini, di fatto, è su due piani, ok?
0: Ma l'ho visto.
1: Mai visto? È incastrata tra due case a Varsavia, è stata tra l'altro,
0: certo.
1: Non è classificata come casa, perché non è omologata, però questo scrittore e regista che l'ha fatta per prima è stato molto molto simpatico e anche molto originale nel costruirla, no?
0: Sì, sì, no, beh, diciamo che allora hai il vantaggio che ci metti poco a pulirla, quello...
1: È vero.
0: Però sai, io poi sono sempre un po' dubbiosa se dare queste notizie, perché già c'è il tema delle case minuscole, di spazi,
1: infatti,
0: che vengono affittati come spazi abitativi e in realtà sono tutt'altro. Se diciamo anche che a Varsavia sono riusciti a mettere su una casa minuscola, che minuscola insomma è definire, dire poco, e io non, sai, sono sempre lì che dico queste idee è meglio non darle, perché sennò ci fanno abitare negli ascensori, perché
1: più o meno
0: la dimensione è quella lì.
1: Ultimi dettagli, il tavolo è per due, il frigorifero contiene solo due bevande.
0: Il bagno?
1: E nessuno. Il bagno?
0: Non c'è, fuori.
1: No, dai, non può esserci.
0: Come fai a stare un bagno in un metro e mezzo? Dove
1: e
0: è
1: nessuna,
0: di sopra?
1: E nessuna finestra può essere aperta.
0: Bello.
1: Comunque, immaginate lo spazio di poco meno di un metro tra due condomini che è stato riempito. Insomma.
0: Ma per favore, piuttosto non lo so, mi invento qualcos'altro, ma lì non ci vado. Una casetta magari nel giardino, vado nella cuccia del cane, guarda.
1: Salutamelo.
0: Che meglio. Ciao Alex Warren.

0: Mangoni, mandare tutto all'aria, pochi minuti alle 12, rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie parliamo della mocca.
1: E se il caffè non borbottasse più?
0: No, che fa quel rumore? Ma stai scherzando?
1: Quel rumore lì.
0: No, ragazzi, quello è il must, senza quello niente mocca. Bravo, sai fare bene il caffè, Chicco.
1: Perché?
0: Dai.
1: Perché poi apri, quando apri fai...
0: Capito, poi ti esce tutto, vabbè. Da che te non ti capita mai che ti esce dalla parte quella centrale il caffè?
1: Capita a tutti,
0: dai. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna...

0: ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
1: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: EA5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: EA5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: EA5, te lo sei fissato in testa?
3: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa!
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
11: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 12, tra poco le notizie!
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Radio Number One, Radio Notizie.
15: Ben ritrovati da Danny Nardi. Pesaro, 4 giovanissimi preparavano Molotov, perquisizioni e sequestri sono in corso, ulteriori approfondimenti per capire se la condotta descritta possa essere ricondotta a mero atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista, oppure fosse indice della preparazione di azioni dimostrative nell'ambito di una più ampia strategia. Scuola, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe, il divieto di indossare burka e niqab. Il provvedimento dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. Il ministro dell'Istruzione, i nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile. Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 21 settembre 2026, ad Albavilla. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio in via Milano, nella frazione di Carcano. Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe caduto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Intervento d'emergenza nel tardo pomeriggio di ieri a Sesto Calende per il contenimento di una perdita di idrocarburi finiti nelle acque del fiume Ticino lungo il tratto della zona Alzaia. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale impegnati nelle operazioni di posizionamento delle barriere assorbenti e nella messa in sicurezza dell'area colpita dallo sversamento. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
16: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
17: No.
16: Mi senti?
17: Niente. Ti vedo frizzato.
18: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.

0: Il nuovo singolo di LP si intitola Don't Stop. 12 e 7 minuti, siete con Radio Number One negli Spacche Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Parliamo del caffè. Qui ragazzi diventa tutto tecnologico e quindi anche la moca oramai sta sparendo dalle case degli italiani, perché ormai tutti vogliono le comodità. Quindi la macchinetta del caffè con le cialde sta sostituendo in pratica la moca, anche perché diventa sempre più tecnologica.
1: Sì. Alzi la mano chi utilizza ancora la moca. Vediamo se abbiamo un veloce sondaggino tra i nostri ascoltatori. Io moca, ad esempio, io solo moca a casa. Tu?
0: No, cialde.
1: Cialde, vedi. Io avevo le cialde e sono ritornato alla moca.
0: E come mai?
1: Non lo so. Perché alla fine devo andare a comprare tutto invece.
0: Vabbè, certo, perché il caffè, scusa, la moca non lo compri.
1: Però a comprare tutte le cialde. Alla fine ho detto, sai cosa c'è? Ad esempio, qui in radio abbiamo le cialde.
0: Certo.
1: Perché la moca diventa un po' più complicata. Comunque, questo è di fatto il bar si è trasferito nelle case, perché ormai non c'è solamente il caffè. È il caffè corto, il caffè lungo, il caffè
0: nato, macchiato. Capito, il caffè d'orzo.
1: E quindi stiamo per dire addio alla moca.
0: No, quello no. Io a casa, per esempio, ho quattro caffettiere. Come? Cosa? Io no, le caffettiere grandi, quella
1: ma
0: proprio più grande. Ma no, la uso magari quando sono in vacanza. Se sono in vacanza, la moca, sì,
1: più
0: ho
1: tempo.
0: Due mochine piccoline, una l'ho comprata solo perché mi piaceva il colore verde acqua una piccola così no, mi piace moltissimo l'odore del caffè che fa la moca e anche il rumore, però diciamo quel suono incredibile no, del caffè lento che viene su. È solo che questa cosa che adesso stiamo per dire non piacerà ai baristi, perché un po' gli italiani, stando a quello che stavamo leggendo, insomma, hanno sostituito la figura del barista con le macchinette per il caffè a casa. E sono sempre peraltro più interattive, perché adesso tu le puoi programmare anche col telefono, capito? Scrivi e dici preparami tra 5 minuti un caffè, fammelo corto, macchiato, capito? E lei te lo prepara.
1: Portamelo a letto e già che ci sei fammi anche un massaggino.

0: ho deviato sul messaggino.
1: Molto bene, ascoltiamoci Zucchero, che meglio.
0: Appunto, il caffè col caffè.
1: Sì, sì, Claudio, c'è Zucchero, dai.
0: Bravissimo.
1: Ok.

0: un chilo. Dopo il grande successo internazionale di Zoo & Co, l'album dei duetti che fu pubblicato nel 2004, Zucchero uscì con un disco di brani inediti, Fly, che oggi compie 20 anni. Tra l'altro l'album porta come sottotitolo Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini. Quanto mi piace.
1: Carina.
0: A spiegare il significato di questa frase è lo stesso Zucchero che disse: sbagli il numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi, sei incerto in auto e subito ti suonano, quelli sono i tacchini, sono tutte le persone che ci impediscono di volare, intolleranti, arroganti, ignoranti, ognuno ha i suoi tacchini e si sono perfino ci sono perfino paesi interi che hanno i propri. Questo lavoro, tra l'altro, considerate che segna una svolta più pop nella carriera di Zucchero, perché Fly si apre proprio con due dei suoi brani più popolari di quegli anni, Bacco per Bacco e Un Chilo. Proprio
1: questo brano Un Chilo partecipò anche al Festival Bar 2007, conquistando il terzo posto. Tra l'altro, all'epoca dell'uscita del disco circolò una voce secondo cui il testo della canzone contenesse riferimenti a Vasco Rossi. A far nascere il sospetto erano alcuni versi che parlano di qualcuno che si crede un rocker e fuma Lucky Strike, una marca di sigarette citata dallo stesso Vasco nel brano Gli Angeli. Zucchero però ha smentito, anche perché lui insomma è sempre stato amico di Vasco, quindi non c'era nessun riferimento.
0: Vabbè, insomma, complimenti a Zucchero, un grande che peraltro noi conosciamo, perché insomma abbiamo avuto anche la fortuna di averlo qua ospite. Allora, tra poco torniamo sul tema del caffè, della moca, delle cialde.
1: Yes.
0: Insomma, ci sono un po' di messaggi, ne parliamo tra poco.

0: Moving to the Sun, Ugel, Email Angel, Ultra Nate. Chissà se c'è qualcuno dall'altra parte che sta facendo ancora il caffè alla napoletana. Magari sì, sai, no?
1: La cucuma. Già stanno sparendo la mocca normale.
0: Vabbè.
1: Poi va bene. Alcuni alternano, un po' di capsula, un po' di mocca.
0: Faccio così, alterno. Un po' di qua, un po' di là, un po', capito? Caffè. Ma io non ne bevo tantissimi, per cui insomma. Non sono una caffettara, capito?
1: Dipende anche dai momenti del giorno, secondo me. In alcuni momenti la mocca ti dà qualche cosa in più, sì, in alcuni momenti la capsula la può sostituire.
0: Un concetto altamente filosofico, ne parliamo tra poco qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.

0: nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 12:27 minuti qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando della disabitudine degli italiani, no? A farsi il caffè con la moca, anche se devo dire che i nostri ascoltatori sono tutti moca addicted, mochettari, diciamo.
1: Allora,
0: così.
1: Vabbè. Questi dati ve ne do un paio interessanti. Tra il 2022 e il 2026, quindi questi 4 anni, il macinato tradizionale è passato dal 67 al 54%, mentre le capsule sono salite dal 15 al 20%, quindi i dati dicono sempre più capsule,
0: sono chiari,
1: sempre meno moca.
0: Ma sì, insomma, perché poi si possono scegliere farsi, diciamo, adesso non proprio la sostituzione del vero e proprio barista, ma ti puoi fare il caffè che ti piace in varie versioni, no? Puoi aggiungerci quello che vuoi.
1: Anche il decaffeinato.
0: Anche il decaffeinato. Sì. È vero. Io per esempio bevo anche caffè d'orzo, che insomma non mi dispiace. Sentiamo.
2: Io una volta avevo le cialde, tutto, si sono rotte 3 macchine, mi sono rotto le scatole, sono ritornato al caffè tradizionale nella moca. Buonissimo, bene. Va bene, e costa anche di meno. Provate a fare il calcolo delle cialdine e provate a fare il costo del caffè.
1: No, ha ragione, in un anno risparmi tantissimo, utilizzando la moca invece che
3: c'è. Io a casa moca tutta la vita, però siccome faccio il camionista e sto lì tutta settimana, sul camion c'ho la macchinetta con le cialde.
1: Bravo.
0: Che è facile, più immediata, insomma.
4: Ciao, sono Tina. Io sono per la moca. E mio nipote giusto domenica ha detto a sua mamma: io il caffè lo bevo solo esclusivamente dalla nonna Tina. Ciao ragazzi, ciao.
0: Quindi è un intenditore,
4: ciao.
0: No? Perché molti hanno abbandonato le cialde, eh?
5: Ciao Spacca. Allora, noi dopo anni di cialde, di macchine in comodato d'uso, abbiamo deciso di comprarci una macchina del caffè con annesso macina caffè, per cui compriamo il caffè in grani e ogni volta che prendiamo un caffè viene macinato all'istante. Una goduria.
0: Io ti devo dire, io ho una mania e vorrei sapere se anche gli ascoltatori ce l'hanno. Io proprio lo faccio anche con il basilico, ma io proprio metto il naso, mi piace un casino annusare il caffè. Cioè proprio.
1: Però lei vince perché lei utilizza i chicchi in grano che vengono macinati al momento, proprio come al bar.
0: Tra l'altro c'è la macchinetta quella lì di Perfetto di Brad Pitt, che costa un botto, è una macchina fantastica, bisogna dire la verità, costa un sacco di soldi. Non so se qualcuno ce l'ha, no, giusto per sapere se poi ti fa il caffè bello e buono come quello
1: come
0: di
1: lui.
0: Brad Pitt.
1: Bello e buono come lui.
0: Esatto, ci torniamo tra poco.

0: Tame Impala, Dracula. Va bene, allora dai, da oggi più mocca per tutti, anche se insomma ognuno ha i propri riti a proposito degli sì. italiani che però usano sempre di più le cialde. Senti un
1: allora,
0: po'.
1: Allora, prima mattina la mocha, non ce la faccio a bermi la capsula, non mi serve a me la capsula di prima mattina. Poi quello dopo pranzo e dopo cena tranquillamente la capsula, però al mattino ho bisogno del mio caffè con la moca e basta. A parte che ormai sta diventando un lusso anche il caffè, però e se non è buono a me non piace, quindi sto optando a non bere più caffè, perché quello che piace a me è arrivato a costare veramente veramente tanto, che poi è il più vecchio che ci sia sulla faccia della terra qui in Italia, però è intoccabile, quindi ciao.
2: Ciao! Vabbè,
0: infatti, sembra
2: buono.
0: Va bene, dai.
2: Che però, caffè.
0: Sì, sì, si può fare anche alternato, dipende dal tempo che si ha, se sa più tempo la moca, altrimenti la cialda. Allora, rimanete lì, perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone.
3: Gli spacca notizie. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: La canzone è scritta mentre Michael Stipe stava decollando dall'aeroporto di New York, città alla quale è molto legato Live in New York, REM. Allora, siete su Radio Number One negli Spacca Notizie. C'è questo libro che sta già creando parecchi problemi. Stiamo parlando della biografia che al vetriolo del conte Charles Spencer su Diana. Insomma, ha fatto delle rivelazioni anche già le diverse interviste che ha rilasciato sul conto di Carlo, non belle, eh? Molte altre cose che stanno creando dei problemi. Qualcuno dice, vabbè, ma saranno vere queste cose?
1: Non lo so. Mi sembrano forse un filo esagerate, però chissà. Insomma, la prima cosa che è uscita è trapelata dalle prime interviste quando è stato presentato il libro, sarebbe stata quella che Carlo avrebbe esultato quasi, sì. No? Che è una brutta cosa nel momento in cui ha appreso della morte di Lady Diana. Io mi rifiuto di pensarlo, insomma, no? Che abbia esultato, come si fa ad esultare per la morte di una che ho capito, vabbè, era considerata,
0: che magari
1: già
0: creava
1: di fatto
0: dei problemi,
1: ma sì, ho capito, però
0: insomma,
1: non lo so, poi
0: ci
1: magari
0: sono delle cose brutte, delle rivelazioni brutte. Tra l'altro il principe Carlo ha detto, beh, insomma, posso giustificarlo solo perché è un fratello che ha perso una amata sorella e quindi si può arrivare per il dolore a scrivere delle cose così. Ma insomma, su Carlo, su principe re Carlo, anzi, ormai ha scritto delle cose veramente brutte, e i Wing in generale sotto attacco, come se si volesse togliere, diciamo, dai sassolini dalle scarpe. Probabilmente la sorella sarebbe d'accordo, la principessa Diana, mai dimenticata e molto molto amata, che insomma con la casa reale non andava troppo d'accordo, no?
1: Sì, poi lui ce l'ha con la casa reale, fratello di Lady Di. In questo caso spinge anche sul fatto di richiedere, no, una scorta per Harry e Meghan. Quindi sai, nel momento in cui tu vai a difendere Harry e Meghan, che questo momento non sono esattamente, no, nel cono di luce della monarchia, ma sono esattamente lì nell'ombra, evidentemente lo fai ad arte, probabilmente, no?
0: Ma credo, se qualcuno dice che insomma, siccome ha bisogno di soldi, ha un po' forzato la mano su questa biografia, esagerando magari un po' i racconti. Altri, che probabilmente magari sono a conoscenza più di noi, che sappiamo poco o nulla insomma della famiglia reale, di fatti che sono realmente accaduti, magari invece sono d'accordo. Diciamo che ha suscitato davvero tante polemiche e sicuramente non aiuta in questo momento a creare l'atmosfera di riconciliazione tra i fratelli.
1: Beh, no.
0: Perché tra l'altro sai che Harry e Meghan sono ritrasferiti nel Regno Unito.
1: Però leggo che sì. William, insomma, ha già perso la pazienza. Questo è rientrato da un quarto d'ora nel Regno Unito e già è lì. Ci sono discorsi di eredità, soldi, tantissimi.
0: Di comportamenti, secondo me. Insomma, una famiglia che, vabbè, sì, è vero, lui non è molto contento. Poi adesso ci si è messo il libro a rompere le uova nel paniere e vediamo soprattutto se avrà successo sto libro, perché poi sai, la gente critica, però poi è curiosa, è il gossip, non muore mai, e uno vuole sapere cosa c'è scritto in questa biografia di Charles Spence.

0: Touch con Alfa e Manu Chao a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi torniamo domani, mercoledì, vi auguriamo un bellissimo martedì su Radio Number One. Io vado a mangiare pizza e bollicine perché oggi
0: bravi.
1: Festeggiamo il compleanno di Stefano Federici.
0: Auguri! Ecco. Ciao Stefano, bravo, voi festeggiate sempre. Oh, a Milano siamo a Stecchetto, te lo dico.
1: Se mi hanno lasciato qualche cosa, perché qui sembrano dei barbari, se sono avventati su quelle pizze, sembra che non mangiassero da una settimana.
0: Vabbè, è un classico, però. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
1: Ciao.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
1: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
2: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Radio Number One, pochi secondi all'una, ci sono le notizie, poi One Match.
10: Radio Number One, notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
12: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
11: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
14: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tiebreak, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
13: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
15: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
13: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia, in programma domani a Torino.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
9: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 22 settembre. Come sempre, dopo gli spacca notizie, c'è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e quello là.
16: Come quello là?
9: Sì, quello là.
16: Tanto non so se tu sei Andrea Ferrari o Ferrario, devo ancora capire, che mi sembra che ci siano degli errori di comunicazione. Io sono zio Francesco Nasti, su quello non si sbaglia.
9: È vero.
16: Buon pomeriggio Andrea.
9: Sì, ma tu sei abituato a chiamare le altre persone al telefono così, d'amblè, senza neanche un minimo di preavviso.
16: Eh sì, scusa, cosa devo fare? Adesso devo mandare un piccione viaggiatore, devo avvisarti prima di chiamarti, che è una calenda greca così.
9: Beh, si vede, si intuisce, si nota molto che viviamo proprio due epoche diverse, o meglio, apparteniamo a due epoche diverse. Questo è un grande spoiler per quanto riguarda il match di oggi, tra poco vi diciamo tutto, intanto Malik Ayan con Detto Tra Noi.
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Detto tra noi, Malika Ayan su Radio Number One, non ne sbaglia uno di singolo questa ragazza. E comincia così One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E oggi vogliamo portarvi un bel match generazionale.
1: Ma sì, non è generazionale,
0: sì.
1: Non,
0: sì.
1: Non fare il furbo che tu inizi già a metterla. Voi di una certa. Non è vero.
0: No,
1: qui è una
0: vero.
1: Questione proprio di comunicazione.
0: Guarda, io ti dico, non solo la Gen Z, cioè la generazione Z, anche chi alla mia età non è più abituato a chiamare, cioè odia le telefonate. E se proprio devo chiamare, prima comunque avviso con un messaggino. E ci sono quelli invece, come lo zio, un po' più in là con gli anni, per questo che dico generazionale.
1: Allora. Un po' di rispetto, per favore.
0: Voi telefonate come se non ci fosse un domani, no? Se ne sbattono, procedono dritti e poi se disturbano fa niente. E quindi la domanda è semplice: voi da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno, prima mandate un messaggio del tipo "ti posso chiamare, ti disturbo?" oppure prendete e chiamate subito nell'immediato?
1: Ma io non lo so, ma c'è anche da discuterne. Oggi perdi a mani basse, fidati, va bene. Possiamo posizionarci, possiamo motivarci, prego.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del Fon, lo zio Francesco Nasti.
1: A parte che il Fon ha anche l'aria fresca. Comunque torniamo a noi, cioè se devo parlarti ti chiamo, se puoi rispondere rispondi, se non rispondi semplice, va bene.
0: Ma se poi ti
1: richiamerò.
0: Offendi.
1: Ma chi mi offende? Stiamo diventando allergici alle telefonate. Cioè adesso uno per telefonare prima deve mandare un messaggio. Tra un po' dovrei mandare una mail per sapere se puoi mandare un messaggio, se poi puoi chiamarmi. Cioè non esiste, ragazzi. Il telefono è un invito, non è un ordine. Se puoi rispondi, se non puoi non rispondi. Che ci vorrà, mamma mia. È il preavviso. E poi l'ansia, aspetta, questa cosa è importante.
0: Quale?
1: Perché se tu mi mandi un messaggio posso chiamarti, mi crei più ansia, magari devi dirmi una stupidata e invece sono lì che magari
0: no.
1: Quel minuto dove ragazzi c'è un po' lo sciopone, guarda che mi viene lo sciopone per colpa tua, invece no, così, ma bella telefonata, c'ho come vado a posto questa sera per il TV, ci vediamo, no, basta così.
0: Ma lo sciopone viene se arriva così una chiamata tra capo e collo. Vabbè, tocca a me schierarmi sul ring.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di un oroscopo, telegenico come la foto di un autovelox, luminoso come una lampadina fulminata, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma ragazzi, siamo nell'era della globalizzazione, delle mille app di messaggistica, messaggi sempre. Non è che poi piombi nella vita di un altro con una chiamata così improvvisa, che poi io sono proprio contro le telefonate, l'avete capito, ormai nel 2026 quasi 27, ecco, le persone sono online su WhatsApp o Telegram H24 e se devi esprimere un concetto lungo ci sono i messaggi vocali. In ogni caso, tornando alle chiamate, zio, assolutamente messaggino prima per capire se la persona che la riceve è disposta a perdere un sacco, perché poi alla fine parliamo di tantissimo tempo,
1: un secolo
0: a disposizione, del suo tempo a disposizione. Ecco, tutto chiaro.
1: Io dico il contrario, cioè magari ha telefonato in un secondo, stasera ci sei aperitivo? Sì, ci sono, no? No, prima ti devo mandare un messaggio per poi dirti una cosa stupida, ci metto 30 minuti a messaggiarti per un secondo di telefonata, ma se qui stiamo... Una cosa pazzesca! È una cosa pazzesca!
0: Basterebbe un messaggino e basta per delle cose così corte. I vostri messaggi allora al 393-444-0444, da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno prima mandate un messaggio del tipo "ti posso chiamare o ti disturbo?" oppure prendete e telefonate subito. Quindi noi ci siamo schierati, voi invece?

0: Katy Perry con Firework su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. C'è One Match oggi, discussione un po' generazionale ma soprattutto di comunicazione. Quando decidete di chiamare una persona, prima l'avvertite con un messaggio WhatsApp oppure la chiamate direttamente? Io sto dalla parte del chiamare direttamente. Andrea Brum Brum Ferrari, solo lui ormai al mondo, prima avverte col messaggio. Puoi fare l'appello così. Subito? Andrea, no. Puoi fare già l'appello. No. Ti do questa possibilità alle 13:15 minuti.
1: No, ascoltiamo i nostri amici che è meglio, e poi non cantare vittoria troppo presto, dai, andiamo ad ascoltare qualcosa.
2: Oh, buongiorno. Com'è la storia? Uno per telefonare deve mandare il messaggio.
1: Sì.
2: Ma per favore, vai, chi sei? Il conte di Karabakh, il marchese del Grillo, chi sei? Prendo il telefono, se ti va rispondi, se non ti va non mi rispondi, punto, più comodo di così.
1: Ma se poi vi offendete quando uno non risponde, vi offendete perché poi pensate, ho capito, ma io l'ho chiamato e ora non mi richiama più, perché sono passate ben 8 ore, non mi richiama, vabbè.
3: Io chiamo direttamente.
1: Sì.
3: Se puoi rispondi, se non puoi fai a meno. Se puoi stiamo al telefono, se sei impegnato me lo dici, ti richiamo dopo. Ciao Matteo.
4: Ragazzi, mi sembra veramente esagerato. Se ti dà fastidio il telefono, silenzialo. Adesso, dai. Tu, zio Nasti, ciao.
1: Ma vorrei che salutasse anche me, Claudia.
0: No, non ti saluto. Prima di salutarti, ti mandano un messaggio per poterti salutare.
1: Ma qual è il problema di aprire WhatsApp? Che appunto, no, sono arrivati anche messaggi che dicono abbiamo il telefono in mano tutto il giorno, quindi si sa che il telefono è fatto per chiamare, alcuni se lo sono forse dimenticati. In realtà no, perché avendo sempre aperto WhatsApp uno non può capitare che mandi un messaggino e ti risponde a questo messaggino molto tempo dopo. Quasi
0: tu
1: mai,
0: sei un genio, tu hai trovato il modo per fare soldi nel 2026. Tu invece devi diversificare. Tu adesso devi creare una linea di telefoni che telefonano e basta. E invece la tua idea è geniale. Compratevi il messaggiatore. Il messaggiatore non vi dà modo di chiamare, di essere frantecati a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma solo di scrivervi.

0: Hey Boy, il nuovo di Purple Disco Machine su Radio Number One. Che messaggi, una valanga di messaggi.
1: Sì, c'è anche questo messaggio vocale tra i tanti.
2: Buon pomeriggio, miei cari. Ma non esiste, se ho bisogno ti chiamo. Se devo stare ad annunciarmi prima con il messaggio, ma buongiorno Italia. Sono dalla parte delle zio Nasti questa volta. No, baci, ragazzi. Monica.
1: Ho capito, ma siete rimasti veramente molto indietro. La telefonata a sorpresa è ormai un genere horror, perché la telefonata presuppone una perdita infinita di tempo. Gli audio vocali, perché alcuni invece ci chiedono: beh, ma tanto se io devo esprimermi con un'altra persona, parlare con un'altra persona, al telefono si capisce molto di più quello che voglio dire rispetto al messaggio scritto. Ma esistono gli audio, quindi uno se li ascolta quando vuole e risponde quando vuole. Le telefonate invece necessitano di un messaggio, secondo me, di promemoria, perché bisogna un pochino prepararsi psicologicamente, perché poi si perde tanto tanto tempo. Voi da che parte state? Le posizioni sono molto molto chiare, quindi ricordiamo il numero a proposito per i vostri messaggi: 393 444 0444.
3: One Man. E tu da che parte stai?
4: Ehi là,
5: ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi.
7: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-71-29.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa!
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
11: È A5, fissatelo in testa.
10: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
11: È A5, fissatelo in testa.
10: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
11: È A5, te lo sei fissato in testa?
12: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: Radio Number One.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: un'amica, mancava l'ultima, posso farla io? Annalisa, se mi stai ascoltando, io farei un corretto finale, poi se proprio non hai un'amica, ok, sì. Io posso fare l'amico con il famoso Friends with Benefit, da dire.
1: Dai, che abbiamo un'amica su Radio Number One, si chiama Angela, l'opinion leader di One Match, direttamente dal Brasile e da Lugano nello stesso momento. Come si fa non si sa, in ogni caso ecco Angela.
2: Buongiorno, buongiorno bambini, ciao Andrea Ferrari, ciao Zionasti.
0: Ma buongiorno.
2: Qua. Allora, io con questa storia del telefono, anche se anche io sono un po' in là con gli anni, io odio parlare al telefono, già ai tempi quando c'era il telefono fisso a casa, io mettevo nel silenzioso e facevo scattare la segretaria perché non rispondevo mai al telefono. Figuriamoci adesso, no? Io odio parlare al telefono, non rispondo neanche se mi chiama, poi guardo, poi se c'è qualche chiamata che mi interessa, se è importante io richiamo, altrimenti va bene così. No, no, assolutamente io sono della parte di Andrea. Brum brum Ferrari, ciao ciao.
1: Grazie Angela, grazie.
0: Ai che dolor che me dai. Ma ai che dolor.
1: Ha molto ragione, perché pensa quante chiamate indesiderate che arrivano tutti i giorni. Io proprio recentemente, caro zio, ho smesso di rispondere a tutti i numeri che non ho in rubrica, e se dovessero essere cose importanti ormai dico vabbè, questa persona se mi sta chiamando vuol dire che ha il mio numero, quindi mi scrive, allora gli do retta, okay,
0: però
1: altrimenti
0: tu non
1: no.
0: Rispondi nemmeno a quelli che c'è nella rubrica, però Andrea, quella è la cosa grave.
1: No,
0: se io ti chiamo non mi rispondi, non fai fubetto.
1: No, se non ti rispondo poi ti scrivo un messaggio e ti dico ora non posso
0: ti mando un vocale di 10 minuti buonanotte suonatori.
1: Abbiamo altri vocali, vai, ascoltiamo questo.
3: Allora ragazzi, se è un parente stretto, come può essere mia mamma, mia suocera, mio marito, chiamo senza problemi. Se devo chiamare qualsiasi altra persona, prima chiedo se posso chiamare, perché io non so esattamente la situazione in cui si trova, quindi se è occupata, se è con il lavoro. Quindi sto dalla parte di mandare un messaggio prima di chiamare. Katia da Verona.
1: Ma bene, vieni.
0: Ma che bene, ma che bene. Adesso la telefonata è un appuntamento dal medico. Cioè, capito? Prima devo prendere appuntamento, poi forse mi dai udienza. È il Papa, è arrivato il Papa.
1: Zio, io dopo Andrea questi Ferrari. Messaggi, dopo Aia. Questi messaggi. Prepari l'appello? Prepari l'appellino?
0: No, devi prepararlo tu l'appello.
1: Scusa.

0: Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Sono arrivati anche altri messaggi. Prima ho detto prepara l'appello, caro zio. Vediamo se anche ascoltiamo da che parte
1: senti,
0: sta.
1: Senti
0: questo, sì? Vado?
1: Senti, vai, vai.
2: Io prima di telefonare mando il messo comunale che gli fa una notifica allora ufficiale dove posso chiamarlo. Se l'accetta lo chiamo dopo un qualche giorno.
0: No.
2: Nel frattempo se è morto qualcuno fa niente, no? Ciao Roberto.
1: Caro Roberto, io preferivo un piccione. Mandiamo un piccione viaggiatore. Se arriva e torna indietro con la risposta sì, puoi chiamarmi, chiamiamo.
0: Smettetela, perché è arrivato il momento, per forza. Devo farlo io. L'appello.
3: Sì. È il momento dell'appello!
0: Amici all'ascolto, prima di telefonare a qualcuno abbiate rispetto, mettiamola sull'educazione, sul bon ton. Non è che potete semplicemente prendere il telefono e chiamare, magari quella persona sta lavorando, mangiando, facendo la doccia o peggio ancora non ha voglia di parlare insieme a voi, non c'ha voglia. Basta un messaggino, ci vuole veramente un secondino, ti posso chiamarino? Due secondi di educazione, avete risolto tutto, perché una telefonata senza preavviso oggi mette ansia. Se io vedo il telefono squillare senza aver ricevuto quel messaggio, penso subito che sia successo qualcosa di grave. Pensa che succede sempre anche con mia mamma. Quando mi scrive, ti posso chiamare? Appena poi chiamami, io subito, cos'è successo? Cos'è successo? Quindi ragazzi, lo zio Nasti, che nel 2026, quasi 27, ancora che si permette, lui si permette di telefonare.
1: Ma maleducato,
0: non
1: sì.
0: Va bene, non va bene. Non va bene. È una persona maleducata, sì. Voi come vi comportate quindi con le chiamate? Le amate o le odiate? Perché alla fine diventa anche un po' questo. 393 444 0444. Intanto Madonna. Talk about, talk about.

0: con Danceteria, come direbbero gli americani, è il momento di votare, perché è il momento topico di One Match.
1: Sì, non manca neanche tanto. Io spero ancora in una remontada, e questa base mi ricorda, non solo Zio Nasti, che quando riceve una chiamata che sta un'ora al telefono corre per tutto il giardino se ce l'ha. E quindi beh, ci sono anche quelli che proprio quando stanno al telefono camminano parecchio, no?
0: No, cosa c'è di male?
1: Mi guardi male, non capisco.
0: Io ti guardo male, camminare fa bene. Voi sì. Preferite essere avvisati di una telefonata oppure la telefonata quando arriva arriva come il Natale? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. Stiamo discutendo da una parte una, se vogliamo, bon ton, una come dire, una forma di rispetto. Sì, vabbè, adesso io sto cercando di aiutarti, ma non esagerare, mi raccomando. Andrea Bruno Ferrari manda un messaggio prima di chiamare, io invece chiamo direttamente e i vostri messaggi mi sembra che siano tutti più o meno a senso unico, cioè questo che mi piace molto, puoi agevolare.
1: Io ai clienti e agli amici telefono direttamente, non me ne frega nulla, ma se devo telefonare a una donna sposata le mando un messaggio prima, perché devo sapere se c'è il marito che in casa.
2: Ciao,
1: Emanuele da Torino.
2: Ciao Emanuele. E poi?

0: Zio Nasty.
1: Fai così, vestito da Wendy.
0: Ah, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
2: Invece vedi che dietro l'angolo c'è il voto per lo zio oggi. No, più che altro ha detto una cosa giusta l'ultimo messaggio, la Wendy ha detto che telefonare dovrebbe essere una cosa molto semplice, abbiamo perso un po' questo gusto della semplicità, un po' come la taranta,
0: Così da nulla, dai, ultimi messaggi. Mi sa che ho perso un pochino le speranze, ma non del tutto, dai, c'è ancora un lumicino di speranza a proposito, e quindi vediamo anche cosa succede dopo Elodie, Black Nirvana.

0: Black Nirvana, Elodie su Radio Number One. Siamo praticamente in chiusura, però abbiamo tempo anche per un ultimissimo messaggio. Cosa dici, zio? Ma ce la facciamo?
1: Se proprio vuoi, vai. Tanto vai, ormai messaggio. È il senso unico. Vai.
0: Lo so, però magari è qualcosa per me che vale tanto.
2: Ciao, sono Nico di Piacenza. Le telefonate anch'io le odio. Di solito sono o per robe noiose, o rotture di scatole, o brutte notizie.
0: Sì.
2: Che le robe leggere ti mandano il messaggio, quindi anch'io odio le telefonate, cerco di farne il meno possibile. Ciao ragazzi.
0: Siete
1: rimasti in pochi, ve lo dico io, siete rimasti in pochissimi, quindi
0: è vero.
1: Purtroppo... mandatevi messaggi tra di voi, fate una pagine gialle per i messaggi, solo messaggi.
0: Hai ragione lo zio, perché abbiamo un vincitore, mi sa che non sono io.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: lo zio Francesco Nasti. Ha vinto lo zio Francesco Nasti. Sì, bravo. Scusa. Bravo.
1: Ma sei paralizzato, capito? Sai come Fonzi quando doveva dire ho sbagliato, no? Che non ci riusciva. Non ce la fa quando
0: perde. È vero che faceva così. Vabbè, nel senso, una volta il problema era.

0: perché non mi hai chiamato. In effetti oggi il problema è perché mi hai chiamato senza prima chiedermi se potevi chiamarmi. Questa è una massima che dovevo dire nel caso in cui, insomma, fosse andato incontro ad una sconfitta. C'è Stefano Federici che oggi compie gli anni. Auguri, grazie.
1: Federici.
2: C'è stato il pizza party senza Nasti, perché purtroppo Nasti ha deciso di rimanere sul lago.
0: Infatti.
1: Ma io l'ho fatto apposta perché sto tornando in una forma. Devo farti un po' di concorrenza, Federici. Sei l'unico physique du role della radio.
2: Ma
1: diciamolo.
2: Anche Andrea Brumbrum Ferrari, dopo il matrimonio,
0: sì,
2: è rimasto secco. Proprio.
0: Sì, secchissimo, proprio come la pattumiera, il secco, quello si intende. Allora, facciamo ancora. Tanti auguri a Stefano Federici.
1: Grazie.
0: Che oggi condurrà un PN1 speciale, perché poi ci sarà un altro pizza party nel corso del pomeriggio insieme alla Sfinge e a tutti i suoi enigmi. Io ringrazio lo zio Nasti per questa puntatona, tra virgolette, di One Match. E
1: io ringrazio Andrea Brumbrum Ferrari, che è comunque sempre una puntatona indipendentemente dal fatto che vinco meno, e faccio ancora tanti auguri a Federici.
2: Grazie caro, grazie di cuore.
0: Lasciamo allora a lui lo studio, noi ci ritroviamo domani con One Match dalle 13 alle 14. Grazie a tutti, ciao,
1: a domani, bye,
0: ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Il PN1 ha visto che mancano pochi secondi alle 14, prima le ultime notizie.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Urgnano in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna di 34 anni con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici, il tutto davanti al figlioletto di 4 anni. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermarlo è l'Istat. L'Italia dovrà dunque attendere ancora, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, l'uscita potrebbe avvenire nel 2027. Schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del tribunale. Maxi furto nel Cunese, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri. È successo in una cantina di Monforte d'Alba. Professionisti in azione per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. La crisi del Golfo pesa sempre di più sui portafogli delle famiglie italiane, lo dice l'ultima analisi di Confartigianato, secondo cui l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito negli ultimi 6 mesi, da febbraio ad agosto, dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei quasi 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese. Oggi si apre a Milano la settimana della moda con la Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele. Per l'evento glamour metro chiuso, stop alle auto e tram deviati. Si tratta della quinta edizione di questa iniziativa benefica che approda nel capoluogo lombardo dopo Parigi, Londra, New York e Los Angeles e che tra i protagonisti annovera Anna Wintour, direttrice editoriale di Vogue, e Roberto Bolle. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis di tennis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre. Dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente di Cechia-Canada. In finale, possibile sfida invece contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
9: Signori, entrate pure!

0: Stefano, tantissimi auguri da tutto il borgo medievale di Barbizza.
1: Grazie.
0: Ciao Lori.
1: Grazie, un abbraccio a te Lori.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Pitto.
1: Allora, ciao,
2: primis volevo augurarti un buon compleanno.
1: Grazie.
2: E un abbraccio forte forte forte, sei sempre numero uno.
1: Troppo gentile.
2: E dopo auguro a tutti un buon PN1. Buon pomeriggio.
1: Auguriamo un buon

0: ed esiste.
1: Ciao Stefano, Monica da Milano, io ci sono.
0: Grande.
1: E buon compleanno.
0: Grazie, un tesoro. Un bacione anche a te e agli amici di Milano.
2: Ciao Stefano, ti mando gli auguri direttamente dalla mia stalla. Sì, sono qua con il Bortolo, con la baby Capabella e anche le mie buche ti augurano
0: pure
2: un buon
0: mucche.
2: Compleanno sui setti. Comunque niente Stefano, tu continui a invecchiare che tanto la Gigina ti farà sempre compagnia. Sì.
0: È bene, bello saperlo.
2: Ciao, un bacio e ancora tanti auguri.
0: Grazie, abbiamo appena detto tu continui a invecchiare, tanto la Gigina ci sarà sempre pronta a tenerti compagnia. Grazie Gigina, un abbraccio a te e agli amici e alle amiche del Passo Torale.
3: Buon pomeriggio a tutti, Luca
0: Zero Titoli
3: di San Marto e buon compleanno al nostro conduttore.
0: Grazie.
3: A saperlo prima potevamo far preparare la torta dallo chef Bruno, ma niente, dai, accontentati di una fetta di torta virtuale da parte di tutti noi. Ciao,
0: grazie,
3: lavoro.
0: Grazie Luca Ziro Titoli. Salutiamo anche il cuoco Bruno.
4: Oh, auguri Stefano.
0: Grazie.
4: Auguroni, sono Nico di Piacenza. Grande. Sono in ascolto.
0: Grande. Ciao. Nico, un abbraccione.
5: E te, auguri, Buon anno, buon compleanno.
0: Buon anno.
5: Buon tutto.
0: Grazie Gigetto, ma il 31 dicembre è ancora lontano. Un abbraccione e grazie per il pensiero.
6: Ciao Stefano, Laura.

0: show voleva farti tantissimi auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Auguri di cuore.
1: Grazie, dottore.
0: E adesso anche da parte dei piccioni, che sono tutti in festa. C'è tutta la famiglia di piccioni che ti manda gli auguri.
1: Ho paura, appunto. Tutti piccioni. A posto così. Torniamo dalla terrazza dei piccioni nello studio principale di Radio Number One, perché le cose potrebbero migliorare o peggiorare.
2: Ehi, Alfredo, auguri, come se vuoi imparare a cuccare ti aspetto con la torta. Ti faccio anche imparare a spegnere le candeline. Rodolfo, il cuccatore delle sette torte.
1: Grazie. Auguri. Grazie, Rodolfo.
3: Auguri di buon compleanno da Michael Jackson.
1: No,

0: Radio Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì tra le 2 e le 5 ospita il pomeriggio Number One.
1: Tanti auguri!
0: Grazie!
1: Ci siamo anche noi, Sapi e Claudia. Un bacione!
0: Un bacione a voi, ragazze. Grazie, grazie di cuore per la presenza.
1: Feliz compleanno.
0: Grazie.
1: Feliz compleanno a ti. Feliz compleanno, querido Stefano. Feliz compleanno a ti.
0: Ma siete tutti canterini oggi, grazie.
2: Tanti auguri a te.
0: Avanti.
2: Tanti auguri.
0: Grazie Giuliano, grazie.
2: Tanti auguri Stefano.
0: Grazie mille
2: caro.
3: Ciao Stefano, tantissimi auguri, oh, li dimostri proprio.
0: Grazie,
3: tutti,
0: avanti.
3: Tutti.
0: Dai, vai, ciao. Vai, col coltello nella torta.
4: Ciao Peccio, tanti auguri. Ciao, scusami, mi metti in fila. C'hai una sfilza di gente che ti fa gli auguri.
0: Grande,
4: dai, mi ci metto anch'io.
0: Grazie.
5: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
5: Tu avevi fatto gli auguri di buon compleanno a me,
0: sì.
5: Posso io non farli a te? Tanti auguri Stefano al Fiumela da Pavia.
0: Grazie caro, grazie. Beh, accantoniamo per qualche istante il discorso legato a Stefano Federici, che oggi ha un anno in più sulla carta d'identità. Vi porto in Germania per qualche istante perché è accaduta una cosa pazzesca. C'è un arbitro di calcio che ha sbagliato a mettersi nella tasca della giacchetta il fischietto e ha utilizzato durante la partita in campo quello per il richiamo dei cani a soccorso. Io non so che differenza ci sia, probabilmente una differenza legata agli ultrasuoni, no? Quando hai il fischietto per i cani solo quelli dovrebbero tecnicamente udire il tutto, quindi la partita è stata poi interrotta a causa dell'invasione dei cani a soccorso e a quel punto probabilmente l'arbitro ha pensato bene di mandare qualcuno negli spogliatoi a prendere il fischietto, quello più indicato ad arbitrare.

0: grazie.
1: Ciao, la tua Robby, un beso.
0: Ciao Robby, sembra un super karaoke dove tutti cantano oggi.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Piera.
2: Cuspide. E allora il mio pensiero è questo: non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo

0: detto alla fine auguri vecchione, è cuspide, no? Quando uno nasce, diciamo, a cavallo tra la fine di un segno, quindi quello della Vergine, e l'inizio dell'altro, quello della Bilancia, perché sono nato più o meno alle 19:30 del 22 settembre, si dice cuspide, no? Quindi acquisisci tecnicamente alcune caratteristiche di un segno, ma anche dell'altro.
1: Auguri Stefano!
0: Mimmo!
1: Dai che ce la fai, mi raggiungi! Auguri!
0: Ti raggiungo! Ciao Mimmo, grazie mille! Un abbraccio gigantissimo, mister!
2: Ciao Stefano, Marcello, buon compleanno, un abbraccio dal mister! Ciao bello, buona radio, ti ascolto!
0: Grazie mille mister, un abbraccio anche a te! 393-444-0444 per i vostri messaggi! Ci tenevo a salutare e ringraziare anche tutti gli ascoltatori che hanno scritto un messaggio d'augurio su Facebook e su Instagram!

0: DJ francese che è stato nello scorso weekend sul Garda, ha fatto una bellissima serata, è stato in console, c'era più gente che lo riprendeva rispetto alla gente che ballava, ma ormai il mondo è verso quella direzione lì, no? La gente va in discoteca quando c'è il guest in console, non muove più i piedi ma muove le mani con l'iPhone oppure gli altri cellulari predisposti a ottenere dei bellissimi video, quindi non si balla più, si accende il tasto rec e si registra.
1: Auguri Stefano.
0: Grazie.
1: Dalla Cristina e dalle colleghe. Aspettiamo la torta.
0: Va bene, più tardi mandatemi l'indirizzo, passiamo io e qualcuno forse sta arrivando la spinge con la torta.
2: Buonasera Stefano, anche me volevo farti gli auguri di buon compleanno dal Veneto.
0: Dal Veneto.
2: Però con pensare a una roba che se godo venire lì da te a tirarti le orecchie che mi tocca ciappare 4 giorni di vacanza a Vacca Porsea. Auguri.
0: Grazie. Dal Veneto con Diego andiamo in Argentina.
3: Feliz cumpleaños Stefano, acá desde Argentina, Diego, fiel oyente tuyo.
0: Muchas gracias, Dieguito.
4: Ciao Stefano, sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Ciao Giorgio.
4: Oggi la so.
0: Vai.
4: Tanti auguri, Ste.
0: La risposta è corretta per una volta.
1: Tanti auguri.
0: Grazie,
1: a
0: ragazzi.
1: Te, tanti auguri a te. Auguroni caro Stefano.
0: Grazie.
1: Tanti auguri a te.
0: Grazie, grazie.
1: Un abbraccio da Lara da Milano.

0: andremo a Sharm el Sheikh perché ci sarà il primo tutti contro tutte di questo martedì con l'enigma della Sfinge.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Della musica batte a Cremona. Vivi 3 giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
12: Radio Number One.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh, esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica, è intitolata Dedica, la nuova canzone di Ernia, sentita qui su Radio Number One alle 14.32.
2: Ma auguri, buon compleanno ragazzo.
1: Grazie.
2: Come sei giovane.

0: risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, buon martedì, benvenuti al mio programma, il pomeriggio number 6.
0: No, è il mio programma, scusa.
2: Taci, compleannato, auguri da tutti noi.
0: Grazie ragazzi.
2: Ecco
0: grazie.
2: L'enigma, può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Ma non saprei.
2: Auguri.
0: Grazie. Anche delicata con il sottoscritto compleannato, a tutto a posto. Torniamo da lei, dottoressa, perché non ho capito nulla dell'enigma. Potrebbe essere così generosa da ripetere il tutto?
2: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Io non ho capito. Non ho capito.
2: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Leggero, ma pesante, pesante, ma leggero, che cos'è? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, signori.

0: Gaga con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Just Dance, che dedico a Cima e Daniela con tantissimi auguri per il loro anniversario di matrimonio. Ciao Cima, ciao Dani, un abbraccione a voi e agli amici di Edolo. BS 14:39, si gioca con l'enigma della Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh in spiaggia da lei, la malefica.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Leggero, pesante, documento, metallo, che cos'è?
2: Posto? Boh,
3: comunque ti faccio gli auguri.
0: Grazie.
3: Che non mi hai messo prima. Sarà il portafoglio.
0: Non è il portafoglio. Sono arrivati tantissimi messaggi d'augurio. Vi ringrazio, ma siete talmente tanti che bisognerebbe avere 6 ore in più per ascoltarli tutti. Grazie.
4: La carta oro.
0: No.
4: Valcamonica.
0: Non è la carta oro.
5: Sono i soldi.
0: No, non sono nemmeno i soldi.
6: Stefano, questa è semplice.
0: Vai.
6: Può essere leggera o può essere pesante,
0: quello,
6: ma secondo me potrebbe essere la sgommata sulla mutanda.
0: Ma cosa?
7: Bevete di meno la sera.
0: Cosa? Quali sgommate? Non ci sono sgommate.
8: Ciao, Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
8: È denaro.
0: No.
8: Perché è leggero come quello di carta e è pesante la moneta.
0: Non è quello. No.
8: Ciao,
0: no,
8: Luigi
0: no.
8: Da Bergamo.
0: Ho capito, Luigi, non è quello.
9: È la carta di credito oro.
0: No.
10: Ciao a tutti, Luca
0: magari.
10: Di Mantova.
0: Ciao Luca,
10: ciao.
0: Non è quella.
11: Ciao Stefano, auguri. Secondo me è l'età.
0: No.
12: Ciao. Per essere il piombo, Daniela da Sondrio.
0: Non ho capito cosa ha detto Daniela.
12: Può essere il piombo, Daniela.
0: Il piombo, no, no, no.
13: Stefano.
0: Eccolo.
13: Allora, può
0: Dica.
13: Essere leggero come un documento.
0: Sì.
13: Allo stesso tempo può essere anche pesante. Ma io direi il coltello Italia. Italia buste lì, come cavolo si chiama? Italia carte.
0: Come Italia carte? Ridono anche da leggero.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non è quello, risentiamo l'enigma della malefica che ride di noi.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Non lo so, non ho idea. Leggero, pesante, documento, metallo. 393 4444 0444. C'è Siena Spyro.

0: Great Expectation. Questa è la nuova di Sienna Spyro. Siete su Radio Number One. C'è il primo Tutti contro Tutti di questo martedì 22 settembre. La malefica dall'Egitto è tornata. Lei, la Sfinge, con un enigma complicato da risolvere. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Leggero, pesante, leggero, documento, metallo. Ehi, è il chip della carta identità? Sergio da Rovetta, no. C'è un ragionamento vocale, sentiamo, andiamo in Piemonte.
2: Allora, un ragionamento che faccio.
0: Vai.
2: Leggero come un documento, pesante come un metallo. Un mezzo di trasporto, un tir, besitos de
0: No, è la Wendy. Ma come ti permetti?
3: Sempre peggio.
0: No, ha fatto il ragionamento.
4: Ciao Ste, può essere l'allegato?
0: No.
4: Giovanni F. Segofredo.
0: Non è quello, amico mio.
5: Ciao, sono Ombretta da Brignano, l'alluminio.
0: No, perché tu dovevi dare un'altra risposta. La Sfinge dice no.
6: Ciao Stefano, sono Deborah. Può essere l'oro?
0: L'oro,
6: può essere,
0: no.
6: Dunque, il più leggero di un documento, quindi la carta oro, metallo oro.
0: Non è quello. Risentiamo l'enigma e ragioniamoci su.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Leggero, pesante, documento, metallo. 393-444-0444. Raccontateci chi siete, da dove affrontate la Sfinge e qual è secondo voi il vostro ragionamento.
7: Su Radio Number One c'è il PNU.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: fantastico decennio, era il 1985 con questa grande canzone, quella delle 14:45, firmata Dire Straits, Walk of Life. Grazie ai nostri programmatori che ci hanno regalato veramente una grandissima e bellissima canzone. Torniamo a noi, 14:50, rigorosamente in diretta, puntata numero 2 della settimana, anche con l'enigma della Sfinge. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la malefica Sfinge, collegamento dall'Egitto, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, con questo ennesimo enigma, risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Sentiamo, sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Rinaldo di Andy di Gaiano, potrebbe essere il file?
0: No.
3: Sono Mariella da Torino e secondo me è il problema.
0: Il problema non è quello, non è quello. Salutiamo te, gli amici di Torino.
4: Ciao, sono Elena da Torino. Auguri.
0: Grazie tesoro.
4: Allora, adesso ti dico la risposta. Potrebbe essere la banconota?
0: Non è la banconota, il mercurio, scrive Franco da Varese. No, non è nemmeno quello.
5: Leggera o pesante? La sì, suocera. Quando fa da mangiare è leggera, quando è da sopportare è molto pesante. Ciao Roberto.
0: Grande Roby.
6: Ciao Fede, ascolta, può essere la pioggia?
0: Non è quella.
6: Può essere leggera ma anche pesante. Cioè, praticamente l'acqua.
0: Vabbè,
6: ciao, ciao, ciao.
0: Grazie per aver specificato.
7: Ciao, Enza da Monza.
0: Prego, prego, dica pure.
7: Può essere leggero. Per me è la foglia d'oro.
0: La foglia d'oro, no, no.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Anzi, ragazzo.
0: Prego, prego.
8: Il pesante e leggero è mio marito. Ciao.
0: No, non è nemmeno quello. Ci scrive l'enigma, può essere il pasto, Flavio da Cornalba. Non è nemmeno quello, no.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Leggero come un documento, pesante come un metallo. Cos'è?

0: Uomini Tattici Nucleari con una delle canzoni più belle ascoltate dell'estate 2026. Da ieri siamo ufficialmente in autunno. Era Sorry, scusa, lo sento. Mancano 4 minuti e 30 secondi. Alle ore 15 c'è l'enigma della Sfinge qui nel PN1 di Number One. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Cosa sarà mai?
2: Potrebbe essere la bolletta per caso, Andrea Di Rovetta.
0: La bolletta.
3: Ciao ragazzi, oh, secondo me è la pensione.
0: La pensione?
3: Pensione che come
0: è leggera e pesante. No, non è la pensione, il litio da Varese, Silvia. Un file digitale, Jennifer, da Darfobo a Rio Terme. No, può essere l'oro, può essere tirato come un foglio leggerissimo a pesare come un metallo. Claudia Cesano, no, purtroppo non è l'oro, ma ti sei avvicinata nel contesto risposta.
4: Ciao Radio Number One, Luca D'Alegnano, è la carta di credito oro.
0: No,
4: ciao, buona giornata.
0: No.
5: E forse l'alluminio, Davide da Limone Piemonte.
0: Ti sei avvicinato tantissimo alla Sfinge, dice no ridendo di noi.
6: Io ho fatto un ragionamento.
0: Vai.
6: Però non so se ci sta. Il cromo è un tipo di metallo e ci sono i documenti di Chrome di Google. Magari questo? Ciao.
0: Il cromo è Chrome.
7: Bevete di meno la sera.
0: Perdonali.
8: Ciao Stefano, Michele da Verona. Intanto ti faccio i miei migliori auguri.
0: Grazie,
8: di buon
0: caro
8: compleanno. E per me può essere la carta alluminio?
0: Allora, ti stai avvicinando, ma manca un dettaglio a quello che hai detto.
9: Allora, oggi pomeriggio non riesco a ragionare come vorrei.
0: Meno
9: perché
0: male.
9: Non ho cuccato ieri e sono arrabbiato. Per me è la rana.
0: Ma
9: Rodolfo.
7: Bevete di meno la sera.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One è dove vivi tu.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon martedì, tra pochissimo torna la Sfinge nella PN1, ma prima le ultime notizie, visto che sono le 15 e un minuto.
3: Radio Number One Notizie.
4: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un ventenne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.

0: Penupe, Merck & Cremont con Serena Brancale, con loro i The Colors, sentiti qui su Radio Number One. Apriamo così la nostra seconda ora, siamo nel bel mezzo di un enigma complicatissimo e allora ci ricolleghiamo con l'Egitto, andiamo in spiaggia, Charmin Chicco, la Sfinge, l'enigma. Prego, dottoressa.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? La risposta all'indovinello della Sfinge, che sarebbe poi l'enigma, scrive Marco dalla Valchiavenna, è un figlio, non è il figlio. No.
2: Ciao. Per caso il piombo, Cinzia da Brescia.
0: Non è il piombo.
3: La risposta al quesito di oggi è la grandine.
0: È l'enigma il quesito.
3: Alberto da Sarnico.
0: Lo dico perché poi la Sfinge me le fa pagare tutte, perché dice che io non dico bene enigma della Sfinge.
4: Ciao Ste, intanto tantissimi auguri. E
0: grazie.
4: Per la malefica.
0: Dica.
4: Potrebbe essere il file.
0: Il file.
4: Ciao Anna da Cremona.
0: Non è quello, Anna da Cremona.
5: Buongiorno ragazzi, ciao Stefano, auguri.
0: Grazie.
5: Potrebbe essere la carta stagnola?
0: Non è nemmeno la carta stagnola. Grazie mille Marco per gli auguri, apprezziamo tantissimo. Andiamo avanti, la Sciura.
6: Ciao Stefano, che occasione è che ti fanno gli auguri? Non ho capito all'inizio.
0: È vero, lei sente auguri, che occasione è? Cos'è? Che occasione è?
6: Ciao Stefano, che occasione è che ti fanno gli auguri? Non ho capito all'inizio.
0: Per la cresima, tesoro, stamattina ho percepito la cresima.
6: Comunque auguri anche da parte mia.
0: Grazie. Leggero come un documento, pesante come un metallo, la coscienza, scrive Tecla da Bienno, no?
7: Ciao Stefano, ma secondo me è l'arancio e ti spiego anche il perché.
0: Vai.
7: Perché la mattina bere il succo d'arancio fa bene ed è leggero e la sera invece si dice che è come piombo perché è pesante e si fa fatica a digerirlo. Non sono impazzita. Auguri e saluti Nenè da Sondrio.
0: Grazie Nenè.
8: Bevete di meno la sera.
0: Ha fatto il ragionamento, sei proprio malefica Sfinge.
9: La bolletta del telefono o della luce, qualsiasi fattura che ti arriva a casa può essere leggera, può essere pesante. Di solito sono sempre pesanti comunque. Vincenzo da Mantova.
0: Non è quella, amico mio.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Dai, che cos'è? Che è leggero come un documento, ma anche un poco più

0: Lask, sentito qui su Radio Number One, un altro pezzo che ci ha fatto muovere il piedino alle 15.10 di questo martedì, oggi 22 settembre. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Saliamo lungo la valle, andiamo a Edolo.
2: Ciao Stefano, sono Daniela di Edolo. Secondo me può essere la penna. Ciao.
0: È la penna? È quella? Egitto.
3: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Sfinge, devi ancora capire le voci. Se è una lei, è umana. Ci scrivono, è la targa automobilistica per caso? Marco da Mantova. È quella?
4: Bevete, no, di meno. Bevete di meno la sera.
5: Ciao carissimo Adriano da Brescia.
0: Ciao Adri.
5: Secondo me è la firma.
0: No.
6: Ciao, sono ancora Maria da Roncaglia e è il piombo.
0: No.
7: Secondo me è la neve. Davide da Canneto.
0: Non è la neve, mi dispiace. Yeah, fai la brava. No, a ridere così, ti prego. Cos'è successo?
6: Dimmi. Andiamo a lasciare neve se ha.
0: Non riesco a capire cosa c'è.
6: È un pochino stordita la sciola.
0: Non ha capito perché oggi c'erano gli auguri e...
6: Non ce la faccio più. Tra lei e Rodolfo.
0: È un bel PN1 ragazzi, quello del martedì. È un bellissimo PN1. Ancora? Cosa è successo? Tutto a posto?
6: Auguri da parte mia, qualunque cosa sia.

0: sun. I'm moving to the sun. Ugella con Ultra Nantè, sentiti qui su Radio Number One. Martedì pomeriggio con l'enigma della Sfinge, fa parte dei Tutti contro Tutte. È il primo con la Malefica, in diretta dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Ecco i vostri ragionamenti.
2: Ciao Radio Number One, sono Marco e la stagnola.
0: No.
2: Ciao.
0: Ci sei vicino, ma non è quella. Sono Raffaella D'Amazzo, provincia di Sondrio. Voglio sfidare la Malefica. La risposta all'enigma è il passaporto. È quello?
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
4: Può essere la carta di alluminio?
0: No.
5: Può essere la carta di credito platino?
0: No.
5: Di Gianna da Como?
0: No.
6: Oppure la carta stagnola, secondo me.
0: Ma ci state vicini, però manca un termine fondamentale.
7: Ciao, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao,
7: ci riprovo.
0: Nico. Vai,
7: è
0: vai.
7: La targa.
0: No.
7: Delle auto. È in alluminio ed è un documento.
0: Non è quella, amico mio.
8: Secondo Orso è il titanio.
0: No.
9: Ciao.
0: Non è nemmeno
9: Orso da Legnano.
0: Non è quello.
10: Buongiorno, intanto auguri Stefano.
0: Grazie.
10: Niente, può essere carta stagnola?
0: Ci siete Ciao, vicini, grazie, ma manca un dettaglio tecnico importantissimo.
11: Preparo di Castelgofredo, il piombo.
0: No, può essere leggero come un documento, quindi qualcosa che è leggerissimo, ma anche un poco più pesante, come un metallo. 393-444-0444. Signore e signori, ci stiamo avvicinando alla fine dell'enigma della Sfinge. Tra poco la classifica, la top 10.

0: l'avvicinarsi dell'inverno salta fuori Michael Bublé, che solitamente domina le classifiche tra Natale e Capodanno, no? Con i suoi pezzi propensi al periodo invernale. 15 e 19, siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge, è il primo Tutti contro Tutte, torniamo a collegarci con la spiaggia di Sharm el Sheikh, c'è la Malefica, la Sfinge in diretta, prego.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Siamo quasi alla fine. Lei chiede che cos'è. Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, diciamo come un metallo. Il piombo, Sharon da Milano. Logico, la farina, Simon da Villa di Chiavenna. E ancora.
2: Ciao, sono Simona dalla provincia di Varese. Per me è la fede.
0: La fede non è quella. Serena Varese, la batteria.
3: Stefano, no, per me è la pellicola.
0: La pellicola.
3: Ciao, caro.
0: No.
2: Per me è l'alluminio, non Rossella da Brescia.
0: Manca qualcosa, Rossella.
4: È la carta carbone. No. Enrico, Bergamo.
0: Enrico, sei fuori strada. Il più veloce a dare la risposta corretta alle 14.35 è stato lui.
5: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: Signore e signori, la risposta è corretta.
5: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: Perché la pagina di carta su cui scrivere è chiamata foglio. Il pezzo di metallo sottile è il foglio di alluminio. Complimenti, lui è il nostro super campione. Bravo, bravo, bravo, risentiamo.
5: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: È quella, è quella. Un minuto dopo.
6: Ciao Stefano, ci provo. Potrebbe essere il foglio leggero se fosse il foglio di carta, pesante se fosse un foglio di metallo come una lamiera. Baci baci, Monica da Milano, e auguroni ancora.
0: Grazie Monica da Milano, baci baci anche a te, seconda classificata.
7: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. Allora, potrebbe essere il foglio,
0: è
7: foglio
0: quel...
7: di carta, documento, foglio di metallo, quindi una piastra.
0: Brava, ottimo ragionamento a Deborah di Bernareggio, abbiamo completato con lei il podio, medaglia di legno.
8: Foglio metallico, Elena di Niardo.
0: Diciamo che la risposta numero uno è quella che conta, foglio, il foglio metallico è un'altra cosa, però il foglio poteva appartenere ovviamente al documento, non alla pagina di carta su cui scrivere, oppure il pezzo di metallo sottile, quindi foglio di alluminio.
9: Secondo me è il foglio.
0: Brava.
9: Carla da Ivrea.
0: Brava Carla.
10: Ciao Radio Number One, potrebbe essere un foglio d'alluminio?
0: Bravo!
11: È il foglio di alluminio, Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: E questa è la top 10, piccolo break, tra pochissimo torniamo, ci sarà anche il secondo Tutti contro Tutte.
12: Su Radio Number One c'è TN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
15: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
16: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
17: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
18: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
19: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porte aperte sabato e domenica.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

ovvero Laura Pergolizzi, americana con origini italiane. Sono le 3:30 in punto e adesso andiamo in provincia di Udine. L'uva Fogarin, vabbè, cantiamola, dai. Saperla vendemmiar tutti insieme. Perché andiamo in quelle zone? Perché è successo un fatto pazzesco, un incidente domestico che dobbiamo approfondire. C'è un uomo che dopo aver bevuto è rimasto in

incastrato in questo spazio stretto tra il water e il bidet di casa, e per liberarlo è dovuto intervenire il 118, ma anche loro sono rimasti un pochino straniti dalla situazione, non riuscivano a disincastrare quest'uomo e allora hanno chiamato i vigili del fuoco. Pazzesco, perché quando gli operatori del 118 durante lo scorso fine settimana sono arrivati in questa abitazione da cui proveniva la richiesta di intervento, cioè una casa di Rive d'Arcano o Arcano, comune in provincia di Udine, si sono trovati davanti questa situazione quantomeno insolita. Provate a pensare, no? Tu entri in una casa, vai in bagno e trovi questo incastrato tra il water e il bidet. Cioè, quest'uomo, tra l'altro, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, che era bloccato nel bagno di casa ed era appunto incastrato con la sua testona nello spazio tra il bidet e il water e non riusciva a liberarsi, ha provato in tutti i modi e poi ha chiamato lui il 118 e il 118 poi ha chiamato i vigili del fuoco. Quindi i sanitari, non volendo, diciamo, peggiorare la situazione, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti e non senza difficoltà hanno liberato quest'uomo, che non ha riportato fortunatamente alcuna conseguenza fisica, ma è stato affidato al personale medico per tutti gli accertamenti del caso, e ce n'erano da fare, credetevi.

0: parlato di questo incidente domestico in provincia di Udine, dove quest'uomo, dopo aver bevuto un bel fiaschetto di vino, è rimasto incastrato con la testa nello stretto spazio tra il water e il bidet di casa.
1: No, ma fatemi capire, è la settimana del water. Cioè, ieri quelli che bevevano dal water con la cannuccia poi dovevano rimanere seduti per non so quante ore. Oggi quest'altro che beve fuori dal water e rimane incastrato, non lo so, ma la settimana è. Ciao, Maria Tumo.
0: È la settimana del water, è vero?
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
2: beh,
0: caro.
2: Certo, rimanere incastrati, diciamo, forse è successo in Francia, non aveva tutti questi problemi.
0: Non c'è il bidet,
2: lì il bidet non ce l'hanno. Quello è come veniva a chiamare prima l'idraulico, secondo me. Vabbè. Cose che capitano. Ciao Marco da Biella.
0: Grande Marco, ciao.
3: Meno male che non è capitato a casa mia un ubriaco. Hai visto quel poco spazio che c'è tra il water e il bidet?
0: Eh sì, se hai la testa grossa è un casino.

0: dimentica.
1: Non si dimentica il kintsugi, questa ceramica da riparare, ce l'ha cantato Elisa. 15:40, piccolo break, ma tra pochissimo tornerà in gioco il titolo di supercampione, in palio anche una top 10. Ci sono 10 posti da conquistare al 393-444-0444 e lo faremo riaprendo il magico mondo della televisione, quindi giocheremo con una serie TV, piccolo schermo, vi riporterò all'indietro nel tempo.
2: Su Radio Number One, sempre N1,
3: pomeriggio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

serie TV che iniziò, diciamo, il suo percorso di stagione in stagione proprio nel 1985, amatissima dal pubblico americano ma anche da quello italiano. Il primo episodio nel lontano 1985 e l'ultimo nel 1992. Per giocare, cercare di prendere

0: titolo qual è?
1: Ralph Super Maxi Eroe.
0: Ma come?
1: Ciao Anna da Cremona.
0: Ma come?
2: Super Ralph Maxi Eroe. Ciao Stefra da Bienno.
0: Super Ralph Maxi Eroe.
3: Ralph Super Maxi Eroe.
0: Oh, ma tutti avete detto sta cosa?
4: Ehi, secondo me è il regno di Oz. L'uomo di latta.
0: Ma quale l'uomo di latta? Quale?
5: Ciao Stefano, sono Dario Di Lodi. Questa qui è Babysitter.
0: Ma no!
6: Di questa sera. La famiglia Redford.
0: Ma no!
6: Francesco Endi De Gaiano.
0: Ma tutto a posto? Cosa avete oggi, ragazzi? Dai!
7: Ralph Super Maxi Eroe.
0: Ma no!
7: Riccardo D'Aleco.
0: Ma no! Ma il titolo è un altro. La prima stagione nell'85, l'ultima nel 92, 7 stagioni. Qual è il titolo?

0: 7 Lado con Ian Cucca, 15:56. Stiamo giocando con una serie TV, prima puntata nell'85, l'ultima nel 92, per un totale di 7 stagioni. Il titolo?
1: Ciao Stefano, per me è Tre cuori in affitto.
0: No!
2: Art Castley e McCorney.
0: No!
3: Dawson Creek.
0: Ma no!
3: Tania
0: ma, no, ma risentiamola!
4: Attenzione!
0: Hanno sbagliato quasi tutti, quasi tutti. Cioè, pazzesca sta cosa. Secondo voi ragazzi, potrebbe mai essere Ralph Super Maxi Eroe questo? Ma no! Dai, dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Sentiamo chi becca la medaglia d'oro.
2: Genitori di Blue Jeans, Antonio Dovesano. Ciao Stefano.
0: Antonio, ce l'abbiamo Antonio.
2: Genitori di Blue Jeans, Antonio Dovesano. Ciao
0: Franco
2: Stefano.
0: Da Varese secondo, Deborah terza e ancora.
3: Genitori in Blue Jeans, Mariluz dal Posaggia.
0: Quinta.
5: Se non sbaglio, genitori in Blue Jeans.
0: Sesto.
6: Genitori in Blue Jeans.
0: Settima.
6: Genitori in Blue Jeans.
0: Ottava.
7: Genitori in Blue Jeans.
0: Nono. Decimo.
8: Ciao Stefano, Morelli Ivrea, potrebbe essere genitori in Blue Jeans?
0: Abbiamo fatto tutto velocemente, altrimenti andavamo in ritardo. 15:57, piccolo break, il secondo tutti contro tutte. Tra pochissimo, nel live di questo 22 settembre, tornerà la malefica Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
9: Pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Buon martedì pomeriggio a tutti voi. Grazie per aver scelto il pomeriggio number one. Tra pochissimo la nostra terza ora insieme e verrà riaperta dalla Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Intanto abbiamo fatto le 4 minuti. Ci sono le news.
11: Number one notizie.
12: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta in procedura di infrazione. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ne prendiamo atto non senza rammarico. Purtroppo il nostro paese non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Potrà accadere nel 2027. Così Giorgetti. Presto arriverà un decreto legge sulla scuola. La premier Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab. Giovedì il provvedimento sarà in Consiglio dei Ministri. Il tetto per gli stranieri vale solo se non parlano bene l'italiano e riguarda anche gli europei, ha detto Valditara, ministro dell'Istruzione. Una svolta che modifica una delle regole più conosciute e più diffuse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei 4 principali componenti del sangue: globuli bianchi, rossi, plasma e piastrine. Amplia una precedente apertura del marzo scorso, quando era stata ammessa già l'autotrasfusione. Calcio, il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo esiguo di ultras costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Una sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, scrive il giudice sportivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente.
11: Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: d'amore.
1: Quando non vuole parlare d'amore c'è questa canzone che arriva scelta ai nostri programmatori dalla nuova di Saif, canzone meravigliosa tutta da cantare, l'abbiamo fatto in apertura della nostra terza ora insieme e adesso torniamo in Egitto, la spiaggia è quella di Sharm el Sheikh, la malefica, ma non siamo soli, non siamo solamente con la

0: parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride per ultimo, Malefica. Ecco il primo fax. Sentiamo un po' cosa ci racconta Abdullah. Ci dice che questa parola nascosta è composta da 8 lettere, solo 4 consonanti e 4 vocali. Ripeto, 8 lettere la compongono, 4 consonanti e 4 vocali. Segnatevi queste 8 caselle, iniziate a incasellare. Si è aperto leggermente il sarcofago. Ecco il primo indizio che arriva direttamente a Sharm el Sheikh. In molti, in autunno la sognano. Che cosa? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali, in molti in autunno la sognano. 393 444 0444. In bocca alla Sfinge.

0: Bretagna, signore e signori, Dominic Harrison, conosciuto con il suo nome d'arte Youngblood, sentito qui su Radio Number One quando c'è il tutti contro tutte numero 3 in corso. Questa volta la parola è nascosta nel sarcofago della Sfinge, abbiamo detto composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali, e un unico indizio: in molti in autunno la sognano, 2 di voi l'hanno azzeccata, per gli altri è ancora molto lontana la soluzione. Sentiamo, dopo aver detto che in molti in autunno la sognano e che è composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali, sentiamo quelli che per il momento sono un pochino lontani dalla risposta corretta.
1: Ciao, sono Dani della provincia di Mantova. In autunno in molti sogniamo la castagnata.
0: La castagnata.
1: Arrosto. Ciao Dani dalla provincia di Mantova.
0: La castagnata, no, non è quella.
2: Nevicata?
0: La nevicata.
2: Giorgio da Lugano.
0: No, Giorgio, non è nemmeno la nevicata.
3: Buonasera a tutti carissimi, Davide dalla Valcamonica, la sognano tutti, l'ora legale, e gli auguristi, ciao,
0: grazie,
3: buona serata.
0: Grazie, è vero, arriverà anche l'ora legale, non è quella.
4: Oh, buongiorno Stefano, tanti auguri mille di questi giorni.
0: Grazie.
4: La risposta è un fungo, la porcina, ciao Maestra Piacenza.
0: Non è la porcina, mi dispiace. Arriva il secondo indizio con il terzo fax. Beh, secondo me con questa in molti potrebbero anche indirizzarsi. Può essere anche libera. 393-444-0444. Può essere anche libera. Talk about, talk about.

0: A 4:17 c'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta oggi pomeriggio da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Molti in autunno la sognano, può essere anche libera, e questo secondo indizio tecnicamente potrebbe aver dato quel suggerimento da cogliere al volo.
1: La montagna.
0: La montagna.
1: Fausto da Castelgofredo.
0: No, la montagna è libera, sì.
2: Buonasera a tutti, cari ragazzi belli freschi.
0: Buonasera.
2: Max da Arzo, quindi
0: benvenuto,
2: quattro
0: benvenuto.
2: Vocali.
0: Prego.
2: Quattro consonanti, secondo me può essere una cosa sola. La pa ta ta.
0: Ciao, sono sei lettere.
3: Ciao, sempre Silvia da Torino. La parola nascosta potrebbe essere giornata?
0: No, non è la giornata. È da oggi ho i neuroni in ferie. Ma signore e signori, dovete sapere che molti minuti fa il più veloce è...
4: La spiaggia, Davide da Limone Piemonte.
0: Signore e signori, da Limone Piemonte alle 16:11, lui.
4: La spiaggia, Davide da Limone Piemonte.
0: 10 secondi dopo, Limone Piemonte.
5: Ciao Stefano, provo con la parola spiaggia. Mariana da Lugano.
0: Lugano c'è, Lugano seconda.
6: Ciao, potrebbe essere la spiaggia?
0: È quella.
6: Sonia di Capriolo.
0: Terza
6: Ciao.
0: Classificata.
6: Auguri Stefano.
0: Grazie Sonia, dalla Franciacorta Capriolo.
7: Può essere la spiaggia?
0: È quella, bravo.
7: Albi da Brescia, ciao.
0: Albi da Brescia risponde alla Franciacorta.
8: È la spiaggia, ciao Marco da Cremona.
0: Cremona risponde a Brescia.
9: La spiaggia, libera.
0: Sì.
9: Ciao Luigi, Vigevano.
0: Vigevano risponde a Cremona.
10: Ciao Stefano, secondo me è la spiaggia. Chi era da Solferino?
0: E Solferino ciao. Risponde a Vigevano.
11: Io la butto lì.
0: Vai.
11: Secondo me potrebbe essere la spiaggia. Alberto da Brescia.
0: E Brescia risponde a Vigevano.
12: La spiaggia, Cristina da Bergamo.
0: E Bergamo risponde a Brescia. Ecco la top 10, la risposta corretta era proprio quella, la spiaggia. Torneremo a giocare con la Sfinge domani, primo tutti contro tutte, ore 2:30 qui su Number One con l'Enigma.

0: viaggione ci siamo fatti con la fantasia e con la musica scelta come sempre i nostri programmatori. The Killers, era Human, sentita qui su Radio Number One, canzone meravigliosa che ballavamo anche qualche tempo fa in discoteca, se non sbaglio ha 18 anni questa canzone. 4:24, piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta qui su Radio Number One nel PN1 del martedì anche con il traffico.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
0: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa!
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
10: Radio Number One, viabilità.
11: 4:28, uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Milano-Brescia perché segnalato un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Ci sono delle code anche tra viale Monte Ceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, ci sono code tra Parma e Fidenza in direzione Milano per un incidente, mentre in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia 6 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia per lavori. Ci sono lavori anche tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia e tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Materiali dispersi invece a Sanremo Ovest in direzione Ventimiglia. Lavori in corso anche sulla 26 Genova Gravellona Toce con personale su strada tra Casale Monferrato Sud e allacciamento a 21 in direzione Genova. Sulla 7 Milano Genova altri lavori tra Binasco e l'allacciamento Bereguardo in direzione Genova e tra Groppello Cairoli e allacciamento Bereguardo in direzione Milano. Sulle autostrade romane sulla 1 diramazione Roma Sud direzione Grande Raccordo Anulare è segnalato un veicolo fermo tra lo svincolo di Torrenova e l'allacciamento con il Grande Raccordo Anulare, procedere con cautela. Sulla 91 per Fiumicino direzione via Laurentina si formano code a causa di un incidente all'uscita per l'aeroporto. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
12: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Miss.
1: Miss Italia, siamo in passerella con la nuova canzone di Dito nella Piaga alle 4.34. Andiamo a Firenze perché un becchino scava la buca per una tomba, ma purtroppo ci cade dentro e non riesce a risalire. E interviene addirittura l'elicottero. È successo a Vicchio, siamo in provincia di Firenze, e le grida di questo becchino sono state sentite da una persona che faceva visita alla tomba di un familiare e, incredula naturalmente, ha ascoltato queste grida fino a quando poi queste grida l'hanno accompagnata fino alla buca in cui era caduto il becchino. E all'inizio spaventata si è accorta poi dell'uomo ferito, ha chiamato i soccorsi ed è intervenuto addirittura l'elicottero, che poi ha accompagnato in ospedale questo becchino che era accidentalmente caduto nella buca che aveva scavato per una bara. Quindi il lavoro del becchino è anche quello, deve solo stare attento dove mette i piedi. Signore e signori, continua il pomeriggio number one del 22 settembre con James Blunt.

0: Ci tenevo a dedicare la canzone di John Legend ad Anna Rita e Cecilia, che in quel di Torino ci scrivono: siamo nel traffico delle 4:40 e ascoltiamo il pomeriggio number one. Grazie Anna Rita, grazie Cecilia. Sentiamo invece il nostro Francesco che sta tornando a casa.
1: Auguri Stefano.
0: Grazie Franci.
1: Da Franci.
0: Grazie Franci. 393-444-0444. Salutiamo tutti quelli che in questo momento sono nel traffico in qualunque città, sintonizzati sulle frequenze, non solo in FM ma anche in DAB di Radio Number One, ma anche quelle che hanno scaricato la nostra app. C'è Ravin Lainé.

0: Benvenuti e benvenute nel club delle voci delicate. Con Love Me Not abbiamo ascoltato quella di Ravin Lené. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 in PN1, e tra pochissimo vi riporterò in discoteca sul Cubo con una grande canzone firmata Stardust. Su Radio Number One c'è PN1.
1: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

arriva dal 1998, era Music Sound Better With You, sentita qui su Radio Number One quando mancano meno di 10 minuti alla fine di questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, giornata di festa per me, grazie naturalmente a tutti voi per i numerosi auguri giunti sul nostro WhatsApp. Vi dedico la prossima canzone, Sabrina Carpenter.

0: Cupid Song, questa è la nuova canzone di Olivia Rodrigo da Murrieta, questa bellissima cantante, tra l'altro giovanissima, classe 2003. Lei è statunitense ma con origini filippine, tedesche e irlandesi, c'è un po' di tutto. Chiudiamo così questo appuntamento del 22 settembre con il pomeriggio number one. Se per caso vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate in alto a destra le tre lineette, le cliccate e andate su riascolta e repliche. Da Stefano Federici è tutto, vi aspetto domani qui su number one con il PN1 del mercoledì, in arrivo le donne al volante. Bye!
1: Pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Bentrovati su Radio Number One, sono le 17 un minuto.
12: Radio Number One notizie.
13: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Presto arriverà un decreto legge sulla scuola. La Premier Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab. Giovedì il provvedimento sarà in Consiglio dei Ministri. Il tetto per gli stranieri vale solo se non parlano bene l'italiano e riguarda anche gli europei, ha detto Valditara, ministro dell'istruzione. Sul divieto al burka ha aggiunto: la libertà della donna non è negoziabile e quel velo è simbolo della mentalità patriarcale violenta che considera la donna una non persona. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta in procedura di infrazione. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: ne prendiamo atto non senza rammarico. Purtroppo il nostro paese non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Potrà accadere nel 2027. Così Giorgetti. Una svolta che modifica una delle regole più conosciute e più diffuse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue: globuli bianchi, globuli rossi, plasma e piastrine. Amplia una precedente apertura del marzo scorso, quando era stata ammessa già l'autotrasfusione. Calcio, il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultras costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus, una sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, scrive il giudice sportivo. Tennis: a Bologna si è svolto il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida alla Spagna di Alcaraz o alla Germania di Zverev. Europei di volley maschile: meno uno alla sfida dei quarti di finale tra l'Italia di De Giorgi e la Finlandia. Si scenderà in campo domani alle 21.05 all'Inalpi Arena di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Buon martedì pomeriggio, oggi è il 22 settembre 2026, sono le 17.04 e noi siamo le donne al volante pronte per farvi compagnia per tutta la serata fino alle 20.
2: Ma la buona notizia di questo pomeriggio è che tu sei sopravvissuta,
1: sì,
2: alla lezione di,
1: sì,
2: pattinaggio su ghiaccio, no, su rotelle.
1: Su rotella inline, proprio per essere precise.
2: Ah, sì, vuol dire pattini,
1: sì,
2: in linea.
1: Esatto, le quattro rotelle messe in fila, ecco, non, per essere proprio terra terra.
2: Non quei pattini facili facili di quando si era bambini, con le quattro ruote che si chiudevano con i gancetti, cioè,
1: ecco,
2: una roba già un po' più pro.
1: Io ho usato quelli. E okay, non li userò mai più, perché forse non erano del mio numero. Forse sono un po' cresciuta da quando ero piccola.
2: Direi di sì. Siamo pronti a partire con la nostra musica.

0: notizie fresche di collaborazione. Annalisa e Madame con questa amica, così si raccontano. Radio Number One, ben trovati. Riflettevamo sul fatto che ormai, arrivati alla fine di settembre e l'inizio esplosivo dell'estate, a quanto pare la maggior parte degli studenti fuori sede dovrebbero essersi accasati e dovrebbero aver trovato casa, stanza e coinquilini con i quali non sempre è semplice convivere.
1: Per nulla. E infatti, dopo diverse segnalazioni e anche esperienze sgradevoli, tre amici di università milanesi hanno deciso di mettersi insieme, fondere i propri cervelli e creare un'app geniale che si chiama Mate. È una sorta di Tinder, però per matchare, per trovare dei coinquilini perfetti con cui andare a vivere insieme. Funziona proprio come un'app stile Tinder, cioè si segnalano qual è il proprio budget, quali sono le abitudini, quali sono le priorità domestiche, quindi quanto tempo passi in casa, qual è il tuo livello di pulizia, quanto ci tieni tu alla pulizia della cucina, del bagno, degli spazi comuni,
0: quante volte ti fai la doccia alla settimana, questa sconosciuta. Perché hanno raccolto, l'idea è geniale, funziona tantissimo, ha raccolto già 10.000 iscritti e raccolgono anche delle testimonianze esilaranti, qualcuna poi ve la raccontiamo, ma intanto vogliamo chiedere a voi, studenti fuori sede all'ascolto, oppure che siete stati studenti fuori sede, le situazioni hardcore che vi sono capitate quando andavate all'università oppure lavoravate fuori dalla vostra città, con un messaggio, con un vocale se avete voglia al 393 444 0444, perché ne succedono di tutti i colori con i coinquilini sconosciuti.

0: Animal, le cazzai qui su Radio Number One, le vostre storie, le storie di tutti i coinquilini che si sono trovati a convivere con gente poco raccomandabile o comunque con una mente ma particolare, forse con un cervello che ragiona in un modo un po' strano in effetti, e quindi ci arrivano storie veramente divertenti, per non dire altro.
1: Sì, soprattutto da parte di utenti di questo, di quest'app che si chiama Mate, che aiuta proprio i coinquilini a trovare il coinquilino adatto col quale andare a convivere, perché è una convivenza lunga quella dell'università, o se non ti trovi bene dopo sei mesi devi sloggiare, cercare un altro appartamento. C'è chi è riuscito durante la Milano Fashion Week ad affittare il proprio balcone, ok? Succede a Milano, quindi un coinquilino che testimonia attraverso delle fotografie su Mate che il suo coinquilino ha affittato il loro balcone per una notte ad un avventore, ha messo una tenda e questa persona ha dormito lì per una notte. Poi mi raccontavi di chi ha messo per esempio lo scopino del water a lavare in lavastoviglie.
0: Esatto.
1: E poi c'è anche un'app, no, non è un'app ma una pagina Instagram che si chiama Coinquilino di Merda.
0: Esatto, sì, che raccoglie tutte le testimonianze di persone che si sono ritrovate a vivere con dei CDM, quindi coinquilini di M, raccontando le loro storie. A volte sono loro che si autodenunciano, perché puoi anche essere tu per una volta il CDM e combinare cavolate, si può, ecco. Dire, dai.
1: Allora, a me di tutte le esperienze da coinquilina, la peggiore forse è una coinquilina che ha praticamente dato fuoco alla cucina a gas.
0: Ottimo.
1: L'ho spenta io con secchi d'acqua, cioè sono proprio riuscita ad arginare il disastro in corner. Se fosse divampata quella fiamma lì oggi non sarei qui a

0: Good luck babe e buona fortuna allora a tutti voi se siete bloccati nel traffico. Tra pochissimo gli aggiornamenti a riguardo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante
3: ogni sera dalle 23 all'alba.
4: Immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Radio Number One,
8: viabilità.
9: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, incidente allo svincolo Monza in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento A22 in direzione Bologna. Code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e A14 in direzione Bologna. Traffico intenso, veicoli in panne sulla tangenziale nord di Milano A52, code tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Nord. Sulla tangenziale est A51, rallentamenti tra Paullo e l'allacciamento con la tangenziale nord. Problemi anche sulla 10 Ligure, sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A7 in direzione Genova, code anche tra Spotorno e finale Ligure a causa di lavori. Sulla 26 diramazione Stroppiana Santià, personale al lavoro tra l'allacciamento A26 e A4, sulla 10 lavori tra Orcofeglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, code per 7 km nel tratto. Sulla 1 ci siamo spostati adesso verso la capitale, tratto Firenze-Roma, si segnala un incendio tra l'allacciamento della diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano in direzione Firenze. Code anche tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze per un veicolo in avaria. In città, quindi nella capitale, traffico intenso su via Cecilia nel tratto tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria in direzione di quest'ultima. Sulla via Cassia, statale 2, si registra traffico rallentato in corrispondenza dell'incrocio di Bolsena. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida, rimanete in compagnia delle donne al volante.
10: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
11: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Number One, che si è sposato solo qualche giorno fa, il 19, e io lo vengo a sapere solo in questo momento. Ma perché? Perché il nostro Ernia ha scelto un matrimonio all'insegna della sobrietà. E non lo diciamo con ironia, lo diciamo sul serio. In un mondo in cui personaggi pubblici del mondo dello spettacolo e non solo celebrano matrimoni super sfarzosi e poi pubblicano la qualunque sui social, lui invece sulle colline piemontesi con la sua fidanzata ormai moglie, Valentina Cabassi, modella creator, si sono sposati in un ambiente molto intimo e riservato.
2: Esattamente, intimo e riservato, forse la cosa meno sobria, ma non nel senso alcolica, sia chiaro, è stato chi ha officiato il matrimonio, ovvero Jake La Furia. È sempre eccentrico lui, sì, anche sì, proprio sì, come personalità. Ma perché diciamo comunque, perché insistiamo tanto sul sobrio? Perché c'è stato anche un matrimonio recentemente di un'altra persona, personalità sì, di spicco, è Ilary Blasi, e nel senso, molto bello tutto, ma sembrava si fosse sposata la regina d'Inghilterra per la sfarzosità,
1: sì, sì, sì.
2: Ecco.
1: Esatto, cioè noi abbiamo creato un attimo così questo parallelismo tra la sobrietà di Ernia e la sfarzosità di Ilary Blasi, alla quale facciamo ovviamente noi i nostri migliori auguri, che è convolata a giuste nozze per la seconda volta dopo tormentata separazione da Francesco Totti. No, e comunque ecco, c'era dell'appariscente in
2: certo,
1: quel matrimonio, eh. Tutto bello, però c'era dell'appariscente.
2: Ma forse doveva anche essere così.

0: Money con Bass Persuades dall'album omonimo uscito lo scorso 18 di settembre. Attenzione però, perché questo album contiene anche una canzone che si intitola Red Lights, che ha fatto infuriare non poco Amanda Lear. Perché
1: come
0: lei?
1: Mai?
0: Come mai? Perché lei ha accusato Miley di aver plagiato The Sphinx, che è uno dei brani più celebri della cantante Amanda Lear, appunto, la cantante francese. E dice: se o la risolviamo in modo amichevole oppure passiamo a vie legali, cara Miley, perché tu mi hai rubato tutto.
1: Ma amichevole secondo te cosa vuol dire? C'è una stretta di mano o qualche piotta?
0: Sì, un aperitivo, due. Mi paghi l'aperitivo pesante. Okay. Mi paghi forse la spada e mi paghi una bella settimana a Bali e poi siamo a posto.
1: Beh, perché no? Perché no? In un mondo in cui possiamo fruire della musica a 360 gradi, perché non imbattersi in un pezzo di Amanda Lear molto datato? Non lo so adesso come si risolverà la questione, ma non è certo il primo caso di diatribe, di battaglie legali anche molto importanti per plagi tra artisti. Forse la più celebre, la ricorderete, quella tra Albano e Michael Jackson, che si è poi conclusa nel 2001 con la soluzione definitiva della pop star americana, che ha passato la vita a schivare accuse a destra manca, perché Albano sosteneva che il brano Will You Be There copiasse la sua canzone I cigni di Balaca, incisa con Romina Power nel 1987.
0: E come dimenticarsi, soprattutto quando io immagino un postino che ad un certo punto arriva a casa di Michael Jackson, suona con la bella busta verde dicendo sì, c'è una denuncia per lei, come la risolviamo? Dice Albano. E chi è? E chi è, caro mio? Vieni un po' qui, vieni a Cellino San Marco, ti faccio sentire io

0: Coldplay con Big Sean, questa era Miracles qui su Radio Number One. Restate qui perché è in arrivo una grande canzone, l'ascoltiamo insieme.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: qualche anno in più di Agnese, questa California Phantom Planet ricorda subito il telefilm The O.C., che già per me era una versione 2.0 di Beverly Hills 90210, perché io sono cresciuta con loro, quindi la cricca di Misha Barton, che nella serie TV interpretava Marissa Cooper, era già un'evoluzione, quindi mi ha appassionato, ma fino a un certo punto comunque era la prosecuzione, il fil rouge un po' di Beverly Hills 90210, cioè questi ragazzi californiani ricchissimi, sfondati, pieni di paturni, tutto era, cioè poi tutto si rispetta, tutto era una paturnia, e ci lasciamo e no, non ci metti, e fai sta cosa che devi fare senza stare a ricamarci sopra per 5 puntate, quanti problemi. Questo è un po' il riassunto, la grande canzone di Radio Number One.
1: E c'è chi ha deciso di trasformare le paturnie in qualcosa di concreto, perché vi ricordate Fleximan, l'eroe che non avevamo sì. bisogno? Ecco, ora vigevano, abbiamo Piantaman, l'eroe di cui tutti in verità hanno bisogno, l'eroe del verde. Perché lui che cosa fa? Prende aiuole, terreni comunali, posti insomma verdi, e che cosa decide di fare? Piantarci le verdure, la frutta e la verdura, come per esempio dei meloni, le melanzane, i pomodori eccetera, per destinarli a tutte le persone che non riescono più a comprarli, a permettersi appunto verdura fresca e buona dal fruttivendolo, anche al supermercato, comunque verdura di qualità direttamente dal contadino. Lui
0: sì,
1: pianta.
0: Lui utilizza le terre di tutti, le terre del comune, agisce di notte perché vuole rimanere nell'anonimato, quindi va a distribuire frutta e verdura di notte, poi comunque durante il giorno chi vuole si può servire, ed è un'iniziativa che sta prendendo piede, nel senso che più persone si stanno unendo e in qualche modo gli stanno dando una mano. Sì, Fleximan, vabbè, insomma, era diventato per qualche giorno un eroe nazionale. Sai cosa mi viene in mente? Che l'anno scorso, forse, nella scorsa edizione di X Factor c'era un concorrente che si era addirittura presentato con una sua canzone tipo rap in onore a Fleximan. Si è fermato lì alle audition, se non ricordo male.
1: Ma io spero che qualcuno, allora, in questa edizione canti qualcosa per il nostro Piantaman, perché questo è un eroe che a noi donne al volante piace molto. Come si fa?

0: single soon, ma nel frattempo si è sposata. Selena Gomez l'abbiamo trovata su Radio Number One. Restate con noi tra pochissimo e gli aggiornamenti, i fatti principali di oggi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Noi siamo le donne al volante, con voi sono le 18.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Radio Number One Notizie.
16: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
17: Mi senti?
18: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
17: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
18: No.
17: Mi senti?
18: Niente. Ti vedo frizzato.
19: Saremmo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
20: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Aprifibra e i pinguini con Goya su Radio Number One, le 18:05. Ben trovati con Agnese Chiara, le donne al volante che vi propongono di dirigervi verso una sala cinematografica, verso un cinema, perché è tornata protagonista di nuovo, dopo giugno forse l'ultima volta, l'iniziativa Cinema in Festa, che dura fino a giovedì 24, quindi ancora oggi, domani e dopodomani, e che propone il biglietto a prezzo ridotto nelle sale che aderiscono all'iniziativa a 3,50 euro.
1: Esattamente, tutto ciò per incentivare il pubblico a tornare nelle sale, rendere il cinema più accessibile a tutti. Alla fine 3,50 euro è un super prezzo per un film che sono sia le nuove uscite che le pellicole già presenti in cartellone, quindi veramente su tutto ciò che un cinema può insomma proporre. La cosa bella è che anche in estate, almeno per i film italiani ed europei, era stata fatta una sorta di iniziativa parallela, un'iniziativa sorella, per cui appunto questi film si pagavano sempre 3,50 euro, quindi un prezzo accessibile davvero per tutti.
0: Che se pensi che talvolta sulle piattaforme di cui abbiamo parlato tanto anche nei giorni scorsi ti propongono film di 30 anni fa, 5 euro, 7 euro, 8 euro, 3,50 euro, ne vale veramente la pena.

0: Don't Stop di LP su Radio Number One, ma noi non ci fermiamo in effetti, perché è vero che il Ministero della Cultura ha incentivato l'andare al cinema fino a giovedì 24 settembre con Cinema in Festa, in cui il biglietto costa solamente 3,50 euro per tutti i film in cartellone. Però se noi guardiamo ai nostri amici statunitensi, in verità loro davvero non hanno mai smesso di andare al cinema.
1: 4,76 miliardi di dollari incassati solo quest'estate, l'estate più redditizia dal 2013 per quel che riguarda gli amici statunitensi. Però qualche settimana fa dicevamo che è stata un'estate ricca di incassi anche per quel che riguarda l'Italia. Un po' di anni fa si diceva, con l'avvento delle piattaforme, poi è arrivato il Covid che ha dato una batosta a tutta la socialità possibile e immaginabile, una frenata incredibile all'economia e anche all'industria del cinema, che in qualche modo le sale sarebbero scomparse. Non credo che sia più come era fino a 10-15 anni fa, cioè, nel senso, per me andare al cinema quando ero una ragazza era l'appuntamento, non ti dico di tutte le settimane, ma quasi, cioè il sabato e la domenica pomeriggio si andava al cinema. Non so per te o per chi è più giovane in questo momento con quale frequenza si vada.
0: Infatti questa è una bella domanda, dipende anche tanto da quali film però ci sono in cartellone, in effetti, perché ci sono delle stagioni un po' più smorte, diciamo così, dipende poi dai gusti. Però quando esce quel film che, come può essere due anni fa, Oppenheimer, Spider-Man quest'estate, l'Odissea, che hanno tutti fatto da traino, in effetti al cinema poi uno ci va, perché no?
1: Sì, e poi l'iniziativa, insomma, in questo momento è particolarmente golosa, quindi fino al 24 diamo vita.

0: La voce incredibile e potente di Lizzo con questa special dal 2023 l'abbiamo ritrovata su Radio Number One. Tra pochissimo invece arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: E partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove si segnala un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e la A22 in direzione Bologna. Si segnalano anche code. Sulla code anche per traffico intenso tra San Giuliano e tra la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso all'uscita di Bergamo in direzione Milano e code a tratti tra Monza e viale Monteceneri in direzione di Torino. Code anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova, incidente tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia, dove ci sono code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati per perdita di carico tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Attenzione alla A24, dove c'è un incidente tra Torno in Parte e Valle del Salto per animali sulla strada. La direzione è quella di Roma. E poi sulla 1 Roma-Napoli, incidente in direzione Roma nell'area di servizio Casilina. C'è anche un veicolo fermo tra Ceprano e Frosinone verso Roma, con presenza anche di perdita di carico nella stessa zona. Vi consigliamo di guidare sempre con prudenza e con noi donne al volante.
1: La musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Woman, Peggy Gou, Aerostar su Radio Number One alle 18:27. Ma se ti proponessi di andare in vacanza facendo una bella crociera, tu cosa mi risponderesti?
1: Vacci da sola, grazie. Grazie per aver pensato a me, ma secondo me dovresti cambiare compagna di viaggio, perché io sono per la crociera.
0: Allora ti dirò, neanche io, per quanto, come faccio a parlare di una cosa che non ho mai fatto, nel senso che io non ho mai fatto una crociera, però mi viene da dire no. Perché non tanto perché non mi piace navigare, perché le navi mi piacciono moltissimo, ma non mi ha mai ispirato troppo il fatto di fare una vacanza a mordi e fuggi, perché tu ogni giorno arrivi in un porto diverso, hai quelle, non so, 7-8 ore per girare, però cosa vedi quando arrivi in mete molto belle? Penso all'isola di Rodi, della quale io sono originaria, arrivano le navi da crociera, scendono i turisti, sì, ti fai un giro nella città vecchia che è patrimonio UNESCO, meraviglioso, però c'è tanto di più da vedere a Rodi. Invece piace molto soprattutto ai più giovani, a te cara Agnese.
1: Sì, alla mia generazione, la generazione Z, che appunto sta riscoprendo la crociera e la sta apprezzando sempre di più. Quindi no, questo non è solo un viaggio per i pensionati, perché un tempo i giovani storcevano il naso a sentire anche solo la parola crociera e dicevano no, magari ci vanno i miei genitori, magari ci vanno i miei nonni. Adesso no, sempre di più la generazione Z appunto sta navigando, sta solcando le acque dei sette mari a bordo di queste lussuosissime navi che offrono veramente tutto. Ecco, forse il bello è anche questo, perché tu alla fine vai in tanti posti, è vero, è una vacanza a mordi e fuggi, non vedi nulla, però hai tutto ciò che vuoi sulla nave, dal cibo alle bevande alla piscina, alla spa, e comunque non disfi mai la valigia, soprattutto, o meglio la disfi una volta e basta, non la devi rifare com'è, non è come viaggiare in treno, non in Interrail, che ogni volta devi rifare lo zaino, ecco.
0: Esatto, il viaggio on the road in cui ogni notte dormi in un motel diverso, no, c'è questo tipo di comunità. Comunque piace e viene apprezzata sempre di più anche a

0: Senna Spyro, Great Expectation su Radio Number One. Stavamo ridendo fuori onda io e Chiara perché anzi è arrivato un messaggio che leggiamo del nostro amico Jeff, che ci dice: io ho fatto una crociera ai Caraibi quando avevo 30 anni, ora ne ho 60, mi sono divertito tanto, mi è piaciuta molto, ne vorrei fare un'altra a breve. L'unica pecca è che con i bar, i buffet eccetera aperti tutto il giorno dalle 7:30 alle 23 mangi troppo. Ed è vero.
1: Che dovrebbe essere un plus, non una pecca. Cioè, dice, però certo non mi danno da mangiare. E quello è una delle cose, un po' come nei villaggi turistici, è che è tipo open bar, open buffet.
0: Open buffet, è vero, perché alla fine mangi tanto, però poi il bere lo devi sempre pagare in crociera, cioè devi fare i pacchetti, quindi insomma, sì, open buffet.
1: Quello che ti frega sono le colazioni, come dicevi.
0: Eh sì.
1: Perché... cioè, per me la colazione, che è quel pasto della giornata fondamentale, importante, in cui mangio molto sano, molto equilibrato, se vai in una situazione tipo crociera o villaggio turistico, così come è successo a noi di Radio Number One, che eravamo in Costa Smeralda quest'estate, e che vedi questo buffet ricco di dolci, dolciume, brioche, caldo, freddo, dolce, salato, vedi gli altri intorno a te che sbaffano la qualunque, e poi ti si piazza qui di traverso fino a cena.
0: Esatto, e poi vedi anche gli altri mangiare, specialmente in crociera dove c'è gente internazionale. Quello forse è una piccola nota, il fatto che gli stranieri mangino così, perché forse lo facciamo anche noi. Io con i miei occhi ho visto questo ragazzo alle 7:30 del mattino divorare un hamburger con il bacon e le uova con il ketchup, e soprattutto sorseggiare una fantastica Pepsi alle 7:30 del mattino.
1: Nazionalità?
0: Se non mi ricordo male, Spagna.
1: Ah,

0: maledetto me, quante occasioni ci sono per dire questa frase. Fulminacci qui su Radio Number One. State con noi perché c'è una grande canzone in arrivo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: autofileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Great Britain con furore Fine Young Cannibals, Johnny Come Home su Radio Number One, la grande canzone. Loro che si sciolsero nel 1996 dopo tanti anni di attività insieme, ma solo per un brevissimo periodo, giusto il tempo di comporre, di pubblicare il singolo The Flame, che doveva essere inserito all'interno del loro Greatest Hits. Le 18:46, bentrovati, siete con Agnese e Chiara.
1: E c'è anche Maurizio che ci scrive parlando di colazione in generale, che abbiamo raccontato appunto della colazione di questo turista spagnolo che io ho potuto ammirare con i miei occhi e mi ha fatto un po' rivoltare insomma tutto quello che stavo mangiando, perché lui si è gustato un hamburger con il bacon e le uova e il ketchup e bevendo una Pepsi appunto alle 7:30 del mattino. Parlando di colazione in generale, Maurizio ci scrive: mi ricordo un mattino in un bellissimo hotel di Roma vidi una coppia di sposini giapponesi, che bello, in viaggio di nozze a Roma, che facevano colazione con i peperoni. Sarà perché non digerisco i peperoni, devo dire che non riuscivo neanche a guardarli, ma neanche a fare colazione.
0: No, ma non è questione di non digerire i peperoni, anche se li digerisci, però la mattina e anche la sera, io poi ho notato questa cosa, quando ero molto giovane potevo scassarmi la peperonata alle 11 di sera dopo essere tornata dalla palestra e poi andare serenamente a dormire. Adesso se mi azzardo a mangiare un peperone devo sapere che poi ho quelle 4-5 orette prima di andare a sdraiarmi, però a colazione non si può sentire.
1: Però scusami, lo faceva anche Aldo Baglio in Tre Uomini e Una Gamba.
0: È
1: che
0: vero.
1: Stava, finisco
0: ma
1: di mangiare la peperonata e scendo.
0: Peperonata. È vero, in Tre Uomini e Una Gamba, quando deve scendere.
1: Certo.
0: Perché devono partire per la Puglia. Peperonata.
1: Peperonata alle 7 del mattino, mezzogiorno, topi morti.

Zonit, Marshmallow, Kane Brown su Radio Number One quando sono le 18:52. Adesso ci sono gli Oasis, la canteranno questa sicuramente per quei pochi fortunati che riusciranno a vederli, sempre che non litighino e non mandino tutto all'aria come fanno sempre.

0: Little by Little può sembrare una pubblicità di un supermercato, invece non lo è. Restate con noi, Donne al Volante, qui su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone.
11: È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso!
10: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita.
11: È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
10: Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro, fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Buona serata, sono le 19 qui su Radio Number One.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Radio Number One Notizie.
16: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio. 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti. Calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.

0: My Body Isn't Ready, Somber su Radio Number One, le 19:05 minuti. Abbiamo parlato di crociere che talvolta vogliono dire vacanza mordi e fuggi, perché arrivi in mete molto gettonate, arrivi nei porti, visiti molto velocemente il posto, la città, e poi la sera ti devi reimbarcare. Allora si possono riscoprire invece, prendendosela con più calma, dei piccoli borghi talvolta sconosciuti che si trovano nel nostro paese, perché è stato fatto proprio una sorta di sondaggio, uno studio che ha analizzato molte località appartenenti al circuito dei borghi più belli d'Italia, e ne sono usciti tantissimi. Il primo di questi è Monte Grimano Terme, che è un piccolo borgo delle Marche immerso nel paesaggio di Montefeltro.
1: Esatto, e peraltro sono tutti luoghi poco fotografati, cioè nel senso tutti vanno un po' negli stessi borghi, negli stessi posti, perché sicuramente sono scenici, sono suggestivi, li consigliano anche tutte le guide possibili immaginabili, ma se sono anche questi altri, questi underdog classificati come borghi più belli d'Italia, un motivo ci sarà, e quindi ci sta anche riscoprire insomma questi luoghi meno noti ma comunque con un grandissimo fascino.
0: Guarda, io ne ho l'ho letta la classifica, i nomi sono veramente tanti. Sarò ignorante io, l'unico che proprio mi è saltato all'occhio, Bovino in provincia di Foggia, e poi Aieta in provincia di Cosenza, ma ce ne sono tanti altri: c'è Capranica Prenestina in provincia di Roma, Monteverde in provincia di Avellino, Castelponzone in provincia di Cremona. Quindi prendersi quel momento in cui si stacca, in cui si apprezza di qualcosa di piccolo, tranquillo, ma molto molto storico.
1: E poi io un giro nei in tutti i borghi più belli d'Italia, altro che turismo e mordi e fuggi. Facciamo 6 mesi in giro per borghi, fotografiamo, sì, ma soprattutto mangiamo, perché secondo me lì il turismo enogastronomico, muah!

0: Zucchero e la sua Occhi qui su Radio Number One, una canzone che era contenuta nell'album Fly, che peraltro compie oggi proprio 20 anni, perché è stato pubblicato il 22 settembre del 2006. Peraltro, piccola curiosità riguardante l'album, ha un sottotitolo questo disco, che è Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini. E proprio Zucchero ha spiegato il significato di questa frase, perché ha detto: sbaglio un numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi, sei incerto in auto e subito ti suonano, quelli sono i tacchini, sono tutte le persone che ci impediscono di volare, intolleranti, arroganti, ignoranti, ognuno ha i suoi tacchini e ci sono perfino paesi interi che hanno i propri.
1: Fly, un album che conteneva tra gli altri anche Bacco per Bacco, Un Chilo, che sono state due canzoni insieme a Occhi, protagoniste delle stagioni radiofoniche tra il 2006 e il 2007. Abbiamo ricordato così il grande, immenso Zucchero qui su Radio Number One. Abbiamo parlato invece poco fa di borghi belli da visitare in Italia, magari anche poco conosciuti. Allora Patrizia ci consiglia di visitare Saluzzo in provincia di Cuneo, che è stupenda. Io non da saluzzese, si dirà saluzzese l'abitante di Saluzzo? Saluzzino, non lo so, da torinese, e quindi comunque sono più o meno in zona, confermo e la consiglio.
0: Allora mi inviti e me la fai vedere.

0: this all night.
1: Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Number One. Ho dipanato il mio dubbio su come si chiamassero gli abitanti di Saluzzo, perché dicevo saluzzesi, saluzzini, mi era venuto il dubbio, sono i saluzzesi, perché talvolta gli abitanti di alcuni paesi hanno poi dei nomi particolari, tipo gli abitanti di Ivrea sono gli eporediesi, ok, quindi sono i saluzzesi, e li saluto tutti quelli all'ascolto in questo momento.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: Radio Number One Meteo.
14: Diamo la buona serata a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico, benvenuto.
15: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Buonasera.
14: Illuminaci sul tempo nelle prossime ore, prossimo giorno.
15: Ma non succede nulla, perché in realtà siamo interessati dall'alta pressione, quindi bel tempo anche nella giornata di domani, un po' come oggi, magari qualche nuvola domani mattino, ma insomma entro il primo pomeriggio splenderà il sole su tutto il nord Italia, poi anche le regioni centrali, anche la Toscana, il Lazio, insomma le belle giornate. E tra l'altro entriamo nella nuova stagione, tra poche ore, alle 2 di questa notte sarà proprio, inizierà l'equinozio di autunno, quindi inizia proprio la stagione autunnale, che inizierà in realtà con clima un pochettino più fresco rispetto alle ultime giornate che sono state estive. Anche ieri era una giornata estiva, già oggi i primi refoli di aria fresca da est hanno interessato le nostre regioni con un primo lieve calo delle temperature, più avvertibile ulteriormente domani, con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto, e anche le minime di notte scenderanno fino a 15 gradi.
14: Perfetto, grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo per essere stato con noi, alla prossima, buona serata. Ciao.
15: Buona serata a tutti voi.
16: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
17: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
18: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: La voce di Malika Ayane con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 19:27. Federico ci ricorda con un messaggio al 393-4440-444 la bellezza dell'Italia, piccole grandi città, borghi, anche perché ormai va molto di moda viaggiare tanto e andare alla ricerca più della meta, più trend del momento, quando invece abbiamo tante di quelle bellezze che a volte trascuriamo nel nostro paese. Gioco forza anche gli influencer che instagrammando e geolocalizzando la qualunque fanno sì che flussi di turisti si muovano più da una parte o dall'altra.
1: Potrebbe essere stato il caso, anzi poteva essere il caso di Timothée Chalamet, non solo influencer ma soprattutto attore, che poteva appunto potenzialmente provocare ulteriori attenzioni sulle Dolomiti. Invece l'attore che cosa ha fatto? È sì andato in vacanza in montagna nel nostro bel paese, appunto sulle Dolomiti, insieme a suo padre. Ha pubblicato un carosello di immagini, di foto scattate da lui su Instagram, ma attenzione, non ha geolocalizzato il post. Che cosa vuol dire? Non ha messo la location, non ha detto: ah, guardatemi, sono sulla Marmolada, sono sul Seceda o in altre località delle Dolomiti. Ha detto solo: vacanza sulle Dolomiti con mio padre, bellissimo, evviva, fine.
0: Perché talvolta poi le località non riescono a gestire il flusso di turismo superiore rispetto a quelle che sono le strutture o anche quello che il paesaggio è in grado di offrire, perché adesso lui, caso di un attore molto famoso, però anche influencer, le influencer, talvolta ci sono degli accordi commerciali che prevedono che loro pubblichino dove si trovano, ma molto spesso invece lo fanno semplicemente per il gusto di mostrare per l'ennesima volta che sono qui, che sono su, che sono giù, che sono in barca, che mi sto tuffando, che mi sto facendo il bidet. Ma cioè, no, la mia, in francese io te lo dico, quando le vedo, no, il mio commento è: a sti cazzi, cioè, ma a noi, però, ma anche a chi non è influencer, ma perché la necessità di condividere continuamente dove siamo e cosa stiamo facendo?
1: Esatto, non è poi così forse sicuro. Forse sarebbe meglio, se davvero lo vogliamo fare, condividere sì, ma a posteriori, ma di tanto tempo. Vabbè.

0: Show Mendes, There's Nothing Holding Me Back su Radio Number One. Restate con noi perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: della musica d'autore, Steely Dan con Do It Again dal 1972, un testo crudo come molti testi degli anni 70 americani di quell'epoca, anche perché qui ci si ispira ai ragazzi americani mandati in Vietnam come soldati appunto per combattere. Questo era l'appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One, ma noi Donne al Volante vogliamo anche parlare di crimini culinari.
1: Sì, delitti in cucina, cose raccapriccianti che solo gente che non sa che cosa inventarsi, pur avendo una pasticceria, comunque si inventa. Parliamo di gelato, che secondo me non esiste una stagione per il gelato, va sempre bene anche in pieno inverno.
0: Assolutamente.
1: Anche se fa anche a cena, a pranzo, quando vuoi, purché sia gelato. No cose strane, biscotti, biscottini, topping che sono state in Germania. Ho visto delle cose raccapriccianti con questi poveri gelati, che tra l'altro poi in Germania ci sono fior fior di mastri gelatai veneti che vivono in Germania, che hanno esportato la cultura del gelato così rovinata. Ma qui andiamo a New York.
0: Andiamo a New York, dove c'è questo pasticcere, una pasticcere star, Dominique Ansel, che ha lanciato una nuova moda. No, io spero che questa non diventi una moda, spero che sia confinata solo nella sua pasticceria, nel suo negozio. Attenzione, lui che lampo di genio gli è venuto. Lui ha iniziato ad intingere il cono gelato nel burro fuso francese.
1: Sì, allora... Allora, MasterChef ci insegna che si possono fare delle creazioni veramente associando gli ingredienti più impensabili. Ho visto cucinare il plankton a MasterChef, quindi non voglio dire, perché uno se non l'assaggia, però l'idea di intingere come se fosse un savoiardo, pucciare il gelato nel burro fuso, che già voglio dire il gelato è già grassino di suo,
0: sì,
1: soprattutto se è fatto di creme, ecco, mi fa venire niente voglia di mettermi a dieta e non mangiare più gelato.
0: Né burro né gelato a questo punto, niente, non mangiare più nulla, vivere di aria, e forse va bene così.

con Control su Radio Number One quando sono le 19:53. Ancora qualche minuto in compagnia delle donne al volante, Agnese e Chiara. Intanto andiamo in Gran Bretagna perché c'è Rita Ora con Hit.

0: Così sulle note di Hit Rita Ora su Radio Number One, Agnese e Chiara vi augurano una buona serata.
1: Una buonissima serata a tutti voi. Una serata che continua ovviamente qui su Radio Number One con Luchino e Gabro, i matti mattissimi dell'Happy Hour, che vi sapranno preparare i migliori cocktail. Basta chiedere, loro ci sono. A domani, ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Dai, dica l'ora.
3: Che ora sono? Che ora sono?
2: L'ora
3: sono le 20 su Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
6: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
5: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Gianni. Lorenzo Villanetti.
7: Dopo 6 successi in altrettante gare sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
8: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
7: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Gianni, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa. Nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
9: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
7: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento, riprova, sei muto.
10: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente, ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
14: Happy 10 novembre
15: su Radio Number One. Happy Hour.
16: Al
3: dopo il 9 viene l'8, Gabro.
2: Prima
3: Gabro,
2: del 9 no, viene no, l'8.
3: No, no, perché se fa il conto alla rovescia è dopo, no?
2: Auguri!
3: Lei dice 9, 7, no, c'è l'8 in mezzo. Cioè, da posto, dobbiamo allenarci per l'ultimo dell'anno, che dobbiamo fare il conto alla rovescia. Cioè, dobbiamo farlo giusto, se no.
2: La solitudine
3: bene,
2: dei numeri dispari, non era così, no? Non era così.
3: Bravissimo, ma quante cose sappiamo in questo locale. Cioè, no, non sappiamo niente in questo abbiamo delle cose ma non sappiamo niente. Va bene, no, scusa, ci siamo distratti perché stanno arrivando un sacco di messaggi, perché ovviamente anche stasera forse chi vuole avremo il gioco aperitivo, quindi anche stasera il montepremi è ormai raddoppiato e... sì ormai è alle stelle, no? Cioè, anzi ringraziamo i nostri sponsor
2: per forza, obbligatori,
3: sì, che puntualmente forniscono il, cioè, tutto il necessario per sponsorizzare, lo diciamo, signor Gabro, no? E il montepremi è alle stelle ormai, noi siamo veramente un po' spaesati, non ci aspettavamo questo montepremi così alto, perché ormai dall'inizio di questa stagione stiamo operando con il gioco aperitivo, quindi voi potreste vincere facilissimo. Se più tardi faremo il gioco aperitivo, assolutamente vi diremo quale dei tanti, perché ne sono due o tre. Stasera vediamo se lo faremo e o non lo faremo.
2: Non si sa, è a sorpresa.
3: È a sorpresa. Ma attenzione, se volete giocare, comunque voi dite gioco, dovete scrivere solo gioco aperitivo, basta. Per giocare con te gioca e noi richiamiamo. Ecco,
2: ci pensiamo noi, non vi preoccupate. Non anzi, forse sì.
3: Non vi preoccupatevi un po'. Va bene, ma qui è solo qui, da nessun'altra parte, vero signor Gabro?
2: Sì.
3: Il qui è solo qui, allora per farmi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo puntualmente ogni sera
2: è la solita, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
3: E leggiamo il santo, e oggi è San Maurizio e compagni, quindi auguri a Maurizia e compagni, e se invece sono femmine a Maurizia e compagna. Gne. Va bene, facciamo gli auguri al nostro signor Maurizio,
2: auguri,
3: al nostro ascoltatore,
2: auguri.
3: Signor Maurizio, ma attenzione perché oggi è la giornata mondiale senza l'auto. Sarà forse l'aumento dei carburanti?
2: Cosa dici? Chi lo sa?
3: Potrebbe essere anche quello, dai.

0: buca, mentre in caso che non sapevate il titolo, mi metti la canzone andata buca, andata buca, andata buca. Sì, era il toro, te la mettono perché hanno capito che canzone è. No, come al solito.
1: Lei
0: no?
1: È un cretino.
0: Ma perché? Stavo facendo un commento su una canzone.
2: Invece al Sud Italia, specialmente a Napoli, è nato un po',
0: Vabbè, dopo questa andiamo a casa. Dopo questa andiamo a casa. Attenzione, attenzione, perché a questo punto c'è il gioco aperitivo. Sì, sì, abbiamo deciso che anche stasera facciamo un gioco aperitivo. Ma attenzione, allora, per giocare con noi dovete scrivere gioco aperitivo.
2: Solamente due parole, poi noi estraiamo a sorte.
0: E poi attenzione, perché poi vi facciamo rispondere. Attenzione perché stasera facciamo la performance, perché voi sapete che il signor Gabbro ormai sta facendo questa tournée planetaria e adesso avrà anche una prossima...
2: Con gli UFO, mi hanno invitato sulla navicella, sì.
0: Avrà anche il prossimo spettacolo, appunto il prossimo spettacolo del signor Gabbro si chiama prossimo spettacolo, perché fantasia esagerata. E ovviamente il signor Gabbro da tanto è successo che in tutto il mondo stanno richiedendo le sue imitazioni, no? Decisamente. Allora, per farla facile, il signor Gabbro adesso dirà una frase,
2: sì.
0: Una frase, che adesso si sta ragionando che frase deve dire. Ma attenzione, io vi suggerirò quale dei tre potrebbe essere il personaggio e la voce imitata dal signor Gabbro. Allora,
2: stasera è facile, vogliamo regalare premi, quindi aspettatevi quello che vi aspettate.
0: Ecco, attenzione, perché poi ovviamente io suggerirò uno, due o tre, e ovviamente poi ci troverò i nomi, e poi basta che per rispondere mandiate solo o uno, o due o tre. Poi il primo che arriva si porta a casa il monte premi di questa sera.
2: Se
0: più due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo, esatto. Del signor Gabbro, perché decisamente quelli sono i più ambiti, diciamo le cose come stanno, diciamo.
2: Allora, la frase è questa.
0: Attenzione.
2: Quando sono nato io, non ve lo dico, perché sennò capireste da questo, invece dovete farlo dalla voce.
0: L'ha fatto
2: identico questo, identico. Ora non voglio,
0: allora,
2: non voglio prendermi dei meriti che non ho, poi, non voglio casarmi.
0: La rifaccia, la rifaccia proprio.
2: Quando sono nato io.
0: Bravissimo.
2: Non vi dico quando sono nato, perché sennò lo capireste da questo.
0: Mamma, lei è bravissima, è bravissima. Allora, attenzione, dovreste indovinare. Allora, uno, Leonardo da Vinci. Due, William Shakespeare. Tre, Isaac Newton. Quale dei tre personaggi più veloce vince?

0: probabilmente stasera mangiamo.
1: È impossibile, mio.
0: No, no, che anda a letto in cucina perché il signor Maurizio ha detto che vuole offrirsi una cena perché gli abbiamo fatto gli auguri.
2: Grazie, Maurizio, grazie, molto volentieri.
0: Grazie, gentilissimo Maurizio, non doveva.
3: Guarda, lanciamogli contro il nostro robot.
0: Dobbiamo mangiare ogni tanto noi, glielo dica qualcosa.
2: Devo dire? Ormai è un anno qua che non si mangia mai nulla.
0: Io non so come.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Guardi, prima di lei era abbastanza soft, no? È vero, signor Gabriel?
2: Chissà cosa vorrà fare.
0: Ma
2: ora,
0: non lo
2: no?
0: so, chissà cosa farà.
4: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Infatti, non avevamo dubbi, Berti. Va bene, lei va dal banco che poi la raggiungiamo. Nel frattempo, reso conto sul nostro gioco aperitivo di questa serata. Diciamolo. Allora, intanto ringraziamo. Ciao Giuseppe, non hai, ciao Paride, ciao, buonasera Franco, ciao Miriana, buonasera anche a Teresa e buonasera anche a Sonia, giusto? Che hanno risposto era sbagliato. Attenzione, salutiamo anche Andrea, buonasera anche a Luigi, salutiamo anche Tony, ciao Filippo.
2: Quanti sono stasera?
0: Ma tantissimi.
2: Martedì?
0: No? Martedì, no. Non era neanche la 1, Salutiamo invece anche Tommy, ciao Gabriele, buona serata anche a Emma, buona serata anche a Alessandro, non era neanche la 3, ragazzi, signori, ahimè era la 4.
2: Secondo me potevate arrivarci.
0: Era facile. Allora, stavo ballando mentre giravo le bistecche, mi pareva di avere le movenze di un DJ che mixa, va bene. Cosa stai dicendo, per favore? Allora, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, e gli amici di Bergamo. Buona serata anche a coloro che si stanno invece già prenotando per il nostro
2: dedicato che tra pochissimi inizierà, quindi è quel momento dove voi siete i protagonisti attraverso il nostro numero, il 393 444 0444.
0: Esatto, senza neanche bisogno di farvi un selfie, no? Come invece no, qualcuno forse è meglio, perché in quel caso, sai quando uno vuole fare i selfie bisogna esagerare.
2: Quando vuoi tornare da una vacanza con la foto ricordo, invece torni solo con un brutto ricordo.
0: No, tu praticamente vuoi fare il selfie per mandarlo ai tuoi amici e vedere guarda cosa c'ho qui, e poi ahimè purtroppo succedono di ogni, ormai al giorno d'oggi non bisogna più fidarsi di farsi i selfie con il primo che passa di lì o la prima che passa di lì o un alce che passa di lì. Con l'alce che passa di lì è meglio non fare dei selfie, perché ahimè questo simpatico giovanotto che stava passeggiando nei parchi
2: in Abruzzo
0: ha trovato un alce, così ha detto: vuoi non farti un selfie? Cioè tu vai dall'alce, abbracci l'alce, vieni qua che facciamo un selfie, un deficiente, no, niente, non si può dire, però vabbè, se ci facciamo dei selfie, almeno minimo facciamoli con delle persone che almeno conosciamo, no?
2: Perché anche perché l'alce probabilmente non si è mai visto allo specchio, quindi vedendo la fotocamera cosa può fare, si difende.
0: Si è spaventato, è rimasto un po' alcificato, vabbè. Ma che dire, niente, state lì.

0: Siete su Radio Number One, Steel, Karol G e Bruno Mars. Prima di arrivare tra un attimo al primo spazio del dedicato, ma prima ancora un'occhiatina alla situazione meteorologica.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È a 5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È a 5, te lo sei fissato in testa?
4: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Radio Number One Meteo.
9: È puntualissimo l'appuntamento con la situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che puntualmente forniscono le informazioni. Allora, attenzione al nord, nuvolosità sparsa più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non previsti fenomeni particolari. Al centro locali nubi basse al mattino sulle coste, mentre al sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e bassa Calabria. Se volete restare informati, come si usa dire, sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Però è stato attento, è stato bravo Berti, perché stasera gioca aperitivo, imitazioni, tutti quanti poi si sono già prenotati.
1: Quindi praticamente stasera non ci abbiamo più spazio.
2: Non ci abbiamo più spazio.
1: Lo sto dicendo io. Allora. Io non ce la faccio più, però.
3: Pago da bere.
1: Ma perché?
0: Vabbè, io accetto, dai.
1: No, vabbè, lasci stare che siamo già a posto, che il Berti si porta avanti con tutto quanto, lei lo sa che.
0: Altro che gioco aperitivo lui.
1: Altro che gioco aperitivo lui. Sa che problemini lui non li ha, no? Va bene, che dire?
2: Dai, dai, fai un altro giro.
1: No, Berti, non facciamo nessun giro, lei stia lì. Oh, salutiamo gli amici che stanno messaggiando tantissimi, non ci abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto, va, che bravi che siamo. Salutiamo, chi salutiamo?
4: Posso avere un aumento?
1: Eccolo qua. Signor Maurizio, buonasera, salutiamo, che auguri, perché è l'onomastico. E salutiamo invece, è bello perché mandano dei messaggi, dei chilometri in scrittura, poi mandano un vocale e poi mandano un'altra scritta. Come per esempio ha fatto Max. Ciao Max, buona serata. Oh, vorrei riascoltare una di quelle canzoni che mi tornavano in mente, ma in questo momento non me ne torna in mente neanche una.
0: Mi ritorni in mente, beh, bella sì, come sei.
1: Bella come sei, certe volte 7-8 anche, no? Beh, però non lo so, cioè sì.
4: Oh, coppia regina, buonasera.
1: Poi manda il vocale, vedi, c'è cioè, il vocale.
4: Ben trovati.
1: Grazie, grazie, sì.
4: Tutto bene?
1: Siamo qua.
4: Pronti anche alla kermesse di questa sera.
1: La kermesse, sì.
4: No?
1: Sì, quindi?
4: Va bene, allora adesso vi scrivo una richiesta.
1: Ecco, infatti. Dai. Ecco, la richiesta l'hai scritta, noi l'abbiamo letta e quindi ti mettiamo The Nymon Ketchup, va bene?

0: Si chiamava The Nine, era il 1979, pubblicava questa canzone, prima ed ultima della sua carriera musicale, però va bene, ha fatto quel periodino un po' particolare dove tutti cantichiamano questa canzone che portava, oserei dire, il buon umore.
1: A volte basta poco, visto?
0: Cioè, basta poco che ce vuole, era una famosa pubblicità anche. Salutiamo anche Pitto, buona serata, dice niente sustizio, niente Quinozio, giuro che non dico più cazzate. Questo non ne siamo così sicuri, il signor Gabro, però adesso faremo un'analisi in conseguenza ai messaggi che a seguire manderai. Buona serata, era il primo spazio del dedicato in questo martedì sera, siete su Radio Number One e adesso puntualmente ci vuole, no? Anche il nuovo di Dito nella Piaga, no?

0: Live in the Moment, Radio Number One. Vede, signor Gabro, c'è chi usa la canzone con ricordi di quando era giovane e andava a ballare, qualcun altro invece utilizza le canzoni che poi sono richieste nel dedicato per fare dei video che poi pubblica su YouTube e fanno da colonna sonora alle vacanze del 79.
1: Beh, taggateci, no? Così le postiamo. Poi Luchino, che è molto social, sicuramente vi darà soddisfazione.
0: Salutiamo anche Marco. Ciao Marco, abbiamo visto il video, simpaticissimo. Poi non ho capito, quello bianco è mio fratello, ma perché non aveva preso il sole o non ho capito. Ma no, così si fa per dire. Quando mandate i messaggi, ragazzi, firmatevi, perché così almeno vi salutiamo per nome.

0: Ci abbiamo anche gli amici dall'Argentina stasera, signor Gabro, mica cose.
1: Speriamo che tifino Boca Junior.
0: Non lo so, perché ha scritto. Ah no, aspetta un attimo, salutiamo al volo. Aspetta, se no poi ci dimentichiamo. Ciao Anna, salutiamo il lago, la Brianza.
1: Tutti i luoghi, tutti i laghi.
0: Tutti i luoghi, tutti i laghi. E salutiamo invece gli amici, l'amica, gli amici. Che dall'Argentina scrive e poi alla fine dice scusate, scusa il mio italiano, pensa il nostro argentino come potrebbe essere.
1: Non te preoccupes.
0: Mamma mia come parla lei il tedesco, guardi, no.
2: Buonasera.
0: Sì, buon anno, come siamo adesso? Così, va bene, allora salutiamo invece anche, aspetta che ho perso.
1: Che chi è qua? Che ha vinto il secondo spazio?
0: Aspetta un attimo che mi sono perso, guarda, eccolo qua, trovato. Allora salutiamo Fernando che voleva ritrovare una canzone di un periodo particolare della sua vita, di qualche annetto fa, no? Anche perché poi lui ama particolarmente questo gruppo, tante sono le canzoni che hanno fatto questo gruppo, diverse ne ha menzionate, però noi abbiamo preso una così, no?
1: Se vuole, poi per il prossimo spazio mettiamola.
0: Esatto, vale. Tutti gli spazi, ti diamo tutti gli spazi a te, Fernando, stasera poi. Siamo a posto così, dai. Ciao Fernando, buona serata, ci sono i Linkin Park.

0: Linkin Park 2023 qualche annetto fa. Grazie per la richiesta, grazie a tutti gli amici che stanno messaggiando. Abbiamo già detto che non ci abbiamo più spazi, no, in questa serata, tranquilli, non vi dovete preoccupare, non, tanto non è un problema.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: L'ha già detto, l'ha già detto. Adesso però le faccio ascoltare una canzone di John Legend, va bene uguale.

0: Justin Bieber e Daniel Caesar Gibbon insieme in questa canzone.
1: Donne.
0: Ma donne cosa? No, ma adesso
2: siamo qui da un'ora.
0: Siamo
2: dai.
0: Qui da un'ora, dai. Da un'ora e adesso ne facciamo anche un'altra, eh?
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Le 21 in punto, state ascoltando Radio Number One.
7: Radio Number One presenta Dedicato.
8: Non ci abbiamo più spazio.
6: Sì, l'abbiamo capito, però.
9: Senti, non è che dobbiamo dire sempre le stesse cose tutte le volte. Non abbiamo più spazio, l'abbiamo già detto. Adesso lo dica anche lei, signor Gabbro, così Berti non lo dice.
6: We don't have any spaces of dedicated tonight.
9: Mamma mia, guarda.
8: Non ci abbiamo più spazio.
9: Deve dire in italiano, che già non capisce l'italiano. Se lo dice in quella lingua lì, poi non lo capisce più. Guardi.
10: Non lo voglio sapere.
9: Neanche noi, sinceramente. Buona serata, questa è Radio Number One. Questo è l'Happy Hour. E ovviamente ci siamo io, che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, poi c'è il signor Gabbro. E poi ci sono tutti gli altri, c'è la nostra barista. Sì,
10: buonasera.
9: Sì, capo. Buonasera, ma già salutato 32 volte stasera. Poi c'è Gandalf.
6: Qualcuno
9: in cucina.
6: Che serve, qualcuno che invece è purtroppo.
9: Direi che è inutile, tipo Gandalf in cucina, no?
11: Non mi meraviglia, no, mia
9: sì, neanche a noi, perché ormai non mangiamo da tempo, vero?
6: Però almeno ne è consapevole, capite?
9: C'è questa consapevolezza di vita, va bene. Allora, salutiamo anche gli amici dell'Argentina.
6: Buenos días, hola, Sas.
9: Mamma mia, come sarà il tedesco. Salutiamo Milagro, ciao. Milagro, beh, dice, io vi ascolto sempre quando sto lavorando. Qui sono praticamente le 4 del pomeriggio, le 16, quindi, sono 5 ore indietro.
6: E vedevamo, tra l'altro, che non cambiano il fuso orario.
9: Vede, perché non sono fusi come noi.
6: Cioè, non cambiano l'ora legale, solare, fine, quella cosa
9: non
6: lì.
9: Non sono, è la battuta, non sono fusi.
6: Sì, però ho sbagliato.
9: Lasci stare, guarda. Cioè, adesso dai, dice delle cose serie e andiamo fuori rotta. Nel frattempo salutiamo anche Francesco da Milano, che volevo

0: Michael Jackson, Rock With You, l'album si chiamava The Wall e c'era il grande Quincy Jones ad arrangiare tutti i pezzi e poi a scoprire questo grande talento, appunto, Michael Jackson, ormai non più tra noi da qualche anno. Era 1979, grazie per la richiesta e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche gli amici del Lago di Garda, salutiamo la Svampi, ciao Elena. Poi chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare
1: quanti sono?
0: I proprietari della pizzeria. No, prima salutiamo, aspetta che devo salutare tutti.
1: Sono d'accordo,
0: ciao Michela,
1: con lei.
0: Ciao Michela, sì, perché questa è lunga. Ciao Michela, salutiamo anche dove l'ho persa? Paolo, ciao Paolo, buona serata. Salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia.
1: Buonasera
0: alla Sicilia. E salutiamo, stavo dicendo, abbiamo un sacco di pizzerie che ci ascoltano. No,
1: visto l'orario di cena, speriamo di non fare andare il cibo di traverso.
0: Bene, che dobbiamo fare? E salutiamo anche i proprietari della pizzeria Lora, perché c'è una L, già scritto un po' che non si capisce.
1: Ma sa perché? Perché quando si va là, andiamo all'ora.
0: Ma no, magari è l'ora. Niente, lasci stare. Dovrei salutare la mano, Luca, con i suoi tre figli, ha capito?
1: Allora, ciao.
0: Ma lo credo che sono in cinque, lei sa fare anche i conti. Dice che hanno sempre la radio sintonizzata su Radio Underworld. Adesso ovviamente cambieranno perché li abbiamo salutati, quindi fanno così, loro fanno il giro delle radio, ti stanno ascoltando, salutaci. No, sto scherzando. Buona serata, buona pizza a tutte le pizzerie che ci ascoltano in questo momento. E salutiamo anche invece quelli che magari non mangiano la pizza, però magari si addentrano all'interno di altre proprietà, no?
1: Sì, poi di questo periodo sa, la sicurezza è importante.
0: Sì, decisamente.
1: Nelle grandi città.
0: Esatto, cioè solitamente purtroppo adesso noi dissacriamo, sapete che questo è un programma dove dissacriamo, cioè c'è chi spara se entra in casa, c'è chi invece gli lascia lì il cane e allora arriva il ladro e gioca con il cane.
1: È successo veramente, è tutto vero
0: praticamente in California è successa questa cosa particolarissima, dove praticamente questo
1: era un golden retriever, sa quei cani giocherelloni che comprano tutti quanti per i bambini piccoli.
0: Esatto, lui si era vestito da bebè quando è entrato a rubarmi.
1: Probabilmente si è
0: con la maschera di Zorro e allora il golden retriever ha detto: ah, è uno scherzo di carnevale. Allora gli portava tutti i giochini. Fatto sta che purtroppo per il malintenzionato, purtroppo per fortuna secondo dei cani, nulla è successo di particolare, ma è arrivata comunque la polizia, quindi, e l'ha trovato che giocava col cane alla fine. Tu pensa dove, come siamo messi, però va bene,
1: ha visto
0: così,
1: però l'ha distratto, quindi si è messo a giocare, non è uscito in tempo dalla proprietà, arrestato. Ma
0: prendete anche voi un cane in casa che possa giocare con chi entra, così, giusto così, a distrarre i malintenzionati, no?
1: Si fa accoglienza.
0: Esatto, ma così, cosa vuoi che costi? Prendi un gol nel retriever, lo metti lì e fai due giochi.
1: Massimo ti dice bau.
0: Sì, io so che adesso i ladri entrano con gli ossi, no? Quando entrano.

0: Cyrus, diciamolo che lo dica.
1: Miley Cyrus da poco ha deciso, artisticamente parlando ovviamente, di chiamarsi solo Miley.
0: No, e adesso io stasera cosa mangio? Perché sono in ansia per questa notizia, mi ha spostato proprio.
1: Mi ricordava una,
0: ma anche due. Ciao Milagro, buon lavoro che ci sta ascoltando, buona serata, i Pinguini.

0: canzoni dell'estate. Sorry, scusa, lo sento. Mi ricordi una, ma soprattutto mi ricordi due, no?
1: Lo dica, certo.
0: Diciamo.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto.
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì.
3: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio Gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
11: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
12: L'era già andato via.
13: Non lo so. Berti, parli con Gabro.
11: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
12: Berti, allora facciamo così: le do il mio IBAN, salda quello di oggi, quello di ieri, quello dell'anno scorso, quello di 10.
11: Ciao raga, ci beviamo domani.
13: Niente, ha trovato un modo di far andare via, come al solito.
12: Non ci vuole tanto.
13: Fa orecchie da mercante.
14: Non lo voglio sapere.
13: Ma no, lei dovrebbe saperlo perché dovrebbe segnare tutte le consumazioni che fa Berti, no? Cioè, se no. Siamo qui a fare, no? Se no...
14: Buonasera Luca.
13: Sì, buonasera.
14: Sa chi la saluta?
13: No, non è che ognuno deve fare il suo mestiere. Cioè, io non riesco a capire, qui ognuno fa un po' i fatti suoi.
15: Non mi meraviglia.
13: Sì, cioè, ci mancava quell'altro in cucina. Stasera c'è una festa. Va bene, è il penultimo spazio di questa serata, di questo martedì sera, questo 22 di settembre.
12: Domani inizia l'autunno.
13: No, domani è equinozio.
12: Chissà
13: dove sarà l'equinozio. E salutiamo invece anche Alessia, che voleva ritrovare una canzone. Salutiamo gli amici di Pavia. Alessia, ciao, saluto tutta la Pavia, bellissima.
12: Anche alla provincia, dai.
13: Dai, anche la provincia, qua esageriamo. E salutiamo Alessia, che voleva ascoltare questa canzone perché gli ricorda un momento bellissimo della sua vita con un suo fidanzatino, dove... Sa quelle cose che nascono quando uno è giovane, giovane.
12: Il primo amore non si scorda mai.
13: Esatto, è un po' come la pizza che fa schifo, non è uno.

0: Buonasera, signor Gabriel.
1: Buonasera, che succede?
0: Prendiamo piano perché non so. La barista che non ho capito cosa sta facendo.
1: Dorme?
0: Non so, ma cosa sta facendo lì dietro?
2: Posso avere un aumento?
1: No! Si è svegliata!
0: Basta che. La prendi lì, no, niente, va bene, buonasera da questa Radio Number One.
3: Donne!
0: Madonne cose che fra un po' andiamo a casa.
1: Sì, non manca tanto, c'è giusto spazio per l'ultimo dedicato.
0: Esatto, abbiamo l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo martedì sera, questo 23 di settembre. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Ci dispiace per coloro, non siamo riusciti ad accontentare in questa serata, però purtroppo, come ricorda puntualmente il signor Berti, non ci abbiamo più spazi.
1: Domani tornano, nel frattempo potete dirci cosa state facendo in questo martedì sera, che è iniziata la settimana. È un po' un giorno un po' così.
0: Il martedì è un po' un giorno che viene tra
1: prima del mercoledì.
0: Guardi, ma sono di quei giorni così. Guardi, lei, guardi. Lasciamo stare. Va bene, comunque dal lunedì al venerdì ci avete gli spazi per il dedicato, quindi organizzatevi di conseguenza. Questa invece è una canzone che volevo ascoltare gli amici di Lugano. Buona serata, salutiamo anche Serena. Buonasera dagli svizzeri. Buonasera, salutiamo Lugano, salutiamo il Canton Ticino e non solo il Canton Ticino, ma a tutto il resto del pianeta, perché potete ascoltarci attraverso la nostra app. Diciamo le cose come stanno.

0: La grande Sheena O'Connor che ci ha lasciato qualche annetto fa, purtroppo, e questo che era Nothing Compares to You del 1990, grazie per la richiesta, un capolavoro, magari non tutti sanno, scritto dal grande Prince, che infatti ha queste assonanze un po' simili a Purple Rain sugli arrangiamenti, qualcuno ci ha fatto caso, qualcuno anche no. Grande canzone, grande musica come ogni sera puntualmente a partire dalle 23.
1: Il number one classics dalle 22 alle 23 con Chiara, ecco, vi terrà compagnia, ecco. I grandi successi anni 70, 80 e 90.
0: Uffa!

0: E signor Gabbro, come si dice in italiano, stiamo per chiudendo, va bene?
1: Bravissimo,
0: io avevo mille in
1: ci
0: italiano.
1: Ci risentendo domani, dai.
0: Assolutamente, secondo me alle meno 4 ore alla mezzanotte.
1: Bravissimo,
0: domani.
1: Ho visto, e anche i calcoli.
0: Ne sappiamo, i calcoli renali. Va bene, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi. Tra un attimo arriva anche la nostra Chiara e Number One Classic. Cheers. Happy
2: hour. Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One è dove vi

0: is next.
1: Radio Number One, sono le 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
3: Si parte anche in questo martedì sera su Radio Number One con Chiara Papanicolaou. Si parte, se state partendo, se state andando da qualche parte, ma la regola vale che anche se si è a casa, tranquilli, rilassati sul divano con un bicchiere di vino, con un pezzo di cioccolato fondente, ecco, no? Perché so che agli amanti, insomma, degli alcolici piace concludere la giornata con io non so niente di vino, di alcolici, con un amaro? Possibile? Ci sta? Io invece lo concludo sempre con un pezzo di cioccolato fondente. Più fondente è, meglio è. L'importante è che in ogni caso la compagnia sia quella di Number One Classics e la nostra musica 70, 80 e 90. Partiamo.
2: Number One Classics.

Qualcosa da aggiungere? Se non Let the Music Play, Barry White, del 1976? No, non ci sarebbe nulla da aggiungere, perché verrebbe da dire: ma vuoi che questa non sia in assoluto la più famosa delle canzoni della discografia di Barry White? Ebbene no, cioè, nonostante sia un capolavoro incredibile, non ebbe risultati clamorosi a livello di classifica, fermandosi all'epoca alla 32esima posizione della Billboard Hot 100. Riuscì comunque a entrare nella top 10 britannica. Fatto sta, vuoi non vuoi, 1976, sono passati 50 anni, noi la cantiamo, noi la conosciamo a memoria ed è ciò che conta. Su Radio Number One, in Number One Classics, ora Curiosity Killed the Cat con Down to Earth.

Judas Priest con questa Close to You. Siamo proprio all'inizio degli anni 90, tondi tondi, spaccati spaccati. Lui nato nel 1961, di origine giamaicana, si trasferisce con la famiglia in Gran Bretagna alla ricerca di una vita migliore, una condizione economica più stabile, più serena per tutta la famiglia, penultimo di una lunga serie di fratelli e sorelle, 9 per la precisione. Si porta dietro però un'eredità gospel, reggae, R&B, soul music, che lo porta alla sua produzione discografica che tutti conosciamo e che abbiamo ritrovato in Number One Classics in questo martedì sera, ora anche You Make Me Feel Like Dancing, e qui siamo nel 76.

0: All I Need Is Everything, tutto ciò di cui voi avete bisogno la sera è di musica bella, storica, che vi faccia sognare, che vi faccia ricordare, e la trovate qui in Number One Classics con i pezzi degli anni 70, 80 e 90. Il viaggio è ancora lungo, quindi restate con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One

canta Cliff Richard con questa We Don't Talk Anymore. Siamo nel 1979, di nuovo buon martedì sera, tutti ben trovati su Number One Classics, Radio Number One, con Chiara Papalicolaou nel nostro viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90. Allora, abbiamo salutato gli anni 70 con questa di Cliff Richard, ora diamo il benvenuto, il ben trovato agli anni 80 con Fade to Grey, Visage.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

Grandissima, Vasco Rossi è stato sottoposto proprio nei giorni scorsi ad un piccolo intervento, ma già programmato alla schiena, ha subito raccontato ai suoi fan di stare bene, di essersi ripreso, carico a molle, anche perché il giubileo del 2027 lo aspetta, bisogna festeggiare 50 anni di carriera, lui ha deciso di farlo alla grandissima con una residency di 10 concerti che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno, quindi sta una bomba e noi lo aspettiamo, l'abbiamo ritrovato in Number One Classics con questa Gli Angeli dal 96, adesso andiamo nel 72 con gli America, Only in Your Heart.

0: Era il 1972 quando gli America pubblicavano l'album Homecoming e c'era questa Only in Your Heart. L'abbiamo ritrovata in questo martedì sera in Number One Classics. Restate con noi, il viaggio nella grande musica continua tra poco.
1: Number One Classics.

Young con Every Time You Go Away nel 1985. Ancora una buona serata, ben trovati in compagnia di Chiara Papanicolaou, della musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Questa sì, del 1985, ma cosa mi dite se vi dico 1979? The Neck, My Sharona. La conosciamo a memoria da 50 anni. Ma poiché Eredità ha lasciato un pezzo come My Sharona, che fa parte del nostro immaginario comune, quando non solo tutti la cantiamo, ma i più grandi artisti, le più grandi band della storia hanno raccolto l'eredità di un pezzo così, l'hanno amato, l'hanno suonato. Dave Grohl dei Foo Fighters ha dichiarato che My Sharona sia la sua canzone preferita. Michael Jackson ha dichiarato di aver voluto una versione black di My Sharona per rafforzare la lista dei suoi brani all'interno dell'album Thriller. Stiamo parlando di Thriller, 1982, quindi 2-3 anni dopo la pubblicazione di questa incredibile, intramontabile My Sharona. L'ascoltiamo.

Boobs in the Heart dal 1990 Delight, il number one classics, ancora qualche minuto da trascorrere insieme, Jeopardy, The Greg Kin Band dal 1983 e poi ci salutiamo.

0: Sì, siamo arrivati al momento dei saluti, si sono fatte le 23 su per giù e quindi vi do la mia buonanotte, buona serata, ma l'appuntamento con Number One Classics qui su Radio Number One con Chiara Papanicolaou ritorna puntualissimo domani sera alle 22. Ciao a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Put some miles on my

0: Zone. Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One. Cosa so?

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.